0: Radio Company.
1: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
2: Boutique Radio Company.
3: Boutique. Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Chiedere è lecito, rispondere è company.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Company. Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
1: Radio Company Boutique.

0: Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
0: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
2: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Company. Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
7: Clap your hands now.
6: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: Dansko, DJ Nick Music Maker, Mauro Tonello Music List.
1: Fumo dentro, cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino.

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi.

caffè. Mi fischiano le orecchie, suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi, come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri, felice di fare musica per ragazzini.

Già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti dal Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

0: on Radio Company. Danceteria version. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio. Company.
0: Radio Company presents Let's Go, Danceteria version. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: Go on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
3: La mattina alle 6. Sveglia!
4: Enjoy this trip.
3: Su Radio Company. Botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.
5: Radio Company suona botta 90, passati da poco anche le ore 6. Buongiorno da Mauro Tonello, buongiorno, ben piazzato in console DJ Nick. Siamo pronti come sempre per ascoltare ma anche per ballare i successi marcati anni 90. E questa mattina portiamo la nostra cara amica, lei si chiama Olga, il secolo Corona, la sua Baby Baby. Troviamo anche dall'Inghilterra gli Hysteric Ego con Want Love e Paul Van Dyk, Viaggione, subito con Foreign Angel.
3: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: What Love, Corona e Baby Baby. Tra un po' torniamo con il successo internazionale per i La Bouche.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
6: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1.390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732
9: C come Company, C come C Radio.

quello di Botte a 90 la mattina presto su Radio Company con Marotonello, pump up the volume, ve lo dico sempre, non mi stancherò mai di dirlo, alzate il volume perché arrivano i La Bush con Sweet Dreams e loro i Cappella con Move On Baby.

0: Bella con Move On Baby da Brescia City e la Bush con Sweet Dreams, in botta 90 ora Moby con Go e Glam and the House Party.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Hell's Party, il progetto di Glam, e poi grande pezzo per il mitico Moby con Go. Ci fermiamo, da Mauro Tonello è tutto, Botta 90 termina qua, ci ovviamente ritroviamo domani mattina puntuali, non mancate ore 6, vi ricordo sempre che potete ascoltare in versione podcast tutte le puntate di Botta 90 tramite stream o tramite l'app di Radio Company. Grazie a DJ Nick, ora arrivano loro, quelli della Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: brutta, raga. Cioè, nel senso, è bella e sembra felice, ma parla di guerra. Che brutto.
1: Perché questi ma perché parlare di guerra con queste, con questa felicità?
0: Non lo so.
1: Cerco il testo.
0: Non lo so. Ma addirittura c'è granata, roba del genere. Guarda la nostra Carlotta con questi occhiali nuovi, eh?
2: Hai visto? Guarda, allora, già rossa.
0: Sì,
2: testo.
0: Sì, è molto Cosa? Carlotta, ma tu non puoi parlare con... Carlotta!
1: Allora, rap das armas... Scusa, stavo cercando testo.
0: Sì, ma non è che devi... Sei in radio, non so se ti rendi conto che non dovresti fare...
1: Ma gli ascoltatori sanno che è così.
0: No, non sanno che è così.
1: Sanno.
0: No.
1: Allora...
0: Non abbassiamo, scusami, il nostro livello di radiofonia, per favore, che l'abbiamo già abbassato abbastanza.
1: Al volissimo. Vai. Scusate,
0: ma non, devi, ma non ti devi sedere, porca miseria. Adesso c'hai gli occhiali nuovi. No, adesso c'hai gli occhiali nuovi.
1: Infatti riesco a leggere. Allora, viene uno con una mitragliatrice AR-15 e un altro con una calibro 12 in mano. Ne arriva un altro con una pistola Uru e sì, effettivamente.
0: No, parlo di guerra, io lo sapevo questa cosa qua, perché noi l'abbiamo sempre ballata in discoteca. Wow! Mi ha figato! Ordino l'elettrocintonic! E sta parlando di guerra. Quindi vabbè.
1: Sì, okay. Sì, si parla di proiettili di guerra, granate,
0: sì,
1: eccetera.
0: Sì, sì, sì,
1: allora,
0: sì, cosa. Allora, buongiorno, amici. Allora, io adesso vi racconto questa cosa. No, perché allora devo dire una cosa: ci sono due team nel mondo di persone. Si distinguono tra quelli che prendono le decisioni in maniera indipendente e quelli invece che sfracassano i cosiddetti a tutti quanti per prendere una decisione, poi sì, magari seguono anche i consigli, però non sono contenti di quello che hanno
1: mai
0: fatto. Allora, Carlotta tempo fa fece
1: 2023,
0: quindi 3 anni fa, fece degli un paio di occhiali, ma sfracassò veramente i cosiddetti a tutta la radio e non solo a tutta la radio, perché alla famiglia, al fidanzato, eccetera eccetera, perché faceva vedere le foto di 3-4 paia di occhiali da indossare, ok?
1: Così indecisa che la insomma l'ottico là, insomma, la ragazza che stava lì al negozio degli occhiali disse: vuoi andare a farti un giro e tornare più tardi?
0: Perché
1: troppo indecisa.
0: Sì. Troppo decisa, talmente tanto che ma il problema è che lo faceva quasi supplicando, nel senso che tipo andava da Mauro Tonello e diceva: ma secondo te, ma questi o ma sei sicuro? Ma io mi non lo so.
1: Sì.
0: Ma
1: ok. Perché lì il problema, poi ti spiego qual è stato il problema. Vai.
0: No, e poi alla fine devo dire che a mio avviso, ma non so per il tuo, poi ti sei scelta degli occhiali da nonna.
1: Perché ti spiego? Allora, in realtà io ho scelto degli occhiali di cui non ero convinta.
0: Ecco.
1: Perché ero lì con il mio fidanzato e lui continuava a dire che quelli mi stavano strabene, no? E io mi sono proprio lasciata condizionare per proprio per piacere a lui, mi sono lasciata stracondizionare. Effettivamente comunque non ne sono mai stata particolarmente convinta.
0: Ho una teoria per questa cosa. Faccio una piccola parentesi. Il tuo fidanzato è un gran bel ragazzo. È veramente un bel ragazzo, no, non sto scherzando. Lui, cioè, secondo me poteva fare anche, poteva permettersi di fare il modello. Non ha scelto questo nella vita, però secondo me poteva avere grandi chance. E secondo me i belli non hanno quel gusto perché sono già belli, cioè perché hanno già la bellezza dalla loro. E quindi poi in tutto il resto di accessori eccetera eccetera non gliene frega niente. No, perché sono solo un contorno. Tanto sono già belli. Cioè tu, Riccardo, mettigli una tuta, o mettigli Riccardo il fidanzato di Carlotta, mettigli una tuta o mettigli una giacca e cravatta o mettigli un jeans casual,
1: sta bene
0: con tutto. Mentre allora Carlotta è una grandissima bellissima ragazza, ma gli occhiali, attenzione, io che li indosso da quando ero piccolo so bene che cambiano la persona, perché gli occhiali fanno veramente la differenza sul viso.
1: Infatti l'occhiale, allora ti dico la verità, l'occhiale è un accessorio che per me, che sono una donna, ok, se io non sono truccata, no, io non mi trucco praticamente mai, però se non sono sistemata, se ho i capelli che sono a caso, se magari non sono neanche vestita troppo bene, avere un occhiale di un certo tipo sposta l'attenzione. Cioè l'occhiale, quello che avevo prima, cioè se era un cesso sembrava ancora di più un cesso con quegli occhiali. Devo dire così. Comunque fatto sta che ieri alla fine è un po' che, è da quando ho partorito che penso di aver perso vista. E in effetti,
0: effettivamente è andata così. La cosa che mi fa molto piacere, Carlotta, è che questo sta a significare che sei cresciuta e stai prendendo le decisioni in autonomia. Sei andata, hai scelto il tuo paio di occhiali, sei tornata a casa senza chiedere nulla a nessuno. E devo dire, posso dire, quanto spaccano De Biasi? Quanto spaccano questi che ha addosso?
3: Sono bellissimi.
0: Sono ti donano veramente tanto. No, ti donano veramente.
3: Brava.
1: Mi sembra esagerato adesso. Cos'è?
0: La gladiatrice?
1: No, allora, però mi sono sentita così quando lei. Allora, io sono andata a fare la visita. Ed effettivamente sono diventata miope e ok. Quando lei mi fa, che dici, facciamo l'occhialetto? E io, va bene, ok. Siamo andate sulle montature. Ovviamente lei è andata sulle montature a 300 euro. Io ho detto, no, guarda, andiamo alle altre.
0: È brava.
1: E lei a un certo punto mi ha detto, quale occhiale ti piace? E io ho proprio pensato.
0: Ed è quel momento in cui sei davanti a Netflix e non sai quale film scegliere, quale serie TV scegliere. La stessa cosa.
1: C'erano. Anche perché dall'ottico ci sono 300 milioni di montature tutte uguali. No, quindi sì, io le ho guardate e ho detto.
0: Anche perché dall'ottico che vai tu, io conosco bene, ci sono veramente 300.000 montature.
1: E sono praticamente tutte identiche. Cioè, nel senso, sì, questa qua che ho io.
0: Stesso stile, sì.
1: Io ero indecisa tra questa e una che era uguale, ma solo un po' diversa.
0: Sì, perché sono tutte un po' così, non sono, cioè non hanno una definizione o bianco o nero. Sono simili, ma c'è qualcosina. Cambia un
1: comunque,
0: dettaglio.
1: Comunque,
0: alla comunque fine, stai mio, comunque stai
1: alla
0: bene.
1: Fine devo dire che tutto sommato che mi sono detta, Carlotta, hai un quarto d'ora. Perché a consigliarmi c'era la commessa lì, no? Capito?
0: Certo.
1: E io non volevo stare lì ad attediarla per tutto il pomeriggio. Quindi io ho detto,
0: brava.
1: Ok, è arrivato il momento di prendere una decisione al volo.
0: Brava.
1: Detto questo, amici, buongiorno. Voi come siete messi a decisioni? Siete tipi di persone che non guardano in faccia a nessuno, fanno quello che vogliono?
0: O chiedete consigli.
1: Vi lasciate condizionare, esatto, chiedete consigli, siete come me.
0: Oppure siete come la mia fidanzata che mi chiede consiglio ogni santa volta per il suo outfit. Cosa metto?
1: Oddio, che palle.
0: Aspetta, mi dice cosa metto. Io adesso sono arrivato, adesso ho imparato e le dico: tanto fai quello che vuoi, perché poi alla fine va a finire così. Perché se io gli dico una cosa, no. Se io, no. No. E allora arrangiati. E comunque, in ogni caso, se io le consiglio qualsiasi tipo di outfit, poi lei fa di testa sua. Quindi, adesso le sto dicendo.
1: Ma perché lei non. Guarda che attenzione, la domanda cosa metto non te la sta facendo veramente.
0: Sì, lo so, è il problema.
1: Cioè, è la domanda del cosa mi metto, ma non te lo sta. Tu sei troppo bravo, tu
0: no,
1: non devi rispondere
0: io
1: veramente.
0: Devo rispondere, soprattutto mi fa smattare quando, ve lo giuro, la mia fidanzata mi dice non ho niente. Non ho niente da indossare. Ma come non hai niente da indossare?
1: Sì, ci sta. Magari delle volte in cui non stai bene con niente,
0: Ecco. Questo è il tipico ragionamento da donna.
1: È vero, ci sono delle volte in cui ti fai schifo con tutto e allora non hai niente da metterti, ci sta, ci sono giornate.
0: Sì, no, è vero, allora.
1: Poi magari parti che dici, ok, mi metto questa roba qua perché sarò una figa, la metti e sembri tuo zio, capito? E
0: tuo quindi... zio, neanche tua zia, tuo zio?
1: Sì, certo.
0: Vabbè,
1: dai.
0: Comunque, in ogni caso, siete persone che scegliete in autonomia totalmente. Io sono così, per esempio, dritto, vado per conto mio, anzi meno persone che suggeriscono meglio è, perché devo prendere la decisione mia e vado abbastanza dritto, non chiedo mai consigli agli altri. E poi ci sono quelli come Carlotta, adesso però sei cresciuta, brava, sono contenta che stai raggiungendo l'autonomia. Ieri hai scelto, sei brava, sono contento. Quindi le due fazioni che si dividono, 333-2688-688. Alessandro, ciao, buongiorno.
4: Raga, so che non c'entra niente, ma mi sentite?
5: Buona giornata a tutti.
6: Buona giornata.
7: Che sonno che ho, voglio andare a letto.
8: Buongiorno amici di Company.
9: Raga, secondo me tutti sommersi, inclusa me, sono abituati al buio, no, a svegliarsi ancora col buio, con calma, guardare l'orizzonte, dire dai, ce la possiamo fare anche oggi. E adesso c'è il sole dappertutto. Mio Dio, che ore sono? Le 10 di mattina.
10: Ciao Company. Allora, i miei genitori secondo me erano pazzi. Allora, si sono conosciuti in treno. Mio papà ha lasciato il bigliettino da visita a mia mamma e poi lei dall'azienda, dall'ufficio, le ha telefonato e da lì si sono incontrati.
11: Allora, i miei genitori erano praticamente di rimpettai, un palazzo di fronte all'altro.
12: A tema, i miei genitori si sono conosciuti facendo gli speaker radiofonici. C'era questa radio del paese che era Radio San Marco e loro in realtà lo facevano non per lavoro, così per passione.
13: Pompa, pompa, pompa.
3: pompa pompa.
6: Vai Carlotta!
3: Pompa pompa pompa pompa pompa pompa.
6: Alza il volume che spacco tutto!
13: Viva la musica!
3: Pompa pompa pompa pompa.
14: La storia dei miei genitori mi piace sempre perché ricordo che mia mamma mi racconta che è stata 5 anni fidanzata con un militare. Al momento di sposarsi si sono lasciati, poi ha incontrato mio padre e dopo 6 mesi si sono sposati e adesso sono 38 anni che stanno insieme.
15: Mio padre era carabiniere in Sardegna, nel paese di mia madre, Mandas. Si sono conosciuti e innamorati.
16: Quanto bisogno di terme avrei oggi?
17: Grande pioggia, vento, la nostra giornata cominciò.
0: Oggi

Millennium Mix, tra l'altro mixato che potete trovare all'interno del programma I Pischelli, programma molto bello di Radio Company, ma il più bello è qui e adesso, in questo momento, dalle 6.30 alle 9 c'è la Family, Carlotta, Enrico Sisma, alla parte tecnica le sapienti e magiche mani di Alessandro De Biasi, lei è Muni, questa è Dav su Radio Company.

0: Amrad, Hug Yourself. Buongiorno amici, questa è la Family, fino alle 9 insieme, prima mezz'ora sempre dei sommersi. Abbiamo dei vocali, sentiamo chi c'è.
1: Potere decisionale assoluto.
2: Brava.
3: Cioè,
2: posso dire?
3: Cioè ce l'ha lei e basta, ma lei...
0: Allora, sa farlo.
3: Aspetta,
0: brava.
3: Però, aspetta. Allora, è ovvio che la decisione finale è tua. Cioè, perché comunque la decisione finale, cioè nessuno compra un occhiale per te, nessuno compra una macchina per te, nessuno compra una casa per te. Però si sta dicendo, ma tu chiedi consigli in giro? Perché questa è la vera differenza.
0: Sì,
3: cioè,
0: il quanto ti fai condizionare dal consiglio degli altri.
3: Sì,
0: ecco.
3: Esatto, esatto. Io per esempio, ragazzi, veramente io non chiedo a nessuno. Tante volte anche facendo, cioè non sempre faccio la cosa giusta a non chiedere. Perché a volte a chiedere a qualcuno che è più esperto di me in qualcosa magari, o che ha per esempio un occhio per i dettagli migliore del mio, perché se io dovessi veramente andare sul dettaglio chiamerei Carlotta o qualche altro mio amico che so che ha un occhio per i dettagli. Io ragazzi, i dettagli sono una cosa che non noto, quindi tante volte prendo decisioni sbagliate, però mi piace scegliere a me senza chiedere consiglio. Qui la differenza è quanto chiedete consiglio alle persone, quanto vi affidate agli altri, o quanto in realtà voi andate per la vostra strada totalmente da soli, no?
4: Sì.
0: Ah sì, scusa, pensavo che Alex stesse per mettere un altro vocale.
4: Prego.
0: Sì,
4: no,
0: certo,
4: comunque,
0: ovvio.
4: Chiedere è lecito.
0: No, sì, infatti, allora c'è.
3: Alessandro.
0: Andiamo avanti, andiamo avanti. Un altro vocale.
5: Buongiorno Family, ciao Carlotta, ciao ragazzi.
3: Perché ciao ragazzi, scusa? Ha detto ciao Carlotta, ciao ragazzi.
0: Perché io sono una femmina, voi siete due maschi.
3: Scusa,
0: se fosse stato Enrico e due ragazze avrebbe detto ciao Enrico, scusa. Ciao ragazze.
3: Scusate. Allora, io vorrei dire, la sigla recita con Carlotta Sisma e Ale DJ, non recita con Carlotta e i ragazzi DJ.
0: Però forse potremmo modificarla.
3: No,
0: nulla toglie.
3: Ciao ragazzi, solamente perché te lo ricordi solamente perché è una donna.
0: Ma no, è perché io sono una e voi siete in due, capito?
3: Ah sì.
0: E quindi sennò avrebbe, cioè,
4: dai.
5: Ahimè, io sono uno di quelli che deve chiedere consiglio, dopo ci pensa, richiede consiglio, ci ripensa, rivaluta, rimurgina, chiede di nuovo consiglio e dopo magari ci ripensa ancora e lascia come correre me. Il tempo per ripensarci, perché non sono ancora convinto.
3: Mamma
5: e dopo all'ennesimo consiglio prendo il prodotto o faccio quella cosa che appunto avrei dovuto fare già in autonomia.
0: Vedi, lui è molto simile a me, perché allora ti dico, è vero che ieri l'ho fatto. Allora, la verità è che io ero già partita già abbastanza convinta di volere questo genere di occhiale, sì, perché quegli altri li avevo effettivamente presi secondo il gusto di qualcun altro.
3: Scusa, ti posso interrompere chiedendoti solamente, hai voglia di fare una storia con il tuo paio di occhiali, nel senso sul profilo di Company, così poi le persone, perché stiamo parlando dei tuoi occhiali ma nessuno ha capito che tipo di occhiali sono.
0: Però mi piace anche pensare che loro si immaginino gli occhiali.
3: Ma non gli abbiamo dato nessun dettaglio.
0: Beh, potrebbero anche immaginarseli. Come ve li immaginate, ragazzi, i miei occhiali da vista?
3: Come ve li immaginate?
0: Come
3: li immaginate gli occhiali da
0: vista? Allora, no, bello però, dai, è un bel gioco. Come ve li immaginate gli occhiali da vista?
3: Sì, però devi dargli
0: No, sono da vista, sono due. Un
3: capito,
0: occhio e l'altro.
3: Ma possono essere di qualsiasi forma.
0: E fa ridere questo, cioè nel senso, se loro, in base alla mia personalità, ormai gli ascoltatori conoscono la mia personalità.
3: Sì, ma allora,
0: come secondo me che occhiali potrei mai aver preso?
3: Ma se sei passata da degli occhiali alla nonna agli occhiali di Stefano Conte?
0: Ecco, gliel'hai detto.
3: Allora
0: perché gliel'hai detto?
3: Non gliel'ho detto, attenzione, perché Stefano Conte ha degli occhiali completamente diversi dai tuoi. Vedi che c'è un dettaglio completamente diverso.
0: Sì, ho capito, ma cioè potevo avere l'occhiale tipo, sai, uno quadrato e uno tondo.
3: Ma che ne sanno loro, appunto?
0: Oppure quelli tutti colorati, tipo.
3: Bella.
0: Tipo quelli del Garden, per esempio, loro li hanno tutti colorati. Oppure potevo avere l'occhiale stretto, un occhiale un po' veloce, capito? Un po' da giovane. Vabbè, comunque non è qui questo. Se volete provarci, fate pure, non si vince niente. Però in ogni caso si parla di quanto vi fate condizionare dagli altri. Qualcuno scrive: io sono del Toro e sono un'indecisa cronica. Anch'io sono del Toro.
3: Indecisa cronica.
0: Io sono un'indecisa cronica.

0: Milano Baby, Fabri Fibra. Su Radio Company, amici, torniamo tra pochissimo con un brano nuovo e poi c'è la sigla. Radio Company.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
2: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: To the Floor su Radio Company nella Family. Adesso, amici, a quest'ora arriva un brano tutto nuovo, Francesco Gabbani con Summer Funk.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: Ah no, anche Gabbani c'è cascato in quella cosa di ve la ricordate? Ma sì, c'è una canzone, cos'era? Non me lo ricordo, c'è una canzone che faceva così, però
1: aspetta.
0: Sì, intanto metti l'ora esatta, grazie.
1: Era Lady Gaga?
0: Non ricordo. Sì, Carlotta, però non è... Sei in radio!
1: Che palle che sei, non posso niente. Sono le 7 e 5 minuti. Io alla fine
2: Radio Company Time.
0: Sì, ma anche... Ma oh, Carlotta, ma adesso non è che sei... Oh, ma un minimo di decoro.
1: Pensare.
0: Ma questa era una radio fatta bene una volta.

0: Buongiorno amici!
1: Benvenuti! Oggi è giovedì, il giorno che non esiste. Questa giornata si autodistruggerà a mezzanotte. Tutto quello che farete,
0: Ale,
1: direte o berrete verrà cancellato dalla vostra memoria.
0: Devo starnutire.
1: Il programma radiofonico The Family non si assume la responsabilità,
2: Carlotta,
1: di tutto ciò che
0: non sono io
1: ho fatto durante la giornata di giovedì.
2: Poi ci credo.
0: Questo no, non aspetta, ero io, non
2: poi
0: ero
2: ci
0: io.
2: Credo, io adesso poi ci credo che ci dicono che sì, ma posso farlo anch'io il conduttore. Certo, se ci limitiamo a.
0: Era Ale, non ero io.
2: E prima?
0: Vabbè, prima ero io.
2: Allora, posso dire, devo dire questo e.
0: Questo?
2: Questo? Volevo dire questo. E volevo dire anche. Sapete che ultimamente sto guardando i. Quando arrivano i messaggi qui di WhatsApp della radio, sto guardando le immagini di profilo. Ragazzi, ma noi abbiamo veramente le ascoltatrici più fighe del mondo?
0: Cioè. Mamma, che svio.
2: Tu dovresti stare dalla mia parte perché dovresti dire ok, sì, è vero,
0: è
2: vero.
0: Sì, è vero, cioè io sono d'accordo, lo sai con
2: e allora
0: lì.
2: Cioè,
0: però
2: allora. Poi tra l'altro
0: è arrivato il momento di ricordarvi che Alessandro De Biasi
2: è
0: single.
2: Sondaggione. Sondaggione.
0: Bravo.
2: Chi di voi vorrebbe, chi di voi donne vorrebbe fidanzarsi con Ale De Biasi?
0: Allora, Ale, mi hai pensato di testare anche? Hai mai pensato di testare anche eventualmente il tuo stesso sesso? Chiedo, eh?
2: Ale interviene.
0: No, vabbè, ma basta dire di no.
2: No, ma cosa stai facendo?
3: No, scherzo, no.
2: Ecco, perché dobbiamo dire. Devo
0: sondaggione!
2: Sondaggione! Secondo voi, qual è la città dove si vive meglio in Italia?
0: Treviso!
2: Beh, allora, Carlotta.
0: L'ho letto la notizia.
2: Metti il disco. Metti il disco.

0: Allora, dovete capire che Carlotta è veramente una persona. Comunque, abbiamo recuperato la canzone. Bravo al nostro ascoltatore, molto attento. La canzone di Gabbani. Senti. Gotta get yep. Gotta get yep.
1: Gotta get yep, yep, yep, yep, yep. Non era di Lady Gaga, effettivamente era dei, dei Black Eyed Peas, bravi, bravissimi, sì, tutti.
0: E metti i Gabbani che ti faccia sentire. Vai, avanti.

0: frangè. Nel frattempo, Ale, qualcuno scrive: se non fossi felicemente sposata, sicuramente ci proverei con te.
1: Ecco.
2: Allora,
0: vai forte con le donne sposate, Ale.
1: Ma
0: vai.
1: Io ti aspetto.
2: Allora, ragazzi,
0: no.
2: Scusa,
0: hai proprio sbagliato programma.
2: Scusate. Allora, volevo dirvi quali sono le città migliori in cui vivere in Italia.
0: Vai.
2: Prima che Carlotta mi spoilerasse.
0: No, più. Mi faceva ridere spoilerarti questa roba. Cioè, vabbè, volevo solo bruciarti la battuta per dispetto, così come
2: notizia.
0: Si fa tra amici. Però mi è fatto molto piacere leggere questa notizia, perché effettivamente io, essendo di Treviso, sono di Treviso e mi è saltato l'occhio che da queste parti si vive bene. Vai.
2: Allora, secondo la classifica del 2025 del Sole 24 Ore, quindi diciamo fonte abbastanza attendibile, basata sui dati Istat del 2024, la provincia di Treviso conquista il primo posto in Italia per speranza di vita alla nascita, tanto ve l'aveva già detto Carlotta, con 84,90 anni, cioè 84, quasi 85, no? Quindi veramente un alto come aspettativa di vita. Partiamo dalla decima posizione, dove c'è Forlì Cesena, poi c'è Vicenza alla nona posizione, all'ottava Verona, alla settima Bolzano, alla sesta Firenze, alla quinta Trento, alla quarta Milano, ma ho dei dubbi, alla terza Monza Brianza, alla seconda Lecco e alla prima Treviso. Ok,
0: beh, è una bellissima classifica.
2: Certo.
0: E dico, chi l'avrebbe mai detto che Treviso, che è una cittadina comunque piccolina eccetera eccetera, chi l'avrebbe mai detto?
2: Allora, io ti devo dire una cosa, a parte il fatto che è definita la piccola Venezia, è già qua.
0: Poco cambia, cioè, nel senso, Venezia non è in questa classifica.
2: No, ma
0: per ovvi motivi, troppa fatica.
2: Probabilmente anche quello. Comunque devo dire che è molto bella Treviso, cioè è proprio bella. E comunque piena di eventi. Bravo il sindaco, che salutiamo, tra l'altro, perché ci ospita sempre anche col Magic Box.
0: Sì,
2: insomma, facciamo
0: tantissime
2: cose.
0: Certo.
2: E sarà mica perché c'è Radio Company anche all'ultimo dell'anno. Sarà mica perché c'è Radio Company col Magic Box.
0: Sì.
2: Sì, esatto, sarà mica perché facciamo tutte queste cose che Treviso.
0: Beh, eravamo anche alla Treviso in Rosa. Noi siamo molto presenti su Treviso, ed è molto bello per me, che sono di Treviso, vedere così spesso il nostro logo.
2: No, ma quindi diciamo che per tua figlia c'è un'aspettativa di vita.
0: Cioè, è superato fino a 89-90 anni, hai detto?
2: 84,9, il che vuol dire. Cioè, 85 in pratica.
0: Ora, la mia media. Domanda è: siccome qua si parla già di dire no, la mandiamo all'estero, allora potrei giocarmi il ma no, deve stare a Treviso perché è una città in cui si vive a lungo, si vive bene. Me la gioco così, per non mandarla lontano dalla mamma.
2: Sì, si fagli vedere questa classifica quando diventa grande.

0: perché?
1: Sai perché sotto c'è il giro di Come on and dance. Tu te la ricordi?
0: È vero.
1: Ma
0: come
1: certo.
0: Come on and dance. I wanna dance with somebody.
1: Ma Carlotta, ma quante te ne...
0: Comunque, ragazzi, vi giuro, nessuno per qua... Io con... Delle persone che conosco,
1: anche con parole tue.
0: Delle persone che conosco, anche quelle che lavorano in radio, eh? In assoluto per me Sisma è quello che ne sa di più di musica. Cioè, riesce se... Guarda,
1: portata
0: sì,
1: a casa.
0: Ti giuro. Ma ieri Enrico ha portato a casa, ieri ti ho detto che sei la persona che mi fa più ridere
1: è
0: in
1: vero,
0: assoluto.
1: Ma non è
0: cioè,
1: vero, secondo me conto... non è Gio, con Gio ti vedo ridere proprio.
0: No, se guarda, fossi, Gio, gli voglio bene.
1: Io, se fossi il tuo fidanzato, ma il tuo fidanzato fa spallucce, se io lo so, De Biasi, se fossi il tuo fidanzato, io a vederti ridere come ridi con Gio, io sarei un po' geloso, eh.
0: E Gio mi fa molto ridere, ma tu mi fai ridere in modo diverso. Dici,
1: se tu ridi di me.
0: Andiamo avanti, va là.
1: Allora,
0: andiamo avanti.
1: Allora, un disco da cantare ad alta voce che decidete voi in questo momento. Questi li ho scelti io, ragazzi, perché sono tornato.
0: Sì, quindi prendetevela con lui eventualmente.
1: Sì, prendetevela con me. Sono tornato in un 1997-1998, quel giù di lì, ok? Perché mi faceva molto, molto. Adesso sentirete, e secondo me sono dei brani assolutamente da cantare. Potete scegliere tra la canzone numero 1 e la canzone numero 2. La canzone numero 1 è questa.
0: Tra l'altro, questa è la pubblicità del Kinder Bueno.
1: Hai capito?
0: La canzone numero 2 è questa.

0: Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
3: Ma è fantastico!
2: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
4: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
5: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
6: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Euronics, un mondo più avanti.
8: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile.
9: Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp
8: allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
9: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
8: Radio Company Summer Tour 2026.
9: Il tuo evento e la nostra passione
8: per un'estate perfetta.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: back. Sulle mie spalle, sì, sul mio scialle, sì, come diceva Carlotta.
1: Mi farò freddo alle scialle.
0: Over my shoulder, Mike and the Mechanics, disco meraviglioso che avete scelto voi da cantare ad alta voce. Ma adesso Carlotta ha qualcosa per noi.
1: Allora, sondaggione! Scusa, non ho capito, Sisma.
0: Sondaggione!
1: Allora, volete una domanda, volete una notizia di basso basso livello o una notizia di un po' più alto livello?
0: Basso, il più basso che si può, proprio becero, proprio. Sì, basso, sì.
1: Vuoi toccare, volete toccare il pavimento?
2: Sì.
0: Sì.
1: Perfetto.
0: Vogliamo andare sotto il pavimento noi.
1: E allora per toccare il pavimento dovete mettervi le ali. Allora! Aereo, perché si può dire. L'aereo fa un atterraggio d'emergenza perché un passeggero non smetteva di emettere peti.
0: No.
1: Mi hai chiesto un basso livello e io un basso livello ti ho dato. Sostanzialmente, su un volo in partenza da Dubai diretto ad Amsterdam, durante quindi la tratta, un passeggero, ahimè anziano, quindi probabilmente con poco controllo degli sfinteri, ha iniziato a creare disagio tra i vicini di posto a causa di emissioni di gas continue particolarmente evidenti. Ma, come diceva Shrek, meglio fuori che dentro.
0: Sì, ho capito.
1: Comunque, ragazzi, se scappa. I passeggeri che erano seduti accanto a lui hanno più volte chiesto che la situazione venisse contenuta, quindi deve essere stata veramente brutta la situazione. Solo che l'uomo ha respinto ogni richiesta, quindi probabilmente lui emetteva con coscienza, mi sento di dire, che evidentemente per rifiutarti.
0: Scusami.
1: Sostenendo di non poter fare altrimenti, però per un via di un problema di salute.
0: Ok,
1: dimmi.
0: Beh, allora no, perché mi viene in mente, focalizzando la scena, ti dirò di più. Lui, consapevole alle richieste di non continuare, continuava, ma addirittura si piegava di lato anche. Cioè, lo vedevi che si spostava?
1: Lui per nulla imbarazzato, lui alzava un po' la coscia. Io me la sono immaginata così. Ma probabilmente avrà detto: scusate, io purtroppo problemi di aerofagia, che ne so. Comunque l'equipaggio di cabina è intervenuto per cercare di riportare la calma, che per ovvi motivi era in quel momento svanita, senza però ottenere risultati. Poi con il passare del tempo il malcontento è cresciuto, perché giustamente dalla fila 4 evidentemente è arrivato fino alla 100, alla fila 126, in quell'abitacolo pressurizzato, che ansia. E niente, a questo punto poi c'è stata una grande discussione, rissa, l'ambiente è abbastanza ingestibile. Di fronte al caos, il comandante: dun dun dun, gentili passeggeri, abbiamo deciso di atterrare a
3: You got a name, cop?
0: Cos'è partito?
1: Alessandro. Comunque, si informa ai gentili passeggeri che il volo atterrerà ad Amsterdam a causa dell'aerofagia del signore del posto 4C. Niente, alla fine si sono atterrati. All'arrivo poi in realtà hanno fatto scendere le persone coinvolte, c'era addirittura coinvolta le autorità, la polizia, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera.
0: Sì.
1: Sondaggione!
0: Sondaggione! Vai.
1: No, scusa, faccio così perché sennò perché bisogna chiudere. Domanda: vi siete mai trovati non tanto ad essere il signore, anche se volete raccontarci quella volta in cui avevate dell'incontenibile
0: in cui avete farlo, alzato la coscia?
1: Sì, esatto. No, piuttosto vi siete mai trovati dall'altra parte, quindi in un luogo pubblico, ovviamente, con una persona particolarmente sgradevole, ok? Senza poter risolvere la situazione.
0: Va detto che se non l'avete mai trovata questa persona, probabilmente quella persona siete voi.

0: to you su Radio Company. Amici, buongiorno a tutti, buon giovedì, è arrivato il momento dello sfigometro.
1: Radio Company,
2: ciao sfigometro.
0: Ale, con calma, tranquillo, giovedì oggi, sì, ok. Ariete, siete un po' malinconici come il tempo, insomma, probabilmente fuori dalla finestra anche oggi è così. Il vostro umore è un po' altalenante, segue comunque il meteo della settimana. Sfigometro meno 15, rotometro 47%.
3: Mamma cara, che miseria.
0: Toro, momento magico, idilliaco per l'amore, le cose vanno bene sotto ogni aspetto, qualcuno vi fa battere il cuore fortissimo. L'Eros è ai massimi storici, quindi godetevela. Sfigometro meno 19, rotometro 100%.
4: Sondaggione!
0: Gemelli, Saturno vi tiene con i piedi per terra e Venere vi rende fascinosi, mix perfetto per ottenere tutto quello che volete. Sfigometro meno 18 e rotometro 93%.
4: Sondaggione!
0: Cancro, tocca a voi, grazie agli astri che continuano nella loro impresa di sostegno. Siete ben fissi sui vostri obiettivi lavorativi. Bravi, sfigometro meno 17, rotometro 66%.
4: Risveglione.
0: Leone, sviluppi positivi ed interessanti per un progetto che si era arenato da qualche settimana. I tasselli vanno tutti al loro posto per permettervi di portare a termine il lavoro in modo eccellente. Sfigometro meno 20 e rotometro 100%.
4: Ah, devo
0: Vergine
4: farlo.
0: Beh, ormai eravamo partiti così. Vergine, Marte vi tiene sulle spine, potreste essere super passionali, invece siete super irritabili, qualsiasi cosa vi dà fastidio, aiuto, poveri noi. Sfigometro meno 4 e rotometro 6%.
5: E buongiorno di nuovo al pubblico maschile, al pubblico femminile, anzi al pubblico femminile,
0: certo.
5: E poi a quello femminile.
0: Oh,

0: Bilancia, sul lavoro siete lucidi, efficienti, organizzati. Il lato positivo di tutta questa settimana è questa: attenti però a non passare troppo tempo in ufficio e trascurare casa e famiglia. Sfigometro meno 14, rotometro 43%. Scorpione, meglio tenere sotto controllo il vostro stile di vita, le energie sono piuttosto basse, quindi cercate di non strafare. Sfigometro meno 7, rotometro 10%.
1: Perfetto.
0: Sagittario, tono vitale un po' altalenante, cercate di ascoltare... Ale, eri tu? Cercate di ascoltare il vostro corpo e fare quello che riuscite a fare senza esagerare. Ricordatevi che non siete dei supereroi. Sfigometro meno 15, rotometro 48%.
2: Case.
0: Capricorno, qualche incomprensione di coppia, cioè sarà magari forse per colpa di Venere o per la vostra scarsa capacità comunicativa negli ultimi giorni. Fatevi un esamino di coscienza per capire che cosa non sta andando bene. Sfigometro meno 7, rotometro 10%.
1: Ma siamo fuori?
0: Acquario, mente veloce, idee interessanti vi permettono di raggiungere ottimi risultati sul lavoro. Sfigometro meno 18, rotometro 92%. E poi pesci, siete poco romantici in questi giorni, ma siete passionali, carnali, avete voglia di provare cose nuove con il partner, mi raccomando. Poi ricordatevi che anche il dialogo, così, è importante. Sfigometro meno 18 e rotometro 100%.
3: Io sono figa.
4: Cosa?
0: Cosa? Cosa ho sentito?
5: Era un effetto.
0: Ha detto quello che pensa.
5: Era un effetto.
4: Ma chi è? Dov'era? Di Free Company?
5: No, era vostro, era vostro.
4: Ma non è vero che era nostro.
5: Ancora dagli inizi, sì.
4: Davvero?
0: Ma vabbè, siamo crazy.
4: Sembravano
0: crazy.
4: Più gli effetti che utilizzavano Bosca e Pietro quando facevano ancora Free Company, capito?
0: Che bei tempi. E allora, ragazzi, 1, 2 e 3.
4: Bilancia.
0: No.
3: Capricorno.
4: Cancro.
0: No.
4: Scorpione.
0: No.
4: Leone.
0: Leone, oh yeah.
6: Appare la faccia tua, De Biasi.
7: Prega per noi.
6: Te la sei presa in quel posto.
7: Prega per noi.
0: Sapete che Sisma, secondo me, prima o poi sarà come quell'anziano che è stato cacciato dall'aereo,
4: no,
0: perché metteva troppi peti?
4: No! Ma perché?
0: Perché io, guardandoti, ti vedo così nel tuo futuro.
4: Grazie comunque.
0: Perché
4: Carlotta,
0: tu sembri giovanissimo, ma un giorno avrai la decadenza tutta insieme.
4: Ma posso mandarti a quel paese?
0: Senti,
4: ecco,
0: fai quello che devi fare.
4: Senti,
8: buongiorno, allora, ma a che ora fate l'oroscopo qua? Ormai...
0: Già fatto.
4: Ma che volete, scusate, ma fate voi. Ma se volete fare,
0: se volete
4: fare i direttori artistici, via Salata 58, basta imbucare una lettera e candidarsi.
0: Mandateci via,
4: esatto. Allora, amici, buongiorno. C'è un disco che sta per arrivare, che è estratto da Hitmania Dance volume... era Hitmania Dance 2002. Pensate bene, sono passati praticamente 24 anni. E è un disco che addirittura vuole la dedica al tuo fidanzato, perché l'ha voluto, ha chiesto che fosse messo. Io ho detto sì. L'uomo
0: è
4: del
0: una
4: monte
0: settimana
4: del...
0: che me lo canta. Ti prego, mettigliela.
4: Dai, prego, il disco del suo volume.
9: Ora alza il volume. Bam, bam.

musica era? Cioè, che musica è? Bravo il fidanzato di Carlotta che ha scelto, ma ne metteremo di più di questi dischi. Era il disco alza volume di oggi, Mabel con Bam Bam. Che dire, non ho detto sulle note di questo tango. E quindi? Come, mettimi un attimo il tango. Che non... Sulle note di questo tango. Pubblicità.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
3: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
2: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
1: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
0: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: The Colors, Rolling Stones alle 8:02.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Concluso a Pechino il vertice Cina-Stati Uniti durato 2 ore e un quarto. Temi di politica internazionale ed economici al centro del confronto tra Xi Jinping e Donald Trump su tutta la guerra in Iran e la questione di Taiwan. Colloquio Mattarella-Herzog. Il presidente italiano condanna l'antisemitismo ma definisce inaccettabili gli attacchi israeliani contro le truppe del contingente UNIFIL. Inoltre sottolinea la necessità del rispetto del diritto della navigazione in acque internazionali. Informazioni riservate di VIP non solo, prese da banche dati, da poliziotti pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio e vendute alle agenzie di investigazione. È l'inchiesta della Procura di Napoli che ha portato a 29 provvedimenti cautelari. Il procuratore Nicola Gratteri.
3: Un esempio astratto. C'è in atto una separazione, bisogna discutere sull'affidamento dei bambini. Se io riesco a trovare in queste banche dati che magari Tizio è noto cocainomene, può essere una leva importante sull'affidamento dei figli.
2: Doppietta scudetto Coppa Italia per l'Inter che all'Olimpico nella finale del trofeo nazionale domina la Lazio battendo la 2-0, autorete di Marusic e sigillo di Capitan Lautaro dopo 35 minuti del primo tempo. È tutto più tardi da Davide Camera.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company. Spot.
6: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Teresi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
3: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.

0: The Show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
1: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
3: La Family di Company. Radio Company. Con la Family.

Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Attenzione!
1: Veste lui!
2: Veste lei!
1: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
2: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
1: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: Compare amici, buongiorno, questa è la Family e stiamo per giocare con il Cantachi. Al telefono c'è Sabrina dalla provincia di
1: Padova.
0: Ciao Sabri.
2: Ciao Sabrina.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, adesso la sentiamo un pochino robotica, quindi Sabri, sei in un posto dove non prende?
1: In macchina davanti all'ufficio.
0: Allora Sabrina, guarda, ti sentiamo male, proviamo a richiamarti al volo. In ogni caso Sabrina si è candidata come tutti gli altri chiaramente e adesso vediamo se riuscirà a vincere l'ambito premio, cioè la Company Bag. Alessandro De Biasi sta richiamando la nostra ascoltatrice. Dica,
2: sarà mica il caso di farne un altro?
0: Di cosa? Di Grande Fratello?
2: Di sondaggione?
0: No.
2: Ma non so, perché per ingannare il tempo.
0: Pronto Sabri, adesso ti sentiamo.
2: Ciao.
0: Meglio, come stai?
1: Mi sentite?
0: Sì, ti sentiamo.
2: Tu ci senti?
1: Sì, un po' lontani, okay. Ma vi sento perché okay. Sono uscita dalla macchina almeno.
0: Ok, allora adesso ci proviamo. Sabrina, come stai? Dove stai andando? Che fai?
1: Sono esattamente davanti alla porta di entrata dell'ufficio al lavoro. Okay. E quindi finito la telefonata.

0: mostrerò.
1: Ok, allora non ti rubiamo troppo tempo. Tu sai come funziona questo gioco?
0: Sì.
1: Ok, quindi hai 8 titoli, devi indovinare l'artista giusto, hai un minuto di tempo. Sì. Mi raccomando, se non sai, buttati, perché così risparmi tempo, d'accordo?
0: Perfetto, grazie.
1: Sigla! Sabrina, sei pronta?
0: Vai.
1: Al mio tre parte il tempo. 1, 2, 3. A Sky Full of Stars, Green Day o Coldplay?
0: Coldplay.
1: L'essenziale, Takagi Ketra o Marco Mengoni?
0: Mengoni.
1: Mentre tutto scorre, Max Gazzè o Negramaro?
0: Negramaro.
1: One More Time, Daft Punk o Alicia Keys?
0: Daft Punk.
1: Come saprei, Dargen D'Amico o Giorgia?
0: Giorgia.
1: I Got a Feeling, The Black Eyed Peas o Savage Garden?
0: Black Eyed Peas.
1: Ti regalerò una rosa, Simone Cristicchi o Fabio Rovazzi?
0: Cristicchi.
1: Giovani Wannabe, Elisa o Pinguini Tattici Nucleari?
0: Pinguini Tattici Nucleari.
1: Sì, bravissima.
2: Oh, meraviglia, yeah. Grande.
1: Guarda,
2: ti porti a casa la company bag meritatissima.
1: Sì, tra l'altro mancano 2 minuti. Bene. Prima delle 8:30, quindi ti facciamo entrare anche puntuale.
0: Perfetto, grazie mille.
1: Sabrina, grazie per aver partecipato, ti porti a casa la company bag. Ciao,
2: buon
1: un abbraccio.
2: Lavoro, un abbraccio.
0: Grazie a voi, buona giornata. Ciao.

0: Sì, Think About The Way su Radio Company nella Family. Buongiorno Vittorio Ferro.
1: Buongiorno.
2: Ciao ragazzi, ciao ragazzi. Allora,
0: chi ti accompagna oggi?
2: C'è Daniele Berlusconi con la sua voce potente che...
0: Buongiorno Daniele.
1: Che ci darà buone o brutte notizie adesso. Sì. Sentiremo.
2: Lui diciamo che dice bene delle cose così brutte. Un po' questo.
3: Esatto.
2: Almeno per oggi si scherza.
3: Vittorio, perché purtroppo anche oggi vi devo annunciare un po' di cose brutte, perché purtroppo il tempo sta peggiorando nuovamente sul nord Italia. Sta arrivando aria più fredda dall'Europa settentrionale, aria piuttosto fredda per il periodo, ecco, temperature sotto media un po' su tutta l'Europa nei prossimi giorni, che non è molto, diciamo, solito, ecco, in quest'ultimo momento.
2: Per maggio, sì.
3: Esatto, per maggio, diciamo, soprattutto in un contesto di clima globale, però di riscaldamento globale, però diciamo possono ancora capitare questo tipo di eventi, e capiterà proprio nei prossimi giorni, con temperature ben sotto le medie, e già quest'oggi peggiora sul nord Italia. Arrivano già in mattinata, transitano nuvole con delle piogge e dei rovesci che interesseranno anche il nord-est, soprattutto rilievi inizialmente alpi e prealpi, per poi tra pomeriggio e sera transiteranno anche temporali in pianura, e in questo frangente sarà anche da considerare il rischio a grandine, almeno con questa situazione di temporali tra pomeriggio e sera, rischio anche di grandinate in pianura, quindi fenomeni anche localmente di forte intensità. Poi domani si forma proprio un vortice di bassa pressione tra il nord Italia e l'alto Adriatico, che continuerà a insistere almeno fino a sabato sul nord-est, quindi ci aspettano due giornate, venerdì e sabato, piuttosto perturbate, con tante nuvole, pioggia, rovesce, più riprese e temperature, ecco, davvero basse per il periodo. Si farà fatica a superare i 16-17 gradi durante il giorno, quindi insomma bisognerà coprirsi bene e aspettare almeno la domenica per un miglioramento.
2: E avere pazienza.
3: Poi, esatto, avere pazienza. Sì. Perché poi domenica dovrebbe gradualmente migliorare con condizioni più soleggiate nella giornata di domenica.
1: Speriamo. Molto bene, grazie mille Daniele.
3: Grazie, a presto.
2: Ciao, buona
1: ciao.
4: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
6: Svuota tutto!
7: Svuota tutto!
6: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
7: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
6: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
7: Globo, svuota tutto!
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Ehi Paola!
10: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
9: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
10: Ah sì?
9: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
11: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
12: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
4: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Ma sono matta.
1: Che fastidio qui su Radio Company, dito nella piaga, amici, buongiorno. Ci è arrivato questo messaggio molto bello, senti.
2: Bonde che de bong che de bong.
1: No.
2: Bong che de che de bong che de che bong.
1: No.
2: Bong de che de bong che de che de bong.
1: No. Ah! Soldaggione!
0: Possiamo vivere così la nostra vita?
1: Certo,
0: evidentemente sì.
1: Un sondaggione alla volta. Allora, amici, siete in grado di dire bon de che de che de che bon de che bon? Allora,
0: a quella velocità,
1: sì,
0: però, eh.
1: Ok, te lo faccio io.
0: Vai.
1: Bon de che de che. Ok, scusa.
0: No, mai. Abbiamo tre possibilità ciascuno, eh.
1: Ma adesso vi mettete la pressione addosso, mi state guardando così.
0: Bello.
1: Bon de che de che de che bon de che bon. Va bene.
0: Bravo.
1: Bon de che de che. Bondi che de che bondi che bom. Ok.
0: No, adesso l'ultima volta okay. L'hai detto male.
1: Ok, vabbè, comunque
0: vabbè,
1: io l'ho fatto. Io
0: comunque
1: l'ho
0: l'hai
1: io
0: detto.
1: Dato. Vai, tu.
0: Faccio io?
1: Sì, vai.
0: Bondi che di di
1: bondi. No, intanto non è dighi e deghe.
0: Sei sicuro? Me lo
1: certo.
0: Fai sentire Ale un attimo? Me lo fai sentire Ale?
3: Bondi che deghe deghe bondi che
1: bom. E deghe, non è dighi.
0: Io sempre devo dighi. Basta. Bondi che deghe deghe bondi che bom.
1: Allora,
0: bondi che di che bondi bon. Allora, l'ho detto bene.
1: Allora,
0: dai.
1: Allora proviamo.
0: Mancale.
1: Proviamo on air intanto a chiedere agli ascoltatori se hanno voglia di fare questo scioglilingua e provarci. Vediamo quanto sono bravi. Ale, tocca a te.
0: Alla bella di tre, però.
1: No,
0: Ale,
1: no.
0: Devi dirlo bene.
1: Tu devi dirlo.
3: Bonde che deghe deghe bonde che bon.
1: Però niente male. Niente male. Non sei come il cantante degli SMC, però. Bonde che deghe deghe. Porca miseria.
0: Ma io sono più forte nella parte dopo. Think I'm bad away.
1: Ma chi sei, Alexia?
0: Vedi? Sono più forte la parte dopo, è il mio, capito?
1: Madonna, raga. Allora, a parte che non vorrei che stessimo fregando la corrida a Viviana. Ma no, l'ha già fatta ieri, quindi chi se ne frega. E guarda i messaggi che stanno arrivando. Ale, mettine su un paio a caso, sperando che non ci siano
0: imprecazioni. Mi raccomando, non imprecazioni al volo, perché
4: tempo.
0: Prima che parta.
1: Dai.
0: Venga, dai Ale.
1: Dai,
3: volete che mettiamo un disco al volo e poi facciamo?
1: Va bene. Ah, ma tu te la ricordi questa?
0: Ma questa è la mia canzone, Enrico.
1: Heart.

0: con Head and Heart qui su Radio Company.
1: Che difficile oggi, ragazzi.
0: Bullizziamo Alessandro, ci piace. Allora, vi abbiamo chiesto sondaggione. Vi abbiamo chiesto se siete in grado di fare il bonde che deke deke bondi ki bom. Vediamo.
2: Bonde che deke deke bondi ki bom.
0: Brava, bonde che deke deke
3: bondi ki bom. Bonde che deke deke bondi ki bom.
4: Bonde che deke deke bondi ki bom.
3: Bonde che deke deke bondi ki bom.
5: Bonde che deke deke bondi ki bom.
6: Bonde che deke deke bondi ki bom. Bonde che deke deke bondi ki bom.
7: Bonde che deke deke bondi ki bom.
8: Bonde che deke deke bondi ki bom.
9: Bonde che deke deke bondi ki bom.
10: Bonde che deke deke bondi ki bom.
0: Bravi. Comunque,
1: siete,
0: raga,
1: stati comunque più bravi noi.
0: A tutti quelli che come Carlotta hanno fatto dighi dighi invece che deghe deghe, no, non siete squalificati, ci dispiace.
1: Senti, io ho fatto dighi perché è la mia cifra stilistica. È come quando io chiamo la piadina piedina,
0: e poi,
1: capito?
0: Vuoi raccontarmi che non sei un'egocentrica? Scusami, cifra stilistica de che?
1: Enrico, metti il gomito così.

0: Bom.
1: Non sbaglio, sei tu un tiki tiki bom tiki bom.
2: Sì, addirittura tiki tiki. Comunque, raga, ma... prima di concludere questo meraviglioso programma, volevo chiedervi una, volevo dire una cosa. Sondaggione!
1: Ti giuro che da quando dici sondaggione in questo modo ti voglio bene un po' di più. Un po' di più, te lo giuro.
2: Ciao ragazzi, ci sentiamo. Non dobbiamo neanche salutarvi con Viviana, perché, già, perché oggi abbiamo già dato il nostro. Va, va.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
2: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
1: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo. Fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
6: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Haier QLED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Euronics, un mondo più avanti.
8: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
9: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
10: anche senza gridare.
9: La radio rende
8: famosi. Occhio, anzi orecchio.
2: C come Company, C come C Radio.

0: ancora non è uscito.
1: No, infatti io.
0: Guarda che Viviana casca sempre in piedi, eh. Ti ricordo che vive in un albergo con piscina.
2: Ciao amici.
0: Le 9 un minuto, ciao,
3: ciao.
4: Radio Company Time.
5: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
6: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
7: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
6: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
9: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
10: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
5: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Radio Company. Spot.
1: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
2: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

0: canzone. Calvin Harris l'ho visto anche live a Ibiza qualche anno fa, Feel So Close su Radio Company. E allora stiamo cercando di capire, così scherzosamente, se ci sono più casi umani tra gli uomini o tra le donne. Siamo partiti dal discorso che facevamo fuori onda io e Sisma su un uomo, lui diceva vabbè, se è single però e ha una certa età, io non lo so, qualche domandina me la farei, c'è qualcosa che non va, gli ho detto ma no scusa, allora anche nel mio caso dovrebbe essere così. E lui a quel punto è scappato, no? Non sapendo come uscire dal discorso. Allora, posto che non è che se uno è single è un caso umano per forza, anzi delle volte forse vuol dire che ha capito magari che non si deve accontentare, che non bisogna, per non stare soli, per forza stare con qualcuno. Potrebbe anche essere invece un'illuminazione a un certo punto della vita rimanere single. Belen per la prima volta nella sua vita è single da 2 anni, ma io devo dire, io sono stata fidanzata per 10 anni consecutivi con persone diverse e adesso ho detto cerchiamo di capire chi va bene veramente per me, ok? Però potrebbero esserci anche altre motivazioni di cui siamo inconsapevoli. Allora sentiamo un matto del mattino che ne pensa. Ciao.
1: E oggi vogliamo mettere il dito nella piaga,
0: oggi
1: praticamente.
0: Sì, è vero.
1: Dopo 3 relazioni di 6, 7 e 8 anni,
0: ecco,
1: finite non per tradimenti ma per cambio di vedute, è normale secondo me a 47 anni rimanere single. Ovviamente mi riferisco al mio caso.
0: Certo, perché forse stai cercando di capire qual è davvero la persona giusta, cosa non ha funzionato, invece di rifiondarti in una relazione rischiando magari poi di rifare gli stessi errori, di ripetere gli stessi schemi. Eh sì, è una motivazione. Sentiamo, vai, un'altra matta del mattinè.
2: Ragazzi, ciao. Io non sono single, ma sono sicuramente un caso umano.
0: Dai!
2: Infatti, starvi vicino è difficilissimo,
0: ecco,
2: per quanto io abbia avuto 3 relazioni lunghe, perché in realtà ci metto l'anima, però sono difficilissimo da gestire.
0: Dai.
2: Ho dei momenti di down pazzeschi, sono gelosa, ho ogni tanto sclero, certo do tutto il mio amore al 100%, quindi forse è per quello che le relazioni durano, ma sono sicura di essere un caso umano.
0: Grande, perché tu, una che lo ammette, già ha tutta la nostra stima. E soprattutto probabilmente non sei poi così caso umano, perché già che lo dici, in genere il caso umano è quello inconsapevole che non sa di esserlo, pensa pure di essere un figo e di essere nel giusto. Dopo andiamo proprio nel dettaglio di quello che è il caso umano, la descrizione. Voi ditemi, casi umani più tra gli uomini o tra le donne? 3332 688 688.

0: buona domenica su Radio Company. Dai, è giovedì, ancora manca qualche giorno, però siamo quasi in zona weekend. Ciao a tutti, sono Viviana Matti del Matinè. Casi umani più tra le donne, secondo voi, o più tra gli uomini? È facile trovarli? Dopo scopriremo nel dettaglio che cosa significa essere un caso umano, cioè quando diciamo mamma, questo è proprio un caso umano, che cosa vogliamo dire? Sentiamo un matto, vai.
1: Buongiorno Viviana.
0: Ciao.
1: Sì, i casi umani sono più degli uomini, ma è una conseguenza per colpa delle donne.
0: Certo, è sempre colpa delle donne. Ma voi che siete single, che ci state ascoltando, siete single secondo voi, se fate un attimo una rapida autoanalisi, per quale motivo? Voglio sapere il perché, perché avete trovato persone proprio che non funzionavano con voi, quindi vi prendete un momento di pausa, perché siete esigenti, complicati, come la matta del mattino di prima che lo ha ammesso, ha detto io sono difficile da gestire, sono fidanzata ma comunque sono un caso umano e quindi è tanto che mi sopporto, è già tanto se mi sopportano. Messaggi vocali 333-2688-688.
2: Due ore e un quarto di confronto a Pechino fra Trump e Xi Jinping. Il presidente americano si è limitato a parlare di bilaterale ottimo, mentre il ministero degli esteri cinese parla di scambio di opinioni su Medio Oriente, Ucraina e penisola coreana. Intanto Zelensky dà notizia di attacchi russi con droni e missili nella notte. A Kiev colpito un edificio residenziale di 9 piani, confermata una vittima, danni in diverse zone della capitale. A Taranto fermato il 6° presunto componente della baby gang coinvolta nell'aggressione costata la vita al bracciante agricolo 35enne originario del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato scorso. Si tratta di un 22enne, secondo maggiorenne del gruppo. Serie di scosse sismiche nel Messinese, sulla costa nord-orientale della città. La più forte è stata registrata alle 6.59 con magnitudo 2.8, a una profondità di 10 chilometri. Non risultano danni. Internazionali di Roma, ancora da arderi, dopo Zverev, l'italiano, nei quarti, batte lo spagnolo Hodar 7-6, 5-6, 6-0 e domani in semifinale affronterà il norvegese Rud. Oggi nei quarti, alle 13, tocca a Sinner, opposto al russo Rublev. È tutto più tardi da Davide Camera.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
4: Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
5: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
6: Top Car Service.
5: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
7: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
8: Per questa pubblicità 0824 43732.
4: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Albi, Jatti Ranks, I See You.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Angelo, Want Want Me su Radio Company. Allora, stiamo cercando di capire se siamo noi stessi dei casi umani, quanti ne abbiamo incontrati, se ci sono più casi umani tra gli uomini o tra le donne. Matti del Matinè, a voi la parola.
1: Allora, io sto col mio compagno da quasi 27 anni.
0: Ammazza.
1: Però sono un caso umano.
0: Ah, ok.
1: Credo che mi sopporta solo lui. Non so come, sinceramente, sarà amore ovviamente, ma sono veramente... dammi un difetto e ce l'ho, quindi praticamente effettivamente lo faranno santo, credo. Ciao.
0: Stupendo, ciao, io amo voi che vi date da soli dei casi umani. A dir la verità però i difetti ce li abbiamo tutti, sono imperfezioni caratteriali, mentre il caso umano non è che ha solo dei difetti, manifesta proprio degli schemi comportamentali disfunzionali e tossici, quindi nella relazione spesso cerca il croce rossino, la croce rossina da distruggere praticamente. ci sono vari tipi di caso umano, tipo il ghoster seriale, ce l'ho, quello che sparisce sul più bello senza spiegazioni e torna quando vuole, quando ha bisogno di conferme ritorna, ma per carità, l'eterno irrisolto, quello che ha superato i 30 anni ma accusa ancora gli ex o i genitori per i suoi fallimenti stravolgendo la realtà. E poi c'è il manipolatore emotivo che usa il senso di colpa, fa terra bruciata intorno al partner, oppure i silenzi punitivi. Il finto impegnato, quello che dice di volere una storia, poi appena il rapporto si fa serio si tira indietro. Ce l'abbiamo tutti, vero? Dite la verità. Quindi, per capire chi abbiamo davanti dobbiamo farci questa domanda: il suo comportamento mi richiede di scendere a compromessi o sta distruggendo la mia serenità e la mia autostima? In questo secondo caso, scappare, fuggire, proprio prendere il fugone, dire ciaone. Sentiamo lei, Matta del Matinè.
2: Allora, vai. Casi umani.
0: Sì.
2: Secondo me la quantità maggiore è quella femminile, ma
0: dici?
2: La qualità è quella maschile.
0: Attenzione.
2: Imbattibile. Uno maschile vale almeno 5 femminili.
0: No, vabbè,
2: buona
0: fantastico.
2: Giornata.
0: Questo rapporto 1 a 5 tra uomini e donne mi mancava, ma ti posso dire, mi sa tanto che hai ragione tu. Radio Company.

stessa direzione su Radio Company, grazie ai matti del matinè che hanno partecipato tantissimo a questo sondaggio e quindi non siamo arrivati a una vera e propria conclusione. Casi umani un po' dappertutto, sono tra di noi, sono in mezzo a noi o forse addirittura siamo noi. A tra poco.

Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.

0: novità. Informati subito. Chiamalo 0824 43 732. Radio Company On Air. Radio Company On Air. Il protagonista sei tu. 0824 43 732. E ricorda, se il tuo evento conta, è in diretta su Radio Company.
1: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Ehi Paola!
4: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
3: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
4: Ah sì?
3: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
5: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.

0: presente dal passato, Missing Persons, Destination Unknown. Noi siamo live in questo momento su Radio Company, le 10:02.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

Minacci da Roma, maledetto me, lui è un romano doc, appena ascoltata su Radio Company nella nostra seconda ora insieme. A proposito di Roma, oggi a Luna gioca Sinner per i quarti di finale contro Rublev, quindi pronti in tanti a tifare per lui. Allora vorrei sapere da voi, matti del matinè, io sono Viviana, ciao a tutti, c'è Martino in regia, quali sono secondo voi gli errori grammaticali che noi italiani facciamo più spesso? Infatti Martino subito ha detto il congiuntivo è tra questi, non è l'unico però. Tra l'altro proprio ieri ho visto un'intervista a Conte, a Giuseppe Conte, che ha detto si assumino. Sì, l'ha detto. Beh, non è la prima volta, lui insomma ogni tanto toppa qualche verbo, qualche congiuntivo al posto del corretto si assumano. Ebbene sì, il congiuntivo è tra gli errori più comuni, ma non è il solo. Vi capita mai di sentire errori non grammaticali? In quel caso cosa fate? Correggete? No, Martino no, io pure evito, in generale evito, lascio correre, però magari c'è quella persona tra voi che è talmente infastidita che corregge. Vorrei sapere se lo fate e secondo voi qual è l'errore più comune a livello grammaticale che facciamo noi italiani. Ce lo dite se vi va con un messaggio, con un vocale al 333 2688 688.

0: libero. What do you mean? Che cosa intendevi dire? No, perché a volte non capiamo nemmeno, considerati gli errori grammaticali. Allora, Conte, ma non Stefano Conte, il nostro Stefano Conte, ma Giuseppe Conte. No, bisogna specificare, perché si dice, ma io non è vero che ho sbagliato il congiuntivo. Giuseppe Conte ieri in un'intervista l'ho sentito dire assumino, e a quanto pare non è la prima volta, addirittura ha detto arricchischino. Ragazzi, arricchì invece è impoverischino, il nostro italiano, che lo impoveriscano. Vabbè, sentiamo voi quali sono gli errori più comuni che facciamo noi italiani. Vai, sentiamo.
1: Buongiorno, ciao, sono buongiorno. Franco. A livello di social ritengo che l'errore più comune sia quello di omettere la punteggiatura.
0: Vero.
1: Che rende delle volte incomprensibili i messaggi.
0: Infatti.
1: Grazie.
0: Ormai la saltiamo proprio, virgole, punti, due punti. Il punto e virgola non si è mai capito, però. Il punto e virgola non si è mai capito che cosa, a cosa servisse. Chi lo usa mai il punto e virgola? Però adesso anche tutto il resto è un macello, perché sì, scriviamo tutto di fila, tutto appiccicato. Difficile comprendere i messaggi delle volte. Vogliamo parlare del purtroppo? Ci scrive Sonia sui social, dilaga il purtroppo. Ci state mandando tanti messaggi, tra poco li ascoltiamo, li leggiamo, ma vi faccio un test. Qual è? Si scrive con l'apostrofo o senza? Messaggi vocali 333-2688-688. Questa la sbagliamo in tanti, eh.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Veste lui!
3: Veste lei!
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
8: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
9: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
10: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
11: Per questa pubblicità 0824 43 732.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: errori più comuni che facciamo per quanto riguarda la nostra lingua, quindi errori grammaticali. Intanto vi ho chiesto qual è, con o senza l'apostrofo, sentiamo.
1: Ciao compagni.
0: Ciao.
1: Allora io qual è lo scrivo con l'apostrofo e l'accento. Ciao.
0: No, sentiamo un altro matto del matinè invece, che ne dice, che ne pensa, ci va l'apostrofo?
2: Secondo me senza.
0: E infatti senza. Qual è senza l'apostrofo? Mi raccomando, è un errore che facciamo in tantissimi, però è così. E c'è chi scrive: beh, se non avete delle buone basi di scuola elementari, ti credo che sbagliate. Probabilmente è questo. Oppure c'è un po' di, come dire, amnesia, dimenticanza, analfabetismo di ritorno, ignoranza, perché non siamo più abituati tanto a scrivere, purtroppo, o dovrei dire purtroppo. Sentiamo.
3: Perché sono un docente di italiano, sì, ho la tendenza purtroppo a correggere, ecco, quando sento degli errori grammaticali, tant'è che su WhatsApp adesso non ho più amici perché,
0: ma no,
3: sui vari gruppi li odiano tutti.
0: Ma ecco, veramente, beh, un po' hanno ragione.
3: La settimana scorsa ho dovuto correggere amichevolmente ovviamente Stefano Conte.
0: Dai!
3: Perché usava impropriamente ma e bensì.
0: Non era Giuseppe.
3: Nella stessa frase, e però lui l'ha presa con filosofia, insomma, ecco, grande Conte.
0: Ma sì, grande Conte, anche perché a dire il vero io sono andata un attimo a documentarmi, Torquato Tasso lo utilizzava, quindi è un po' una forma arcaica, poetica. Conte è il nostro poeta, il nostro filosofo. Ci state scrivendo in tanti, ciao company, io non correggo, ma mi viene un nervoso quando vedo scritto O senza H, quindi verbo avere, oppure chi dice purtroppo. E ancora, ciao Vivi, io odio invece chi ti corregge di continuo, ma goditi la compagnia, ci dice Deborah. Ma sì, dai, fatti una vita, non mi correggere.
4: Ciao. Sono Barbara da Este. Sì? Tra gli errori che sento tra bambini e adulti, a me mi piace. Allora
0: sì,
4: mi viene la pelle d'oca, ritengo giusto non correggerli. Ciao.
0: Ciao, vabbè, quando sono i bambini devo dire a me fanno proprio tenerezza, a me mi piace. Una volta un mio cuginetto, ho aprito la porta, oddio che dolce, come fai a correggere un bambino che ti dice aprito la porta? Gliela apro, gliela aprisco.

0: The Teen Things, Shut Up and Let Me Go. Perché fa pure e quindi bisogna dirlo. Siamo su Radio Company, sono Viviana, ciao a tutti. Gli errori grammaticali che vi danno più fastidio. Allora, qual è uno di quelli che sbagliamo di più? Sentiamo un matto del mattino.
1: Io scrivo quale è.
0: Ecco, vedi, per non sbagliare. Si scrive qual è senza apostrofo perché si tratta di un troncamento della parola quale e non di un'elisione, perché qual esiste di per sé, tipo qual buon vento, quindi non c'è bisogno di mettere l'apostrofo. Sentiamo un altro matto, vai, che ne pensa?
2: Vorrei ricordare alla signora di prima che ha detto a me mi piace, una volta non si poteva utilizzare quando eravamo a scuola noi,
0: vero?
2: Anche io avendo passato i 60, ma ora viene utilizzato benissimo perché viene dedicato come rafforzativo.
0: Eh sì, è una sorta di ripetizione pleonastica, che non è una parolaccia, è vero, un rafforzativo. Addirittura Alfa ne ha fatto una canzone, a me mi piace, quindi è ormai tollerato nel parlato, però è una forma assolutamente colloquiale, nello scritto no. Ancora ci state scrivendo in tantissimi, ciao Viviana, si scrive senza per quanto riguarda appunto il qual è. Comunque all'80% di chi scrive sui social farei ripassare la terza persona indicativo presente del verbo avere, l'uso dell'H, ragazzi, continuate a dirci se vi va quelli che sono gli errori più comuni nella nostra lingua, quelli che proprio vi infastidiscono, al 3332688688.
3: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
4: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Svuota tutto!
7: Svuota tutto!
6: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
8: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
6: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
8: Globo, svuota tutto!
4: Globo, è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Lui, ma anche lei è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
10: C come Company, C come C Radio.

0: Superstar su Radio Company. Adesso è il momento della novità del giovedì ed è quella di The Kid Laroi, si chiama Pieces.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: somiglia un po' la voce a quella di Justin Bieber, vero? Eh sì, sono anche amici. The Kid Laroi, la novità. Pieces su Radio Company, Matti del Mattino, gli errori grammaticali più comuni, quelli che vi infastidiscono, sentiamo.
1: Allora, un altro errore che, con lo quale cadono in tanti, magari quando in una parola dicono se ero io a fare quella cosa, per esempio, invece sarebbe se fossi stato io.
0: Hai
1: e
0: ragione.
1: Tanti non si rendono conto e dicono io ero.
0: No, a volte lo facciamo anche per velocizzare, lo sappiamo, però nel linguaggio comune, nel parlato, utilizziamo molto io ero, il passato, invece che il congiuntivo. Sentiamo altri.
2: Ciao,
0: vai.
2: Viviana.
0: Ciao.
2: Allora, ci scandalizziamo tanto per gli errori e poi va nello spot televisivo di una nota marca di caffè una bambina che spero, me lo auguro, che sia tutto da copione.
0: Ma sì,
2: quello che dice, quindi possiamo far passare tutto.
0: Ma se lo bevrei, dice, vabbè, chiaramente un modo per farci rimanere impresso lo spot, dai, dici che ci confonde addirittura.
3: Ciao,
0: sentiamo.
3: Vivi.
0: Ciao.
3: Una volta quando andavo a scuola io si diceva è piovuto, adesso puoi usare anche ha piovuto.
0: È
3: beh,
0: vero.
3: Sinceramente viene ancora un po' sul nervoso perché adesso le cose proprio le cambiano un po' a piacere.
0: Ormai facciamo un po' come ci pare. Buona giornata. Io dico sempre ha piovuto, in effetti è piovuto, proprio non lo uso mai, meno male che adesso è accettato.
4: Era Bruno Pizzul quello. Buona anima.
0: Non lo so, basta, abbiamo finito, con lui abbiamo un altro.
4: Ciao,
0: sentiamo.
4: Company.
0: Ciao.
4: E invece cos'hai apostrofo?
0: Cos'hai apostrofo? Sì, perché cos da solo non esiste, quindi cioè ci vuole cos. Ragazzi, Matti del Mattino, è il momento di farvi un super regalo, perché cosa succede quest'estate con l'apostrofo? Che cosa succede? C'è il Milano Summer Festival 2026 che festeggia i suoi 20 anni. Dal 26 giugno al 18 luglio, grandi concerti, spettacoli, food area, divertimento per tutti a Milano in zona impianti sportivi. Martedì 7 luglio, appuntamento imperdibile con il concerto live di Elio e le Storie Tese. Biglietti disponibili su Ticket One. Vivi l'energia dell'estate, vivi il Milano Summer Festival, dove l'estate incontra la musica. Noi siamo media partner Radio Company, anche quest'anno regaleremo tantissimi concerti, 2 biglietti per Elio gratis. Dovete mandare un messaggio o un vocale al 333-2688-688 scrivendo Elio a Milano o urlando Elio a Milano da ora.

0: con Magnetic su Radio Company. Dai che è giovedì, un po' piovoso, però noi abbiamo un regalo che porterà il sole per qualcuno di voi, e infatti stiamo regalando due biglietti per Elio e le Storie Tese a Milano martedì 7 luglio, proprio per questa estate al Milano Summer Festival. Noi Radio Company siamo media partner. Sentiamo qualche matto del matinè.
1: Ciao da Gianluca dal furgone.
2: Elio a Milano.
3: Elio a Milano. Caspita.
0: Hai capito?
2: Elio a Milano. Dai.
0: Dai, avete mandato tanti messaggi. Oggi a vincere è Liana da Padova, complimenti, due biglietti per te. Vai, divertiti, porta chi vuoi, fai stories sui social e tagga Radio Company. Regaleremo i biglietti anche domani, quindi state con noi. Allora io chiuderei, per quanto riguarda gli errori grammaticali, con un matto del mattino che ci scrive: buongiorno mitici, non so se sono stati già detti, ma anche coltello che diventa cortello, salsiccia sarsiccia e prosciutto prosciutto. No, questi non sono errori, questa è un'altra lingua, la mia, il romano. Cioè, se non dici salsiccia e cortello a Roma non ti fanno entrare. A tra poco per...

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
2: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola, tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
3: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
4: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
0: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: solo nostra.
1: Gaia, Bossa Nostra su Radio Company, il nostro successo del presente e dal passato. Chris Rea con Josephine. Ci salutiamo per oggi, matti del mattino, ma ci ritroviamo domani dalle 9 alle 11, sempre più matti perché sarà venerdì, il nostro giorno preferito, finalmente il weekend. Tra poco snack, subito le Company News con Vittorio Ferro. Ciao! Su Radio Company le 11 e un minuto.
2: Radio Company Time. Radio Company News.
3: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Il presidente cinese Xi Jinping ha dichiarato che Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner, non rivali, esprimendo soddisfazione per la visita del presidente Trump in un momento critico per il mondo. Tuttavia Xi ha avvertito che la questione di Taiwan potrebbe portare a conflitto se gestita male. Trump, dal canto suo, ha elogiato il suo fantastico rapporto con Xi. Il presidente israeliano Herzog ha avuto una telefonata col presidente italiano Mattarella, definita franca e aperta da fonti del Quirinale. Mattarella ha condannato come inaccettabili gli attacchi ai militari di UNIFIL e ha sottolineato l'urgenza di porre fine allo stato di guerra permanente in Medio Oriente, ribadendo l'importanza del rispetto del diritto di navigazione in acque internazionali. La Procura di Piacenza ha confermato che Sonia Bottacchiari e i suoi figli, scomparsi il 20 aprile, sono stati rintracciati e sono tutti in buone condizioni di salute. La famiglia, che si era allontanata in Friuli, si trova in un contesto di vita adeguata e sicura. La Procura ha sottolineato che non saranno diffusi ulteriori dettagli sul luogo in cui si trovano, poiché la donna ha espresso timori riguardo la possibilità di essere trovata in tal caso, ha dichiarato l'intenzione di rendersi nuovamente irreperibile. La mobile di Taranto ha affermato il sesto presunto componente della baby gang coinvolta nell'aggressione mortale al 35enne bracciante agricolo ucciso con 3 coltellate nella città vecchia di Taranto. Il fermato è un 22enne, il secondo maggiorenne del gruppo. La vittima è stata aggredita da un gruppo di 5 ragazzi picchiato, accoltellato a morte dopo essersi rifugiato in un bar. Prosegue a Napoli l'inchiesta sulla compravendita di dati sensibili tra gli spiati, anche Alex Britti e Lori Del Santo. 10 arresti per altre 19 persone, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, maxi ordinanza cautelare di quasi 1900 pagine. Lo sport è l'anno dell'Inter. I nerazzurri, dopo lo scudetto, conquistano la 10ª Coppa Italia battendo 2-0 la Lazio nella finale dell'Olimpico. Il ciclismo, lo spagnolo Arrieta vince a Potenza una tappa drammatica, bruciando in rimonta il portoghese Eluano, che si consola con la maglia rosa. Pioggia, grandi ricadute nei 203 chilometri dalla partenza da Praia a Mare. Internazionale di tennis d'Italia, Luciano Darderi batte lo spagnolo Jodar, oggi Sinner contro Rublev. È tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornato stream.it o scarica l'app.
2: Radio Company News.
4: Tra poco, snack con Leo e Giulia Pego.
5: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e SuperV. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: Papacito, topiche Becky G con Sorry Papi. Qui su Radio Company, buongiorno.
1: Ma mia, cos'è, dissociazione completa?
0: Sì.
1: Aiuto.
0: Molto,
1: è
0: molto.
1: È difficile, buongiorno.
0: Siamo quasi a fine settimana, quindi comincio a perdere colpi, comincio a spezzarmi in tanti mille pezzetti. Quindi cominciamo.
1: Va bene.
0: Ciao amigos.
1: Sì, amigas.
0: Come state?
1: State bene.
0: Grazie.

0: Certo che la sigla per noi è veramente un modo per svelare le nostre condizioni mattutine, perché dipende da come si canta, da come si balla o si pensa si stia ballando e cose varie.
1: E quindi, stamattina il responso qual è?
0: Non lo so, datelo voi.
1: Secondo me dai, cioè, c'è comunque della decenza.
0: Beh, ok, beh, quello lo si spera quotidianamente, insomma, nel più nel
1: però
0: meno.
1: non è che sempre ce la facciamo, caro il mio Leo. Buongiorno amici, le 11.08 sta cominciando Snack. Giulia Pego, Leo e DJM. Tra l'altro, non so se vi capita ogni tanto, quando passate molto molto tempo con una persona, cominciate a prenderne tutti gli aspetti. Oggi io e Leo siamo vestiti identici.
0: Mamma mia, belli.
1: Belli. Cominciamo anche ad assomigliarci un po'. Non so a chi vada meglio, se tu che assomigli a me o io a te.
0: Comunque, se teniamo in mano un menù, sembriamo due calze. Ciao.
1: Molto bene,
0: ciao,
1: buongiorno.
0: È stato bello, ciao.

0: Purple Disco Machine, Sophie and the Giants con In the Dark, qui a Company Snack. Allora, già sì, subito le prime proposte per
1: ma siete veramente zozzi,
0: a un fine, diciamo così, un interesse.
1: Ma siete veramente zozzi. Siccome oggi abbiamo detto che più passi tempo con una persona, più sei affine all'altra e molto spesso ti vesti anche uguale, completamente a caso, senza essersi organizzati prima, ci scrivono.
0: Allora, vista questa affinità, chiedo a Leo di vestirsi un po' meno,
1: un bel po' meno, addirittura.
0: In modo tale che Giulia possa a sua volta imitare il suo collega in radio. Grazie per la collaborazione, Diego. Allora, Diego,
1: comincia a spogliarti,
0: no,
1: Leo.
0: No, a parte il fatto che allora ci sono dei grossissimi problemi, perché c'è il primo scoglio da affrontare,
1: che
0: se io mi vesto sempre meno.
1: Vabbè, tu sei una goduria per qualcuno, io per qualcun altro.
0: Sì, ho capito, però voglio dire, adesso non so quanta goduria io possa essere, però
1: tu comincia uno strato alla volta,
0: poi
1: ti seguirò. Intanto
0: parto dai polpacci.
1: Va bene.
0: Ecco, pian pianino, non è che si può dare le cose migliori subito.
2: Radio Company Snack. Radio Company Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
6: Ma è fantastico!
5: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
6: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio, Benevento. Contatti allo 0824 58 700.
7: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
8: C come Company, C come C Radio.

Attenzione, Tombola Express, stiamo per darti il numero di oggi. Segnalo e aggiungilo agli altri. Se a fine mese li ricorderai tutti, potrai vincere i gadget di Snack. Il numero di oggi è 50.

0: tutti.
1: No, quello no, però si vede la mia. Si vede,
0: si vede, sai, il buchetto dell'ombelico dalla maglietta.
1: Sai quelle sagome, tipo Hitchcock più o meno. Ecco. Allora, e invece oggi volevamo parlare di un qualcosa che vi appartiene a tutti.
0: Sì.
1: Ed è questa capacità di creare nomignoli diminutivi, nomignoli belli, nomignoli brutti.
0: Sì, ecco.
1: Che nascondono veramente un astio oppure affetto.
0: Sì.
1: Ma nomignoli che vi hanno dato e che vi, sì, hanno appioppato nella vita.
0: Parliamo proprio di questo, partendo in realtà dalla notizia che ormai in realtà credo che si sappia a livello proprio mondiale che chiamare un partner, in questo caso, con un nomignolo non tanto bello o brutto, loro lo definiscono cringe, quindi, okay, un nomignolo imbarazzante,
1: sì,
0: rafforza il legame. Questo se è un nomignolo d'amore, se è un,
1: sì,
0: nomignolo carino, perché i nomignoli che diamo alle persone raccontano molto di quanto stai bene o male nel,
1: okay,
0: rapporto insieme a loro. Ovvio che se lo chiami Ciccino Pasticcino una cosa,
1: sì,
0: bella, se lo chiami il merda,
1: sì,
0: sai
1: sì,
0: che magari
1: della serie.
0: Non
1: con chi esci
0: è
1: stasera? Con Pus.
0: Ecco, con crosta. Non è ovviamente,
1: no,
0: carino,
1: no.
0: E racconta che quel rapporto che avete non è un rapporto piacevole. Ora, insieme a voi vorremmo parlare proprio di questo, ampliando però il ventaglio dei nomignoli un po' a tutto. Quindi,
1: sì,
0: a nomignoli dati al partner, che lui lo sa o che non lo sa, o nomignoli dati ad amici, a parenti.
1: Ma colleghi di lavoro, oppure il fruttivendolo.
0: Ecco.
1: Che ne so, dove vai a fare la spesa? Vado dal Gigi Pietra, una cosa del genere, non si sa.
0: Però
1: la prima
0: Pietra
1: cosa che mi è venuta in mente.
0: Il Gigi Pietra perché?
1: Perché non lo so.
0: Perché è pesante.
1: Perché
0: ogni volta che voglio solo prendere un pomodoro, è lì che mi vuole vendere tutto pesante il Gigi Pietra.
1: Perché si attacca la,
0: ecco,
1: caviglia.
0: Oppure nomignoli magari che vi davano quando eravate piccoli.
1: Sì.
0: Io ricordo che uno zio, che purtroppo adesso non c'è più, mi chiamava Scopetti, perché ero tutta secca, tutta come un palo, quindi,
1: ecco,
0: ero Scopetta.
1: Dai, allora apriamo questo grande contenitore dei nomignoli che vi hanno dato al 3332 688 688, messaggi scritti o vocali, come preferite.

0: Parliamo, amici, di nomignoli, parliamo di soprannomi. Abbiamo tutti siete tutti noiosi, no, tutte cose troppo belle.
1: Tutte cose molto carine.
0: Sì, senti, sentiamo intanto.
2: Ciao ragazzi, ciao. Io con mio marito, a parte, insomma, diciamo il solito nomignolo amore, ci chiamiamo anche Bubu Bubi. E non chiedetemi il perché, da dov'è, perché insomma è 10 anni fa, però ecco, noi abbiamo questo nomignolo Bubu.
0: Vabbè, bubi, ninnino, ninnino, sì. Toppetto, toppetta, patatini, poi, quelli ce ne abbiamo tanti.
1: Sì, poi c'è lei che dice, avendo i capelli ricci e rossi, mio papà mi ha sempre chiamato la carotina, anche sì. Adesso che ho 55 anni, belle,
0: tante
1: sono cose,
0: cose
1: carinissime.
0: Belle. Ma noi vogliamo andare oltre.
1: Sì, noi vogliamo veramente sentire e vedere l'oscuro in questo
0: noi
1: caso.
0: Noi vogliamo lui che ci scrive, l'elettricista della nostra azienda, se hai problemi al tuo reparto, lui scompare e riappare dopo mesi, quasi una apparizione mistica. Siccome è pure tondo come una rotonda, è stato nominato il Ciccio Cristo.
1: Grande!
0: Il Ciccio Cristo che appare nei momenti dove poi però in realtà non hai ormai,
1: non ti serve
0: ormai,
1: più
0: non
1: ormai,
0: ti serve
1: però...
0: più. Quindi facciamo così, andiamo oltre,
1: sì.
0: Oltre al nomignolo amoroso e carino tra amici o tra parenti o tra genitori e figli, parliamo di soprannomi che diamo a conoscenti, colleghi, sì. Amici, quasi a loro insaputa.
1: Anche a parenti, ma della serie un po' massacranti come
0: quasi a loro insaputa. Al 3332688688.
3: Prenditi una pausa. Snack ritorna tra poco su Radio Company. Radio Company.
4: Spot. Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
5: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
3: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
6: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
8: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
9: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Life. Qui su Radio Company ancora buongiorno, finalmente.
1: Eccola.
0: Vi state sbizzarrendo.
1: Sì, un po' di cattiveria è uscita, sì. Un po' di realtà è
0: sì.
1: Uscita.
0: Allora, siamo partiti dal fatto che i nomignoli dati in generale, che sia al partner o che sia a colleghi, parenti, amici, a chiunque, stanno a significare un qualcosa nel vostro rapporto, ok? Mi soffermo su questa cosa perché lei scrive: ciao Radio Company, premetto che io sono sposata da 40 anni.
1: Sì.
0: Mio marito ai primi 10 anni di matrimonio mi chiamava l'Amazzone.
1: C'era tutto. Mamma mia, cos'è
0: la
1: acrobazia? Mamma mia.
0: La trapezista. Ora mi chiama Mughi.
1: Mughimpino.
0: Io ho scritto su Google: Mughi cos'è? Dice: Mughi è il plurale di mugo, cioè un pino nano.
1: Sì, sono quei pini nani che se ti avvicini pungono poi.
0: Quindi sei passata da essere un amazzone ad essere un pino nano pungente.
1: Sì.
0: Molto carino.
1: Poi c'è chi invece va al supermercato del paese e va a fare la spesa da una certa Sara Mammelle.
0: Prosperosa. Arrivo dalla Sara Mammelle.
1: Sì, la fai sempre bene della Sara. Mi prende quella, il formaggio, quello in fondo proprio. Sì.
0: Tutta piegata. Ciao, i miei colleghi, un cliente lo chiamavo Muflone. E una ex, vabbè, la Spaccamaroni, però
1: vabbè,
0: Spaccamaroni è un classicone.
1: Ma chissà com'era il Muflone.
0: Peloso, col collo spesso.
1: Senza proprio collo.
0: Con la spalla spessa e la faccia che andava giù direttamente dalle spalle. Poi l'amore materno. Ciao Snecchini, io mia figlia la chiamo Paperotta.
1: Cara,
0: da sempre. E tu dirai: ma perché è la tua pulcinetta?
1: Sì.
0: Perché tu sei mamma chioccia, tesoro. No, perché cammina coi piedi a papera.
1: Eccola, lì è carina, con i traumi dei genitori a volte si vedranno dopo anni. Poi invece c'è lei che dice: una cugina con cui non ci sono rapporti, in famiglia la chiamiamo la babbuina. Con tutto rispetto per i babbuini, specifica.
0: Ah, certo.
1: Però
0: carina. Poi andiamo, dai, l'ultimo, poi ne leggiamo altri. Ragazzi, la mia vicina di casa, impicciona. Mio figlio una decina d'anni fa la soprannominò la meticcia.
1: Ecco, ma non per il discorso meticcio, cose varie.
0: No, bastarda.
1: Come i cani.
0: Come i cani, un meticcio, un bastardino. Lo chiami meticcio per essere carino, per non chiamarlo bastardo. Ecco,
1: infatti.
0: Lei è la meticcia.

0: Harvey con Lie to Me. Allora,
1: ci sono un sacco grande di amore, soprannomi.
0: Sì, sì, sì, ma adesso sta uscendo veramente la capacità di stare in società, di avere sempre una buona parola per tutti.
1: Ma poi prima abbiamo parlato dell'amore materno, adesso abbiamo l'amore anche dei nonni.
0: Sì,
1: nei sì, sì, sì, ciao. Il mio nonno mi chiamava sempre scimmiotto.
0: Caro,
1: oh, dici, abbracciami scimmiottino mio. No, perché sono sempre stata pelosa. Sempre carini. Pensa che mi chiamava scimmia la mia estetista.
0: Vabbè, ma lì perché
1: non
0: lei
1: non è carino.
0: No, no, però lei ti guardava con gli occhi felici, perché quando arrivavi tu pigliava dei soldi.
1: Vero.
0: Allora, invece il classico caso del bar del paese, perché sì, io stavo pensando, vuoi che uno che va in birreria non lo chiamino Pinta?
1: No.
0: Dopo un po'. Allora, nel bar del paese scrivono, abbiamo vari soprannomi. Spugna, perché assorbe l'alcol come una spugna, anche dal bancone. Flemma è il barista, ovviamente, perché è lentissimo. E anche Tony Puttana che pur
1: Tony
0: di farsi pagare da bere è disposto a fare di tutto per il bar. E poi concludendo c'è il merda, perché non si lava e ogni volta che arriva impesta il locale.
1: Che bel bar, dimmi il nome che voglio venire
0: io voglio
1: a trovare
0: tutte le sere.
1: Ma io voglio diventare amica di Tony Puttana.
0: E invece ti tocca il merda,
1: no.
2: Radio Company, snack
3: Radio Company.
4: Spot.
5: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
6: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
7: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED 4K 65 pollici con 6 mesi di DAZN full inclusi a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy 9000 e 12000 BTU classe A++ a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
8: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Euronics, un mondo più avanti.
10: Tempo di pensare all'estate.
11: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
12: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
11: Radio Company Summer Tour 2026.
12: Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
13: C'Company, C'Radio.

0: con Rolling Stones, il nostro successo del presente. Dal passato abbiamo riascoltato Murray Head con One Night in Bangkok, colonna sonora tra l'altro di Una notte da leoni con Mike Tyson.
1: È vero, con tutto il delirio. Allora è arrivato mezzogiorno da un minuto e noi si va avanti.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. Nuove rivelazioni sugli atti depositati alla fine delle indagini sul delitto di Garlasco. C'è anche un appunto scritto a penna contenente alcune correzioni poi adottate nell'istanza di archiviazione delle prime indagini su Andrea Sempio. Era in un fascicolo del nucleo informativo dei carabinieri di Pavia, che non aveva la delega per quelle indagini. Il vertice di Pechino, Trump e Xi Jinping d'accordo che lo stretto di Hormuz debba restare aperto, la questione Taiwan fra i temi esaminati dai due presidenti. Blitz anticamorra a Napoli, 17 arresti eseguiti dai carabinieri del gruppo di Castello di Cisterna. Tra i fatti contestati anche l'omicidio per errore di Rosario Coppola lo scorso febbraio. Dopo lo scudetto anche la Coppa Italia per l'Inter, che ha sconfitto 2-0 la Lazio nella finale all'Olimpico. Maurizio Sarri, tecnico biancoceleste, sottolinea un problema di base del suo gruppo per essere competitivo ad alto livello.
4: Il gruppo ha qualità mentali, però è palesemente un gruppo in cui va innescato un po' di qualità tecnica. Qualcosa manca, è inutile stare a girare intorno a un discorso. Per essere competitivi o 5-6 squadre italiane di alto livello, a noi mancherò.
3: È tutto da Davide Camera, buona giornata.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
6: Radio Company. Spot.
7: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
8: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
9: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni, la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
10: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
11: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Siamo a Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80.
3: Pronto?
4: Ciao Romina!
3: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
4: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
3: Sempre al verde?
4: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
3: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
5: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
2: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

0: Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Pronto?
2: Ciao Romina!
1: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
2: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
1: Sempre al verde?
2: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
1: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
3: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
0: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Emozione. Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Dog con Suede, una versione radio mix di David Guetta.
1: Scusa, allora, credo che mi stia venendo un ictus.
0: Perché? Cos'è?
1: Sono tutta... Ho il piede sinistro che è completamente andato.
0: Solo perché hai fatto la coreografia di Bill, sì, di Michael Jackson, nel, allora, fuori onda, ovviamente.
1: Ho una nuova ossessione sbloccata. C'è questa tizia che ho cominciato a seguire su Instagram che ti insegna i balletti delle canzoni molto molto bene andando a rallentatore. Quindi io ieri sera ho passato ovviamente la mia sera alle 11:30 davanti,
0: certo,
1: allo specchio.
0: Certo.
1: Bide, bide!
0: Cantando la squarciagola,
1: cantandola,
0: ovviamente.
1: E adesso mi sono fatta malissimo.
0: Comunque non vi preoccupate. Scusate. Con Domini, perché farà lo spettacolo nel corridoio del,
1: sì,
0: piano. E quindi...
1: Saggio di fine anno, tutti sul mio pianerottolo, amici. No, è che dicevamo a microfoni spenti che sono quelle coreografie, quelle cose che non si sa mai, capito?
2: Servono.
1: Che vai ad una festa e parte quella canzone e tu la faccio io la so.
0: Sai,
1: tipo alle feste di divorzio.
0: Tra varie altre cose, insomma, che si riescono a fare. L'unica

0: Si chiama La Testa Gira e ci scrivono questo messaggio.
1: Sì, allora, ma secondo voi Sammy Schilla e Fred De Palma sapessero che la mia istruttrice di Zumba ci fa usare questa canzone, come la prenderebbero?
0: Ma io credo sia nata apposta, sì, per la Zumba, sì, sì, sì, anche perché La Testa Gira. No, toglimi, togli, guarda.

0: sono no? fatta male all'illice e al trillice.
1: Ah, sono dita dei piedi. Ecco, magari.
0: E poi all'annulo.
1: Ah, no, minolo è l'ultimo.
0: No, sì, e quello prima l'annulo.
1: Pondolo. No, è il pondolo. L'anulo.
0: L'anulo. È il culo dei nani. Hanno l'anulo. Va bene, ci fermiamo che è meglio restate qui perché tra poco si torna serie e si gioca.
2: Radio Company, snack Radio Company.
3: Due ore e un quarto di confronto a Pechino fra Trump e Xi Jinping. Il presidente americano si è limitato a parlare di bilaterale ottimo, mentre il ministero degli esteri cinese parla di scambio di opinioni su Medio Oriente, Ucraina e penisola coreana. Intanto Zelensky dà notizia di attacchi russi con droni e missili nella notte. A Kiev colpito un edificio residenziale di 9 piani, confermata una vittima. Danni in diverse zone della capitale. A Taranto fermato il 6° presunto componente della Baby Gang coinvolta nell'aggressione costata la vita al bracciante agricolo 35enne originario del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato scorso. Si tratta di un 22enne, secondo maggiorenne del gruppo. Serie di scosse sismiche nel Messinese, sulla costa nord-orientale della città. La più forte è stata registrata alle 6.59 con magnitudo 2.8 a una profondità di 10 chilometri. Non risultano danni. Internazionali di Roma ancora da arderi, dopo Zverev, l'italiano nei quarti, batte lo spagnolo Hodar 7-6, 5-6, 6-0 e domani in semifinale affronterà il norvegese Rud. Oggi nei quarti alle 13 tocca a Sinner, opposto a Russo Rud. È tutto più tardi da Davide Camera.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
4: Spot. Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand, Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Jo, borse abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
5: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.

0: Albi, Jatti Ranks, I See You.
1: Era il nostro company disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Junior Jack con Stupidisco qui a Company Snack. Allora è arrivato quel momento che voi tutti attendavate, come lo attendete ormai tutti i giorni, e quindi si gioca.
1: Snackpot, che buono!
2: Ci fa sempre molta gola il suono del dindino.
0: Sì, perché 50 euro fanno comodo a tutti. In questo caso noi ve lo regaliamo in forma di buono spesa da utilizzare in tutti i punti vendita dei supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e SuperV.
2: Noi li ringraziamo ovviamente non solo per questa possibilità, ma anche per appoggiare questa bella iniziativa che si chiama Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia. Vi invitiamo ovviamente anche ad andare sul sito omonimo, perché è un progetto a sostegno di tutte le aziende e le famiglie del nostro territorio.
0: Allora, per portarsi a casa questo premio bisogna indovinare, bisogna ovviamente essere bravi. Adesso Giulio vi farà una domanda, ci saranno varie risposte, voi scegliete quella corretta. Inviateci un messaggio al 333-2688-688 con il vostro nome, la provincia e la risposta corretta.
2: E allora, regia, tensione. Base tensiva. Volevo cambiare.
0: Era molto meglio Ash Aspens.
2: Amici, oggi domanda un pochino più difficile del solito, ma del resto 50 euro sono in palio per voi. Quale parte della pianta mangiamo quando mangiamo gli asparagi? A. Il fiore. B. Il seme. C. Il germoglio. O D. La radice.

Attenzione, Tombola Express, stiamo per darti il numero di oggi. Segnalo e aggiungilo agli altri. Se a fine mese li ricorderai tutti, potrai vincere i gadget di Snack. Il numero di oggi è 50.

0: l'ultimo singolo dei Maroon 5, si chiama Heroin, qui su Radio Company, quando è arrivato il momento finalmente di farvi sapere non solo la risposta alla domanda di oggi, ma anche scoprire chi si porterà a casa il buono spesa.
1: Allora, la risposta corretta, si parlava di asparagi, qual era?
0: Era la C, il germoglio.
1: Ma perché? Guarda.
0: Questa cosa mi rende molto triste, io non lo sapevo. Praticamente noi mangiamo il germoglio del fiore di asparago prima che sbocci.
1: Sì.
0: È un po' come mangiare un agnellino.
1: Ma è come il carciofo, uguale.
0: E io questa cosa non la sapevo e mi ha reso particolarmente triste, perché praticamente non lasciamo sbocciare questo fiore prima che arrivi veramente al picco della sua vita, al fiorfiore appunto dei suoi anni. Noi zac, lo prendiamo e lo mangiamo.
1: Vabbè, allora fai così, potresti fare fiore di asparago fritti.
0: Oh, tanto fritto va bene tutto.
1: Cioè,
0: quindi
1: potrebbe stare magari un consiglio per qualche chef.
0: Ecco, comunque la risposta quindi era la C, germoglio, e a darla corretta e quindi a portarsi a casa i 50 euro chi è stata?
1: Allora, non so se lo pronuncio correttamente, ma è Glaucia di Trieste.
0: Brava, l'ha vinto, Glaucia, ti porterai facci a casa. Facci sapere come si dice.
1: Infatti, solo mandaci un vocale magari con il tuo nome correttamente detto e sarai richiamata dal centralone per avere tutti i dati.
0: Ovviamente sì, no problem, riprovateci domani se non avete vinto oggi, perché tanto dal lunedì al venerdì a quest'ora giochiamo ogni giorno.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
3: Caseificio Tomasoni. Tomasoni, buoni da generazioni. Pasta Zara, nata per passione. Bauli free, senza glutine, senza lattosio o senza zuccheri aggiunti.
1: Caro Vittorio Ferro, bentornato. È il momento di sapere dalla redazione quali saranno i titoli principali di Company News. In primo piano abbiamo l'estero.
4: Infatti si riparte ancora da lì. Trump a Pechino dice: avremo un futuro fantastico insieme. Lo ha detto a Xi Jinping, il quale dice: colloqui positivi sui dazi. Nuovo attacco russo nella notte a Kiev, ci sono vittime. Omicidio a Taranto, fermato il sesto componente della baby gang. Poi rintracciata la donna scomparsa con i due figli in Friuli Venezia Giulia, stanno bene. Il maltempo sull'Italia, pioggia, vento e anche neve a maggio. Cronaca sport tra poco su Company News.
3: Radio Company Sport.
5: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
8: Sì!
7: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
9: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31, Benevento. Info 0824 29 919.
8: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
10: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV

0: disponibili. Climatizzatore Dual Comfy 9.000 e 12.000 BTU, classe A++ a €599. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
1: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
2: Euronics, un mondo più avanti.

0: Annalisa, successo del presente con canzone estiva, mentre per il passato abbiamo risentito Kate Bush con Running Up That Hill.
1: Allora, prima abbiamo premiato, come ogni giorno, lo ricordiamo anche adesso se vi siete appena collegati, a Snack vi regaliamo 50 euro di buono spesa da spendere nei supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Oggi ha vinto Glaucia, ma non sapevamo se l'avevamo pronunciato corretto.
2: Bravissimi, sì, Glaucia, grazie.
1: Allora, Glaucia.
0: Ha lanciato la sigla.
1: Sì, Glaucia. Noi penso che campioneremo se ci dai l'ok il tuo messaggio, così lo usiamo per lanciare la sigla la mattina. Sei per me? Cioè, sì, ah, non ce l'ho più. Vabbè, poi lo teniamo. Sigla Ussia. Molto bene, con questa perla siamo arrivati alla fine, amici di Company Snack.
0: Allora ci ritroviamo domani alle 11 fino alle 13 con Giulio Pego, Leo e DJ M. Adesso la parola va a Vittorio Ferro per l'edizione delle 13 di Company News.
1: Fate i bravi, amici, a domani.
2: Ciao. Bravissimi, sigla Ussia, grazie.
3: Snack con Leo e Giulio Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
1: Qualche secondo e saranno le 13. Ciao!
5: Radio Company Time. Radio Company News.
6: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. Xi Jinping ha dichiarato che Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner piuttosto che rivali, esprimendo soddisfazione per la visita di Trump in un momento cruciale. Tuttavia ha avvertito che la questione di Taiwan potrebbe portare a conflitto. Trump ha elogiato il suo fantastico rapporto con Xi. Nel frattempo l'Iran prevede ingenti entrate economiche dal controllo dello stretto di Hormuz grazie a nuove tariffe sulle navi in transito, raddoppiando così il reddito petrolifero del paese. Nella notte un massiccio attacco aereo russo ha colpito Kiev con droni e missili balistici. L'aeronautica ucraina ha diramato un allarme aereo a livello nazionale anche a causa della presenza di bombardieri MiG-31. Le esplosioni sono state sentite nella capitale ucraina mentre i sistemi di difesa aerea sono entrati in azione per abbattere i droni. Il presidente Zelensky ha riferito che sono stati lanciati oltre 670 droni e 56 missili con l'obiettivo principale su Kiev. Torniamo in Italia. Nel corso delle indagini sulla morte di Chiara Poggi, condotte dalla Procura di Pavia, è stato trovato un appunto scritto a mano contenente una decina di righe risalente al 2016. L'appunto è stato rinvenuto all'interno di un fascicolo del nucleo informatico e del nucleo informativo dei Carabinieri di Pavia, che non aveva la delega per le indagini iniziali sull'omicidio. Nel dossier c'era anche una bozza della richiesta di archiviazione per Andrea Sempio, successivamente recepita dai PM. Gli atti sono stati trasmessi a Brescia, che ora indaga per corruzione per cercare di rintracciare l'autore di questo appunto. La Procura di Piacenza ha confermato che Sonia Bottacchiari e i suoi figli scomparsi il 20 aprile sono stati rintracciati e sono tutti in buone condizioni di salute. La famiglia, che si era allontanata in Friuli, si trova in un contesto di vita adeguata e sicura. La Procura ha sottolineato che non saranno diffusi ulteriori dettagli sul luogo in cui si trovano perché la donna ha espresso timori riguardo alla possibilità di essere trovata e in tal caso ha dichiarato l'intenzione di rendersi nuovamente irreperibile. La mobile di Taranto ha fermato il sesto presunto componente della baby gang coinvolta nell'aggressione mortale al 35enne bracciante agricolo ucciso con 3 coltellate nella città vecchia di Taranto. Il fermato è un 22enne, il secondo maggiorenne del gruppo. La vittima è stata aggredita da un gruppo di 5 ragazzi picchiato, accoltellato a morte dopo essersi rifugiato in un bar. Maltempo sull'Italia. Fino a sabato le previsioni meteo indicano condizioni più simili all'inverno che alla primavera inoltrata, con temperature più fredde e situazioni climatiche tipiche della stagione invernale. Sentiamo le previsioni di Claudio Tei del CNR.
7: Il meteo ci riserva nei prossimi giorni, ma già da oggi, appunto, l'arrivo di questa depressione, di questa bassa pressione, un grande ciclone che copre gran parte dell'Europa centro-settentrionale, alimentato da aria abbastanza fredda dalle regioni polari marittime, quindi dal nord Atlantico, aria che passa sulle isole britanniche, arriva sulla Francia, sulla Germania, arriva anche sul Mediterraneo, sul nord Italia specialmente. E questo forte di contrasto termico con l'aria un pochino più calda di questi giorni porta inizialmente anche dei temporali, specialmente sulla pianura padana, un po' tutte le aree, sulle Alpi, temporali che potranno portare anche colpi di vento forte, grandine, questo nella giornata di oggi ma anche domani, e il freddo poi favorirà anche le nevicate sulle Alpi da domani intorno ai 1300-1500 metri di quota, quindi situazione abbastanza favorevole sia giovedì che venerdì a nevicate sull'arco alpino centrale e orientale soprattutto. Ma le piogge arriveranno anche da domani anche al centro, diciamo dal Lazio in su, anche dei temporali, questo sia nella giornata di venerdì che in quella di sabato. Già nella seconda parte di sabato vedremo un miglioramento abbastanza deciso, specialmente sulle regioni più occidentali. Poi la perturbazione lascerà l'Italia domenica, lascerà spazio a una giornata discreta, con temperature che torneranno lentamente a aumentare e a tornare nella media per i giorni successivi.
6: La cronaca: la scorsa notte una gioielleria di San Vito al Tagliamento è stata presa di mira da almeno due ladri travisati che hanno forzato l'ingresso con una pinza idraulica. In pochi minuti i malviventi hanno rubato gioielli per un valore superiore ai 100.000 euro. I carabinieri di Pordenone stanno indagando, concentrandosi sulle telecamere della zona. Turismo: le previsioni per quest'anno, secondo Demoscopica, indicano una crescita del turismo in Italia con 141,2 milioni di arrivi più 2,1% e 478,6 milioni di presenze più 0,4% rispetto al 25. Oltre 76 milioni saranno i turisti stranieri, che rappresenteranno il 55% delle presenze, mentre il turismo interno è in ripresa con 68,4 milioni di italiani che si sposteranno per oltre 213 milioni di pernottamenti. La spesa complessiva stimata è 132,7 miliardi di euro, in crescita del 4% rispetto all'anno prima, anche se influenzata dai recenti rincari. Lo sport: oggi nei quarti di finale gli internazionali di tennis. Sinner ha la possibilità di battere un altro record storico contro Andrei Rublev. Con 31 vittorie consecutive nei Masters 1000, Sinner ha eguagliato la striscia di Novak Djokovic nel 2011, ma nessuno ha mai raggiunto le 32 vittorie. Cambiamo sport: oggi al Giro d'Italia, la sesta tappa, arrivo a Napoli, ultimo chilometro su Acciottolato e in lieve salita fino all'abbraccio monumentale in piazza del Plebiscito. Ieri lo spagnolo Arrieta ha vinto a Potenza una tappa drammatica, bruciando in rimonta il portoghese Eulalio, che si consola con la maglia rosa. Infine il calcio: l'anno dell'Inter, i nerazzurri dopo lo scudetto conquistano la decima Coppa Italia battendo 2-0 la Lazio nella finale dell'Olimpico. Il meteo: rovesci e temporali sul Lazio meridionale, settori più occidentali di Abruzzo e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria Tirrenica, centro-nord della Sardegna e in gran parte del nord Italia. Temperature massime in rialzo in Emilia-Romagna, in gran parte del centro, Puglia e Basilicata, stazionarie o in ulteriore calo nel resto del paese. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, stream.it o scarica l'app.
5: Radio Company News.
4: Tra poco su Radio Company il Belli Conte Show 4.0.

0: Buongiorno, buongiorno amici. Ciao, come ciao. State? Com'è andata questa prima metà della giornata? Diamo un voto a questa prima metà. Bene, io direi.
1: Non lo so che giornata è dal punto di vista dal punto di vista meteorologico. Boh. Cioè, tu hai capito che in che clima siamo? Io no.
0: Climerda.
1: Ok. Vabbè.
0: Si chiama così. È proprio un gergo proprio meteorologico.
1: Climerda.
0: Il climerda.
1: Vabbè, è un nuovo termine.
0: Esatto. Adottatelo.

0: proposito del climerda, sì, stamattina sono uscito di casa con la giacchetta tipo camicia jeans, sì, ok? Dopo 8 secondi sono tornato indietro ed è comparso il felpone.
1: Perché tu non sei uno di quelli che fa come faccio io, che vado
0: cosa
1: sul terrazzo.
0: Sputi sul dito e metti, no, il dito fuori.
1: Vado,
0: no,
1: sul terrazzo.
0: Nudo.
1: Nudo. Nudo. Per capire che temperatura c'è.
0: E a seconda di come si comporta il tuo pene, decidi,
1: sì,
0: cosa deve fare. Ho capito, interessante ragazzi, quante cose stupende vi raccontiamo, ma adesso vi raccontiamo che cosa, dove andrà a vertere, mi piace questa parola?
1: Sì, verti.
0: Vertebre, questo programma, girando la rotella.
2: Secondo.
0: Secondo, grazie per la busta. Allora, parliamo di spesa oggi.
1: Spesa.
0: Che devo dire che è un aspetto abbastanza doloroso della vita di tutti i giorni,
1: sì,
0: perché ci sono delle cose che veramente sono aumentate tanto.
1: Certamente.
0: E posso, una soprattutto, io non ho capito la crescita vertiginosa del prezzo di una cosa banale come il pollo.
1: Beh, perché c'è tutta la filiera che.
0: Ma no, che filiera? Una volta
1: c'è
0: con
1: tutta la filiera.
0: Una volta il pollo stava a 7-8 euro al chilo, adesso sta a 15.
1: Lo so.
0: Me lo spieghi?
1: Perché il camion che porta
0: consuma di più.
1: Tutto. Certo.
0: Vabbè, comunque certe cose
1: il
0: sono.
1: Mangime che porta il pollo.
0: Aumentate parecchio. Mm. Esatto. Allora parliamo di supermercato, quindi.
1: Sì.
0: E parliamo di raccolte punti.
1: Mm.
0: Raccolte punti sono una cosa che torna ciclicamente nella vita di tutti. Ci sono periodi dove vanno molto di moda e ci sono periodi dove scompaiono e nessuno le fa più. Adesso mi sembra che sia un periodo dove ce ne siano parecchie.
1: Sì.
0: Però analizzando un po' tutta quanta la vostra vita, qual è stata l'ultima raccolta punti che avete fatto e o quella che diciamo ricordate di più in maniera epica? Io ne ho una di quando ero piccolo che mi viene in mente.
1: Sì.
0: Ruppi, senti che bella parola.
1: Sì.
0: Ruppi i maroni a tutta mia mamma soprattutto,
1: sì,
0: perché doveva comprarmi il biancorì. Perché comprando tot biancorì ti arrivava a casa una pianola, una tastiera, che poi si è risultato essere una cosina larga 10 centimetri che suonava più o meno così. Pi, pi, pi, pi, pi,
1: però
0: pi,
1: poi alla fine ce l'hai fatta, ti sei portato a casa la pianola.
0: Guarda, un affarone. Abbiamo speso 500.000 lire di, perché c'erano
1: dell'epoca,
0: lire, dell'epoca di biancorì. Non so neanche se lo fanno più sto prodotto. Il biancorì.
1: Io ce l'ho, io ho fatto la raccolta punti.
0: Del biancorì?
1: No, non ti svelo subito di cosa, lo svegliamo.
0: Vabbè, dai, tra poco 3332 688 688.

0: Una band che si chiama Come un orologio.
1: Sì,
0: un brand famoso di orologi. Si te vas que tengo que hacer una collezione de puntos.
1: De puntos per quale spesas?
0: Per quale spesas, esatto. Quindi andate al supermercato, fate una raccolta punti vari. Ci sono anche quelle proprio dei supermercati.
1: Sì.
0: Quindi, ma anche dei prodotti del supermercato.
1: Certo.
0: Quindi diteci qual è stata l'ultima raccolta o la più epica, quella che vi ricordate di più, al 333-2688-688.
1: Perché c'è questo clima così?
2: Cos'è?
0: È la mia pianolina, quella del bianco lì, ma che bella, suonava proprio così.
1: Così
0: mamma
1: suonava?
0: Mamma mia, sì. Dovevi essere bravo.
1: Tipo uno xilofono suonava.
0: Sì, quello.
1: Mamma mia, che schifo.
0: Che bello. So fare. Esiste ancora sta merendina?
1: No, non esiste più, per fortuna.
0: Adesso cerco, no. Vado.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
4: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
0: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

che vanno bene sia per quanto riguarda le raccolte del supermercato che per le raccolte punti storiche. Sulle raccolte punti storiche c'è Marina da Aquileia in provincia di Udine, che praticamente mi scrive: mi ricordo benissimo che mia mamma

0: C'è qualcuno che scrive invece a proposito di punti della spesa. Ciao, cassa Bluetooth Netflix a Natale scorso, punti Conad. Ciao da Domenico.
1: No, bello questo regalo tecnologico che non ci dispiace per nulla, devo dire. Sentiamo chi c'è al citofono, vai.
0: Sentiamo.
1: Attenzione signori e signori, torna la nostra tele web radio novela mitica, direi, Samantha and Family, che probabilmente anche loro faranno delle raccolte punti.
2: Sì. Ciao belli e conte.
3: Ciao belli e conte.
1: Tutta la famiglia.
2: Io con i punti.
3: L'ultima cosa che ho fatto con i punti della spesa.
1: Sentiamo.
2: Ho preso le fodere. Dei cuscini.
3: Era quelle delle pirofile. E quattro a casa di pirofile. Tutti con i punti.
2: No, ciao belli conte.
1: Ciao. Allora, le fodere delle pirofile.
0: Allora, la madre ha raccolto i punti per le pirofile.
1: Pirofile.
0: Per le pirofile.
1: Ok.
0: Lei invece ha raccolto i punti per le fodere. O federe. No, fodere. Ha preso da due fodere, però non aveva le federe.
1: Ma scusa, cioè, e l'amico fudere? Fodere?
0: No, fudere era un altro, è un'altra occasione. Però hai per coprire i cuscini,
1: sì.
0: Non hai materialmente per coprire il letto.
1: Ah, ok.
0: O il divano.
1: Quindi manca il resto.
0: Sì.
1: Sembra club ignoranti.
0: Lo so.
1: Quindi hai le
0: fodere, ma non hai le federe.
1: Fodere, ma non hai le federe.
0: E nemmeno le lenzuola.
1: E federe?
0: Boh.
1: E federer?
0: Non lo so.
4: Però hai sei pirofile.

0: Allora, Chihuahua. Raccolta punti Kinder 1994.
1: Ho Beh, preso siamo la... indietro di un bel po' di anni fa. Insomma.
0: Ho preso la maglietta della nazionale nigeriana, pesavo 120 kg. Ma l'ho presa.
1: A forza di mangiare.
0: Nel senso che a forza di mangiare, secondo me, i Kinder. Pesava 120 kg, però la maglietta stava un po' stretta, me la vedo con la sì. maglietta nigeriana.
1: Esatto.
0: Allora, il
1: com'è la squadra nigeriana?
0: Credo abbia la maglietta verde, no? La squadra
1: verde. Non lo so, chiedo. Non so che tu sei abbastanza esperto.
0: Dovrebbe avere la maglia
1: saperlo.
0: A memoria, quella del 94 era tinta unita verde.
1: Sì. Ah, ok, stava venendo allora, la battuta, ma non la faccio.
0: Il Montalatte della Mulino Bianco.
1: Il Montalatte?
0: Sì.
1: Ah, ho capito
0: che ho poi
1: che
0: rivenduto su Vinted anche.
1: Ah, perché probabilmente non montava più di tanto.
0: Poi dai. C'è chi scrive: eccolo, mi ha mandato la fotografia di un fornetto. Il nido si chiama.
1: Sì.
0: Per lo scaldabontà del mattino. Però questo era fatto col coperchio e con la resistenza sotto. Mentre io avevo proprio quello che si apriva come fornetto. È presente.
1: Ah, col, che carino. È per tutta la famiglia. E poi si pulisce da solo?
0: No, era tipo sempre fatto con la resistenza all'interno, però aveva questo vetro finto che tiravi giù.
1: Ah, carino,
0: e
1: bello,
0: che inserivi dentro le merendine e poi lo richiudevi e riaprivi.
1: Per scaldare tipo la merendina. Me lo
0: tipo
1: ricordo.
0: Scaldavi vande.
1: Me lo ricordo. Sì, sì, serviva per fare calde le merendine, non mi ricordo se era del mulino oppure no. Sentiamo chi c'è al citofono, vai.
2: Ciao company, io mi ricordo la raccolta punti della Ciao Creme. Per cui tagliavi le facce dei bambini disegnate nel vasetto di Nutella della cioccolata.
1: Tagliavi le facce.
2: Quando ne avevi 11, mandavi su la cartolina completa, incollata, e ti arrivavano.
1: Cosa ti arrivava?
0: Cosa ti arrivava?
1: Oh. Ehi! Oh. Che ti arrivava? Sei bloccato?
0: Che è successo? L'abbiamo perso?
1: Non lo sapremo mai?
0: No,
2: ci vedi a casa un pallone di cuoio.
1: Ah,
2: all'epoca
1: okay,
2: tanta roba. Penso di aver ricevuto a casa 4 o 5 palloni.
1: C'è proprio...
0: Da lì ha aperto la società.
1: Quanti barattoli
0: la
1: di crema?
0: La Procioccori.
1: Vuol dire 50-60 barattoli di crema, non male. La Prociocco in generale.
3: Ciao belli e coppe, sì? Soprattutto ciao Daniele. Cioè praticamente ecco. Hai il diabete, ma sì. Suoni la tastiera. Sì, il Cioccorì e il Biancorì erano fantastici. Non penso non li fanno più. Biancorì sicuro. Il Cioccorì forse lo trovi qualche... posto particolare e non è quello che pensate.
0: Abbiamo indagato indagato e abbiamo scoperto che essendo stata rilevata dal noto marchio Bauli
1: la motta
0: l'hanno rifatto ragazzi.
1: Esatto, ed è però a marchio Bauli.
0: Sì.
1: Quindi se avete voglia di sappiate che si prende quello, insomma, penso che andrò a cercarmelo anche perché
0: per
1: quando,
0: nostalgia.
1: Quando sono in giro di sera una delle mie tappe epiche è per l'autogrill proprio loro. Sicuramente lo cercherò lì. Va bene, attenzione perché oggi si ingrassa parecchio questa puntata.

0: Belli Conte 4.0, questo è Radio Company. Oggi stiamo affrontando la questione delle raccolte punti, o la più recente che avete fatto, oppure sta prendendo un po' quella piega il programma oggi, quelle insomma che vi ricordate di più, quelle più epiche. Attenzione, perché io volevo salutare Barbara, questa è una comunicazione di servizio, che ci ha scritto: dopo togli cose appese allo stendino fuori. Quindi probabilmente noi dobbiamo adesso andiamo a casa, sì, di Barbara, e rientriamo mutande e calzini, perché probabilmente chiama pioggia, e quindi bisogna ritirare dentro lo stendino. Se volete scriverci non delle vostre mutande, dei vostri calzini, ma di altre cose, o meglio delle raccolte punti, 333-2688-688.
1: Company. Company. Radio Company. Belli Conte Show 4.0. Spot. Euronix Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronix Tufano, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronix, un mondo più avanti.
4: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 7 32.
5: C come Company, C come C Radio.

0: Padova che si presenta con il cucchiaio d'olio in mano e gli dice: dai, bevi un cucchiaino d'olio, perché il messaggio
1: spiega,
0: che ci ha mandato Samuele
1: familiare
0: è questo: ciao ragazzi, sono Samuele da Padova. Io da ragazzo, da bambino, non facevo grandi raccolte, anzi forse nessuna, ma mia mamma a quell'epoca, anni 90, dico, raccoglieva i punti dell'olio Dante.
1: Ok, esiste ancora.
0: Ok, col cucchiaio me ne immagino, okay, che gli dà, perché deve consumare l'olio. Avevamo coppette, anzi ciotoline e pirofile a profusione della Dante. Quindi immaginate quanto
1: ovviamente
0: olio
1: anche lì una famiglia
0: potessero,
1: un po' in sovrappeso, perché a forza di olio di qua e olio di là.
0: Ciao, sono Daniela da Vicenza. La raccolta più bella in assoluto è sempre stata per me quella del mulino bianco. Penso di aver di tutto e poi di più, quando ancora non si doveva aggiungere nulla. Ciao a tutti quanti. Perché
1: bello.
0: Ci sono stati, a proposito di raccolte punti, che qualcuno, non dico di che cosa, raccolta punti, vado per ritirare il premio con 400 punti, mi danno la pentola, ma per avere il coperchio devo aggiungere 8 euro e gli lascio tutto. Ciao da Fausto.
1: Una raccolta demoniaca, direi, perché il diavolo fa le pentole.
0: Però sono tanti che usano questa tecnica, della raccolta e poi aggiungi del denaro. In
1: sì. Salutiamo Gianluca, che lavorando in Barilla per tanti anni ha sempre rifornito invece amici e parenti di premi di ogni tipo, di ogni genere, in particolare calcolatrice, agenda, traduttore. Pensa com'erano avanti. Sentiamo chi c'è al citofono.
2: Io mi ricordo la raccolta dei punti del mulino bianco per la tovaglia. Mia mamma l'ha presa e adesso ce l'ho io. È un pezzo di storia.
1: Che bello, quasi mi commuovo.
0: Come ormai un pezzo di storia della radiofonia è questo appuntamento che segue, quello che ci porta verso l'ignorante.
3: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
0: Anche oggi stiamo per darvi una parola e di questa parola non dovete darci definizione esatta, bensì definizione sbagliata.
1: Allora, se la parola fosse punti, che cos'è il punti, lo punti, la punti, le punti, dicesi punti?
0: Il punti.
1: Punti anche.
0: Famosissimo.
1: Punti o punti?
0: Io non sai quante volte.
1: Fatto merenda con pane e punti. Tanto me ne ho bruciata una, ragazzi, scusate. 333-2688-688, vedete voi, punti o punti, la parola di oggi è proprio questa di cui dovete ricreare il significato nel club ignoranti, e c'è sempre una tessera ignorante per voi.
4: Adoro quando mi danno dell'ignorante, ma grazie!

0: Geo. Eccoci qua, Club degli Ignoranti. Attenzione, scopriamo punti o punti che cosa vi ha ispirato.
1: Sì. Allora, prego. Punti. È la crema spalmabile che arriva a casa dopo aver acquistato circa 30 grammi di pane. Francesca da Pordenone.
0: Ah, ok, in omaggio. Poi, proprio così.
1: Punti è il fratello buono di Putin.
0: Ah, il fratello buono di,
1: cioè,
0: Putin.
1: Esiste Putin, esiste Punti.
0: Ok.
1: Questo non so se darlo buono, perché punti a Venezia ne stanno parecchi. Però, se vuoi dare quell'intenzione. C'è il Kinder Pinguì e il Kinder Punti. Deborah da San Vendemiano, che ringraziamo. E poi Punti è il figlio maggiore di Bruce Lee.
0: Ah, giustamente, sì. Sai che sono dubbioso su questa cosa, su questa parentela di Punti con Putin?
1: Sì.
0: Non lo so, beh, stiamo a chiacchierare.
2: Punti è il presidente, quello che sta facendo la guerra.
3: Punti è un tipo di polpetta. Ci sono i rosti di patate e i punti di zucchine.
1: Beh, buonissimi.
0: Molto
1: buoni.
0: Tu li
1: hai assaggiati?
0: Li faccio spesso, con la friggitrice ad aria. Vengono una... sì che ce l'ho. Sì, ce l'ho. Caspita, un regalone meraviglioso. 3332688688. Oggi la parola di cui dovete ricreare il significato è punti.

0: L'appuntamento con il club degli ignoranti, sì, di oggi, la parola è punti.
1: Allora, le mucche vengono munte e i tori vengono punti.
0: Ah, ok, interessante.
1: Però non so se sia... Saluti da Andrea.
0: Ma non sapremo mai che cos'è poi la... Che cosa succede?
1: Sì, perché
0: quando
1: se
0: un toro
1: fosse punti
0: punto,
1: inteso in quel senso, sarebbe rosso. Però presumo che lui volesse dire.
0: No,
1: un altro
0: lì
1: senso
0: è legato. Insomma.
1: Allora, punti è la più prestigiosa glassa balsamica.
0: Ah, quella proprio.
1: Famosa glassa.
0: Il famoso aceto balsamico di Modena, esatto, ci fa punti un baffo rispetto.
1: Ciao
0: a...
1: Radio Company, i punti erano le monete irlandesi che usavano prima dell'euro.
0: Ok.
1: Punti, il titolo del film che il Club degli Ignoranti manderà in onda prossimamente. Il titolo abbreviato sta per programma utile nella teoria ignorante.
0: Ah, bellissimo, non sapevamo di questa serie.
1: Si può dire punti e bisunti. Saluti da Daniele Tessera,
0: sì,
1: 190.
0: Grande Daniele, come sempre.
1: Punti è l'amico inseparabile di Snoopy.
0: Ah, quindi non aveva Woodcock. Woodcock, quello era il giudice. Come si chiamava?
1: Non me lo ricordo. L'uccellino.
0: Sono impazzito completamente. Vabbè, dai. Sentiamo chi c'è al citofono.
2: Punti è una moneta e metodo di pagamento polacco che solamente in Polonia puoi pagare o in contanti o con carta o con punti.
1: Il concerto. Ah, allora, okay, si chiamava come il concerto
0: con Woodstock. Sì, sono andato a cercarlo anch'io. Va bene, ragazzi, tra poco scopriremo chi è il vincitore del Club degli Ignoranti di oggi. Attenzione, perché insomma in palio c'è niente po' di meno che una tessera, per cui vediamo chi se la porta a casa.

Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.

0: Informati subito. Chiamalo 0824 43 732. Radio Company On Air. Radio Company On Air. E il protagonista sei tu. 0824 43 732. E ricorda, se il tuo evento conta, è in diretta su Radio Company.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
3: Bartabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
0: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Gli Snap con Welcome to Tomorrow per chiudere questa puntata del Belli Conte 4.0, momento Luna Park, che ci porta a premiare colui o colei ardutamente si è cimentata nel nostro giuoco.
1: Colei, sentiamo il messaggio.
2: È un tipo di polpetta. Ci sono i rosti di patate e i puntì di zucchine.
1: Brava Franci.
0: Infatti, infriggitrice d'aria, ve lo ricordo. Per la Franqui, questo è il cancan dedicato a lei. Oh, bene, e con questo, ragazzi, noi vi salutiamo. Da Daniele Belli, da Stefano Conte, da DJ Megaloman è tutto. Noi torniamo domani, che è venerdì, sempre Belli Conte 4.0. Ciao!
3: Adoro quando mi danno dell'ignorante.
0: Lo so.
3: Ma grazie!
0: Ma prego, le 2:01.
4: Radio Company Time.
5: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

0: sono Madame Marrakesh. Volevo capire, anche noi vorremmo capire un sacco di cose.
1: Sai quante
0: in generale,
1: cose noi vorremmo però, davvero beh. Capire, però purtroppo siamo ignoranti, ma ignoranti non stupidi, ignoranti che ignoriamo ciò che vorremmo conoscere.
0: Ma anche cosa è quasi detto? Ghosting.

0: ci sono i piscagli di Radio Company.
1: Sì, ma aiutami.
2: No, pensavo ce la facessi.
1: Cioè, stai Stefano, morendo. Anche tu, Stefano, sei qua un attimo, mi vedete
2: stavi
1: morto.
2: Morendo. Neanche, sì,
1: neanche bere l'acqua.
2: Porca miseria.
3: Tu lo sai che c'è questa cosa che se si muore in diretta si alzano gli ascolti. Quindi davvero. Se vuoi dare il colpo
2: dai,
3: di grazia.
2: Dai.
1: Allora, non ringraziate i miei amici miei quando un giorno Radio Company diventerà la radio più ascoltata del mondo.
2: Perché sei morto in diretta.
1: Perché
2: ma
1: sarò
2: una
1: morto in onda.
2: Lenta, diciamo, un intervento e mezzo.
1: Racconta una storia perché devo tossire ancora un po'.
2: Bene, no, racconta una storia abbastanza particolare, tipo stamattina mi hai chiesto di venire a fare colazione con te. Io
1: alle 11
2: sono sveglio dalle 5:20 di stamattina, ho fatto un sacco di roba e alle 11 mi fai vieni a fare colazione. Io tra me ma in che senso colazione alle 11?
1: No, allora so che tu devi mangiare per quell'ora. Io avrei preso un caffè, tu molto probabilmente avresti preso qualcosa di salato. Ma dato che sei una persona fin troppo impegnata.
2: Un sacco di riunioni.
1: Vabbè, sei un businessman.
2: I debiti vanno pagati in qualche modo.
1: Amici, buon pomeriggio. Noi siamo i Piscagli, pronti per cominciare con questa nuova puntata in questo giovedì 14 di maggio. Giovedì che tra l'altro si preannuncia purtroppo per dove siamo noi, non così roseo dal punto di vista meteorologico.
2: Hai lasciato la tua supercar a casa e sei venuto direttamente in treno. Oggi scomodando 11 persone della radio che ti porteranno
1: oggi
2: avanti
1: ho detto,
2: indietro.
1: No, oggi ho detto, ragazzi, mi è arrivato il messaggio da parte delle assicurazioni, il classico messaggino, attenzione, si consiglia di proteggere la macchina perché oggi è prevista grandine. Ho detto, sapete una cosa, la lascio direttamente a casa, prendo il treno, vengo in radio, scomodo soltanto una persona, ovvero il buon Pietro, e poi il mio è fatto.
2: Faccio una piccola precisazione, a che ora andrei via da qua alle 18?
1: 18
2: se alle
1: circa.
2: 18 non ha fatto grandine ancora,
1: vabbè, non importa.
2: Io chiedo a qualcuno di portarmi una mazza da baseball.
1: No, vabbè,
2: le ginocchia.
1: No, comunque se non dovesse fare grandine meglio per tutti gli altri, io spero che in realtà non la faccia, però eventualmente avrò soltanto risparmiato i soldi della benzina, voglio dire, chi se ne frega.
2: È solo il 14 maggio
1: sei
2: già venuto in
1: treno. È solo il 14 di maggio, ragazzi, capiterà anche tante altre volte, va bene, allora noi siamo Chicco e Gio, ovviamente.
2: Guarda,
1: c'è anche Conte che ha detto che il programma del cazzo.
2: Facciamo una roba di questo tipo, mettiamo il primo disco.
1: Meglio.

0: Dive Into Me su Company. Ancora buon pomeriggio dai Pischelli, 14:09. C'è un'ascoltatrice, no, un ascoltatore, non
1: sì,
0: mi ricordo.
1: Non ho ancora aperto WhatsApp.
0: Allora, praticamente questa ascoltatrice, Cristina, scrive: Gio, devo cambiare anche io auto.
2: No.
0: Cosa hai preso tu? Magari
1: lascia
0: mi, magari
1: no,
0: mi consigli.
1: Non
0: allora,
1: avete capito? Non allora, chiedete cose a, sulle auto a Gio. Basta.
0: Non sono A, io non posso consigliarti. B, dopo la mia esperienza ti posso dire meglio a piedi o con la bicicletta. C, ma chi te lo fa fare di stressarti? Vai e vivi la vita per quella
1: ma
0: che
1: no,
0: è.
1: No, la tecnica è prendi 10.000 euro, ti prendi una macchina usata tranquilla e tua, basta.
0: Sì, dipende. Molto attenzione, semplice. Dipende. Allora, dato che non voglio rendere questo programma main sponsor di quattro ruote o quattro motori o come cavolo si chiama, non possiamo sempre parlare di auto all'interno di questo programma. Io posso dire
1: ma
0: che.
1: Ma perché le auto
0: generale,
1: sono drammi che girano
0: allora,
1: attorno alla tua vita?
0: Ecco, è arrivato un altro esperto di automobili. Complimenti, DJM. Oh, tutti che quando grazie, devono prendere in grazie, giro la mia macchina entrano in questa trasmissione. Vabbè, allora, l'unica cosa sulla quale tutti possiamo essere d'accordo sì, è questa sacrosanta morale di questo programma e dell'automobile, che l'auto in sé è il peggiore investimento.
1: Beh, certo,
0: della vita.
1: Dopo qualsiasi, averla comprata vale metà.
0: Qualsiasi cosa, che tu la prenda usata, che tu la prenda a noleggio, che tu la prenda nuova, ma con è il peggior investimento che tu possa fare, soltanto che, e dico soltanto che, ne hai purtroppo un grandissimo bisogno.
1: E quindi noi in questo 2026 andremo a rubare, signori.
0: Quindi adesso io chiedo al mio direttore Mauro Tonello e ovviamente sì, a tutta la direzione, se per favore posso trasferirmi direttamente qui in radio. Cioè, ma dormo qua, mangio qua, tanto c'è tutto, pure la doccia.
1: Che lo fanno davvero poi?
0: Ah, ma guarda, a me va bene, gli do 50 euro al mese, giusto per le spese, così tanto io non consumo chissà che.
1: 600 euro ti ospito io.
0: No, ma col cazzo, no, figura, 600 euro. Te, ti do 150 euro,
1: no,
0: così
1: 150
0: giusto
1: è
0: per,
1: troppo poco.
0: Ti pago le bollette ogni tanto.
1: 4,50?
0: Così. No!
3: Ora ci sono i pischelli di Radio Company. Spot!
4: Tempo di fitness, tempo di allenarsi, tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
2: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Veste lui.
5: Veste lei.
4: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
5: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
4: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti, a Benevento.
6: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Baci piano su Radio Company, ancora buon pomeriggio dai Pischelli, 14:19. Allora amici, in realtà all'interno di questo spazio, come lo sapete, per tutta la settimana fino alla fine di questa appunto, avremo la possibilità di parlare con i nostri due inviati che si trovano a Vienna per quanto riguarda l'Euro Song Contest, l'Eurovision Song Contest. Ovviamente due nostri inviati che stanno facendo un sacco di cose, talmente tante che molte volte quando li chiami non ti rispondono neanche.
1: Esatto, quindi, infatti, bravi, stiamo ragazzi, cercando di metterci in contatto con loro, anche perché insomma chiamata quasi internazionale fino a Vienna,
0: fino a un certo
1: è un bel
0: punto,
1: tratto
0: dai.
1: Di strada, no?
0: Ma tu sei già abituato a farla quella strada, quindi voglio
1: non
0: dire è, per
1: no,
0: te neanche
1: non confondere Vienna con Villach.
0: Sì, no,
1: e non l'ho detto io,
0: non l'ho mai confuso,
1: non l'ho mai confuso
0: tra l'altro,
1: l'ho detto, è solo pur parlé.
0: Va bene, comunque amici, noi vi ricordiamo che il nostro numero è sempre lo stesso, 333 2688 688, numero che ovviamente vi servirà nel corso di queste due ore. Ma adesso abbiamo il nostro Millennium Mix,
1: penultimo Millennium Mix della settimana. Sono tre i dischi come sempre uno dietro l'altro. Si parte con G-Eazy e Bebe Rexha, Me, Myself and I.
2: Millennium Mix, i successi del

0: Sono tre i dischi del nostro Millennium Mix. Si conclude proprio questo con i Crookers insieme a Fabri Fibra, Festa Festa. Subito prima invece c'era Paloma Faith con Can't Rely On You, mentre all'inizio la bellissima collaborazione tra Jeezy e Bebe Rexha, Me, Myself and I.
1: Allora,
0: tra l'altro canzone che poi è stata cantata anche da Britney con Jeezy. Lo sapevi
1: Quante
0: questo?
1: Quante cose sai?
0: Ma io so tantissime cose, tante.
1: Noi
0: tante
1: dobbiamo
0: davvero.
1: Sposarci e tu ogni mattina devi raccontarmi un aneddoto appena mi sveglio.
0: Un antidoto, un antidoto ti racconto io. Va bene, allora amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. In questo giovedì 14 di maggio apriamo ufficialmente il nostro momento prefe.
1: Sì, che è quello del comp'anniversario. Oggi siamo un po' in emergenza, no? Credo colpa la pioggia, la grandine e tutto il resto. Non abbiamo richieste di comp'anniversario ad oggi, quindi 333-2688-688 ci mandate in velocità i dati della persona da chiamare, se avete qualcuno, se conoscete qualcuno che oggi compie gli anni.
0: Ben detto, amico mio. Vi ricordiamo come al solito che ci sono anche altre modalità, altre dinamiche per prenotare il comp'anniversario tramite il nostro sito www.radiocompany.com oppure compilando il form anche tramite la nostra app.
1: Esatto, scarichi l'app sul tuo telefono, ascolti la diretta, ascolti i podcast, leggi le nostre biografie e anche lì c'è la sezione comp'anniversario, schiacci, è un attimo che praticamente...
0: Siamo sempre ben sintonizzati, sempre, c'è sempre questo feeling, mi piace perché piano piano ci stiamo conoscendo sempre di più.
1: È tre anni che ripetiamo sempre quello.
0: È tre anni, basta, dobbiamo cambiare formula, da domani il comp'anniversario non lo facciamo più, no dai scherzo.
1: Magari, dove si firma?
0: Abbiamo bisogno di voi, 333-2688-688, ci risentiamo tra poco.
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
3: Chi fa la radio più bella? Ma i Pischella. Spot.
4: Dance Music Award. Sono ufficialmente aperte le votazioni globali del concorso che da 11 anni premia i migliori protagonisti della musica, degli eventi e della nightlife italiana. DJ, vocalist, performer, club, animazioni e professionisti del settore, ora puoi scegliere i tuoi preferiti. Vai su www.dancemusicawards.it. Consulta tutte le categorie e vota. Ricorda, per rendere valido il tuo voto devi esprimere almeno 5 preferenze. Dance Music Awards.

0: Nico Santos, All Time High, qui su Radio Company, 14:35. Insomma, una delle telefonate confermate di oggi. Bene. È con un signore, un uomo definito
1: chiama...
0: anche Robocop. Capirete perché. Ciao Mauro.
1: Ciao Mauro.
2: Ciao a tutti, speriamo che l'effetto Robocop sia un po' scomparso.
1: Allora, Mauro,
0: è in un posto dove non prende proprio.
1: Tranquillo,
0: non
1: allora,
0: fuori.
1: Mauro, guarda, in questo caso, in questa telefonata, non parlare affatto e parleremo noi per te. E quindi non ti preoccupare, sappiamo che
0: cosplay.
1: Oggi per te è una giornata speciale. Perché
0: era ieri.
1: Allora, ieri che cosa accadeva, caro Chicco? Lo chiedo a te nei panni.
0: Era il suo compleanno.
1: E allora, auguri in ritardo di un giorno.
0: Auguri. E c'è anche un bellissimo messaggio per te, caro Mauro, che fa così.
1: Sentiamo.
3: Ciao Company, vorrei fare gli auguri a Mauro per il suo compleanno, che era ieri.
1: Oh, che bello!
3: Da Elena, e presto sposi. Grazie.
1: Presto sposi pure con Elena.
0: Ti tocca anche questo?
2: È tutto vero.
1: Molto bene. Bello, perché questo matrimonio tra intelligenze artificiali che comunicano così, esatto. Vedi che bello.
0: Puoi dire allora... ciao Pischelli da Robocop un attimo, che lo tagliamo questo, vai.
2: Ciao Pischelli da Robocop.
1: No, sì, da Robocop.
0: va bene,
1: allora Mauro, tanti auguri di buon compleanno per ieri e ovviamente congratulazioni per quando sarà e arriverà il grandissimo giorno. Saluto ovviamente Elena, ok? Ciao bello.
2: Grazie di
0: ciao.
2: Cuore,
0: ciao.

0: Lady Gaga, Ariana Grande con Rain On Me su Company, canzone adatta per quanto riguarda questa giornata.
1: Ma adesso,
0: per un attimo passiamo dalla radio a Vienna, perché abbiamo il nostro inviato, i nostri due inviati, ma noi come al solito parliamo soltanto con uno, perché l'altro,
1: in rappresentanza.
0: L'altro a quanto pare non vuole parlare con noi.
1: È muto.
0: Abbiamo Marco Busato. Ciao Marco,
1: ciao,
0: che
1: Marco.
0: Bello risentirti.
2: Ciao Pischelli, ciao Company.
1: Come
2: ciao.
1: Sta andando Marco?
2: C'è Rain anche qui intanto.
0: In perfetto, c'è anche Rain lì.
1: Molto bene. Non piove dentro, vero?
2: No, per ora no, siamo salvi. Siamo pronti per la seconda semifinale. Una prova generale già andata in onda ieri sera.
0: Sì.
2: In cui hanno votato le giurie. Sarà decisamente spettacolare. Ci sono alcuni dei pretendenti alla vittoria, tra cui l'Australia, la Bulgaria,
0: okay,
2: Malta e Cipro. Una cosa che possiamo dirvi di curiosità è che ieri c'è stato un incontro all'ambasciata italiana,
0: okay,
2: sia con Salda Vinci che con la cantante tedesca Sarah Engels.
0: Sì.
2: E si era detto che Salda Vinci era stato un po' afono durante la prova, la prima semifinale.
0: Sì.
2: Effettivamente sono state cancellate tutte le sue interviste da qui al sabato.
0: Ah.
2: Perché a quanto pare lui è in modalità canto, ma perde la voce quando si tratta di fare le interviste.
1: Cioè adesso che ci siamo un po' ricreduti e che riesce a unire tutta l'Italia insieme... Vabbè, Sal, non abbandonarci all'ultimo.
0: Vabbè, è normale comunque che sia un pochino afono, cioè nel senso può capitare, anche perché ragazzi sta cantando praticamente da quando è iniziato Sanremo, lui non ha mai smesso,
1: Lui ha una vita che canta.
0: Fai tu 17 trasmissioni in Italia per cantare ogni volta
1: la
0: stessa canzone.
1: Con cioè, tutta la coreografia, c'è cioè poi della stanchezza fisica anche.
0: Tra l'altro, se non sbaglio, la cantante tedesca e Sal vanno molto molto d'accordo, perché la cantante tedesca dovrebbe avere nonni siciliani.
1: Ah, quindi beh,
0: quindi
2: sì,
0: ecco,
2: esatto.
0: Infatti quindi diciamo che la ragazza sente molto questa vicinanza all'Italia e quindi anche di conseguenza il suo rappresentante per l'Eurovision, cioè Salda Vinci.
1: Grande,
0: va bene
1: Salda Vinci.
0: Marco, come al solito il tempo è tiranno, purtroppo dobbiamo cacciarti dalla nostra trasmissione,
1: però domani l'ultimo aggiornamento della settimana, insomma, dove
0: anche sabato, ah sì, per quanto mi riguarda noi domani, poi non lo so, però vabbè, ok, ciao Marco, grazie, buon Eurovision.
2: Grazie altrettanto, buona giornata, ciao.

0: Il nuovo singolo di Aiello si chiama Sotto Sotto su Radio Company. Tra poco, stamattina ho avuto un episodio abbastanza strano.
1: Un'illuminazione.
0: No, stavo leggendo delle cose.
1: Sì, vabbè.
0: Mentre facevo altre cose, giustamente.
1: Giusto.
0: Sembra chiaro. E ho sentito la vicina del piano sopra urlare. Ha urlato delle cose e da lì nasce probabilmente l'argomento di oggi.
1: Quindi...
0: Perché ero in imbarazzo per lei.
1: Ah, in imbarazzo
0: sì,
1: per lei.
0: Sì, non stavo
1: perfetto.
0: Facendo cose sporche, eh.
1: No, no, certo. Vabbè, ma almeno verso che cosa
0: verso
1: si stava...
0: Verso un animale.
1: Verso
0: parleremo
1: animale.
0: Di questo oggi.
1: Si riferiva, quindi... imprecava sì. Diciamo
0: no, no.
1: Cioè, era quello no.
0: Non ha associato animali
1: vicini,
0: a santità
1: ma che vicini hai
0: no,
1: perdonami
0: no, no.
1: Vabbè dai
0: sperando non ascolti perché...
1: tra poco proveremo a sviscerare la cosa e ovviamente vi renderemo partecipi quindi 333-2688-688 tra poco.
2: Ora ci sono i piscalli di Radio Company. Piscalli di Radio Company. Spot. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
0: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: su Radio Company. Un successo del passato e uno del presente. Insieme per una grande emozione.
1: Let's go, girls.

0: Mai Smith e Niall Horan con Drive Safe qui su Radio Company. Guarda che puntualità oggi,
1: quasi puntuali, cioè. Oggi siamo arrivati alla fine della prima ora, però tra poco abbiamo bisogno di voi, quindi amico mio, un minuto alle 15.
2: Radio Company Time.
0: Che professionalità.
3: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: Viaggio nazionale, Biagio Antonacci con You and Me su Company 15:03. Ancora buon pomeriggio amici dai Pischelli. Si incomincia con l'ultima ora di questo programma in questo giovedì 14 di maggio. Allora, oggi parliamo di animals.
1: Sì, perché? Parliamo di animali domestici, perché come ti ho detto stavo leggendo e stranamente a casa mia di solito molto casino, la TV accesa, la radio accesa, ascolto cose, c'era completamente silenzio e quindi mi sono messo a intercettare con le orecchie le comunicazioni verbali della vicina di casa, cioè, che abita
0: ti
1: sopra.
0: Ti sei fatto gli affari dei tuoi vicini.
1: Sì,
0: vabbè,
1: però era
0: in
1: silenzio,
0: importa,
1: non è nulla di illegale, urlava lei. E no, quindi stava facendo cose.
0: Ok, no? Va bene.
1: Cioè, no, non quelle cose lì. Stava
0: vabbè,
1: facendo
0: tranquillo.
1: Le faccende di casa.
0: Bravo,
1: lei.
0: va bene.
1: Molto bene. A un certo punto urla il nome, presumo, del suo animale domestico che ha fatto un po' di danni.
0: Certo.
1: Okay, saluto la mia vicina, spero tu non stia ascoltando. E urla Ambrogio.
0: Mazza, no? Che brutto nome per
1: Ambrogio!
0: Un cane.
1: Ambrogio! Ho detto, porca miseria, cioè davvero ha chiamato il gatto Ambrogio?
0: Ah, il gatto,
1: credo
0: il gatto.
1: Abbia, presumo di sì, abbia fatto anche danni perché l'ha ripetuto un po' di volte e poi ha tirato l'acqua del water.
0: Ambrogio poi non era il protagonista di una famosissima pubblicità di qualche tempo
1: quello
0: fa?
1: Quello dello spalmino lì.
0: Sì, dello spalmino. Sì, vabbè, ci siamo capiti, insomma.
1: E quindi la domanda di oggi agli ascoltatori al 333-2688-688 e sono due. Uno. Come si chiama il vostro animale domestico?
0: Vabbè,
1: e questa è diciamo la parte centrale. E poi vogliamo capire come avete scelto quel nome lì, cioè perché avete chiamato il vostro animale in quel modo, perché molte volte ci sono delle storie particolarissime.
0: Io ne aggiungerei una terza, amico mio.
1: Vai.
0: Perché non ci facciamo mancare nulla all'interno di questo programma, ma che cosa ne pensate voi? Sì. Dei nomi dei cani, nel senso che c'è una scelta dietro, per esempio molti sposano la filosofia non chiamerei mai il mio cane con il nome di una persona che di solito viene data ad un essere umano.
1: Okay. Tipo tua madre, perfetto.
0: Mia madre, perfetto, ha sbagliato, cioè per esempio
1: Ambra.
0: Mia madre l'ha chiamata Ambra e io ho detto mamma, ma perché hai deciso di chiamare questo fantastico cagnolino Ambra? Perché ha il colore ambrato. Il colore ambrato è tutto un altro colore,
1: frase
0: però,
1: paraculo, ma
0: però va bene, non importa. Però ad esempio prima guardavamo un video anche di un cane, il quale nome appunto era Gaia, scusami, Gloria, l'ha chiamata Gloria. Il tuo nome era Gloria e tu dici ok, va bene,
1: è
0: che
1: un
0: ci
1: onore
0: sta.
1: A Umberto Tozzi quello, però
0: va bene in ogni caso, però sapere che il tuo nome viene associato ad un animale, nulla di sbagliato, però io non ho mai sentito un cane chiamarsi Giovanni.
1: Ma secondo me
0: oppure,
1: esiste là fuori.
0: Oppure molto probabilmente qualcuno, riferendosi a me, ha detto Giovanni è proprio un cane,
1: esatto,
0: che è diverso.
1: Quello è un altro discorso.
0: È un altro discorso.
1: Quindi
0: okay,
1: come si chiama il vostro animale domestico e soprattutto come siete arrivati a quella scelta lì, e capiamo poi se sposate anche voi il concetto di non chiamare gli animali con nomi di persone normali, eccetera. Io come ti ho detto, tutti i gatti, tutti presi dai film.
0: Ok.
1: Quindi a Madagascar ho un gatto che si chiama Dobby.
0: Bello,
1: ho un gatto
0: Dobby.
1: Che ho chiamato Wally.
0: Wally, di cartoni animati, presi da film e cartoni
1: Goku
0: animati.
1: Goku non volevano. Purtroppo.
0: Vabbè, Goku no, peccato. Beh, Goku puoi chiamare tuo figlio, tranquillo.
1: Non si
0: allora,
1: può.
0: 333-2688-688. Quindi avete capito come si chiama il vostro cane, il vostro gatto, insomma, il vostro animale domestico. Come mai avete scelto e deciso di chiamarlo in quel modo? E soprattutto, qual è la vostra filosofia nel scegliere il nome di un animale
1: come
0: domestico?
1: Lo
0: come lo scegliete? In base a che cosa? Rispondeteci.

0: la sua Cruel Summer qui su Radio Company. 15-8, un sacco di nomi sono arrivati adesso con tanto di spiegazione. Mandiamo in onda il nostro Ale per primo, perché
1: sentiamolo,
0: è tornato.
1: Sentiamolo.
2: Ciao ragazzi,
1: ciao.
2: Buon giovedì.
1: Grazie.
2: Buon giovedì, peccato. Sì. Comunque volevo dirvi, io ho un cagnolino, 7 anni, si chiama John. Io l'ho chiamato John inizialmente per John Cena.
1: John Cena.
2: Invece quando i miei sono andati a mettergli il chip, lo hanno chiamato John, battezzato John Tex Wheeler. L'ho saputo, l'ho scoperto dopo qualche anno in realtà. John Tex Wheeler perché mio papà era un amante dei giornalini.
1: Ah, quali?
2: Dove come protagonista c'era John Tex Wheeler che era un cowboy.
0: Allora,
1: va bene.
0: Siamo messi talmente, siamo abituati ai messaggi di Ale che di solito sono belli spinti, che io ho cercato John Tex Wheeler porno attore.
1: No, non esiste. In questo caso non esiste, no. Però bravo Ale, per la prima volta dopo molto tempo ha mandato un messaggio serio. Bene, grazie Ale. Poi qualcun altro dice: allora, noi abbiamo due paperelle, una si chiama Lemon e l'altra Soda.
0: Oh grande. Una Coca e l'altra Cola.
1: Una Coca e l'altra I.
0: No, poi Coca,
1: cioè, dai, anche tu così però. Allora, poi abbiamo un gatto che si chiama Mojito. Beh, diciamo che
0: ribevi tutti, vabbè,
1: sì, praticamente sì. Se sono astemi, posso dire ci sta, no? Alla fine poi all'interno.
0: Poi ciao Pischelli, ciao. Il mio gatto si chiama Polpetta,
1: sì.
0: E l'ho adottato che aveva già il suo nome. È un cane? Sì, il cane invece si chiama Giacomo. E l'ha deciso mia figlia, non so perché.
1: Poi
0: il cognome fa Poretti.
1: Poi, esatto. Poi qui i messaggi non si possono leggere. Perché? Va bene, allora. Un altro gatto.
0: il famoso cane censurato. Oh, come si chiamava? Come si chiamava quello del video?
1: Gigi.
0: Il cane Gigi. Bene.
1: Vabbè.
0: Bene.
1: Cioè qualcuno. Vabbè. Poi qualcuno che come possiamo dire amante del passato, purtroppo, ecco. Sì, va bene. Allora, poi
0: un po' nostalgico,
1: bravo. Abbiamo poi un gatto Muffin dato da mio figlio. Ah, bello,
0: poi,
1: proprio un bel gatto. Poi,
0: c'è un vocale, sì. Ecco qua.
3: Noi in famiglia abbiamo un coniglietto. Coniglietto nano, e il suo nome è Lasagna. È un nome evocativo della fine che potrebbe fare.
1: Evocativo.
3: Se non ascolta.
0: Ma che ti mangi il coniglio?
1: Cioè, dei messaggi che per ora abbiamo letto, non ce n'è uno di normale.
0: No.
1: Cioè lasagna,
0: ti ho detto.
1: Allora, poi.
0: La prossima volta che sento Ambrogio,
1: certo.
0: Non stupirmi.
1: Poi Ani scrive: il mio cane si chiama Floki, nome preso dalla serie Vikings.
0: Floki.
1: Allarme Floki. Poi.
0: Va bene, ciao.
1: Poi,
0: Andrea,
1: ciao. Poi
0: Andrea, dai. Io ho un gatto tigrato, quindi il nome è Tigre, che fantasia. È l'unico normale per ora.
1: Poi abbiamo Elisa ha un gatto, l'ha chiamato Luna come la gatta di Sailor Moon, ma non è nera e comunque mi piaceva Lola per il cane perché è il nome che ha avuto più voti in famiglia.
0: Razzismo verso i cani. Va bene,
1: basta,
0: dai.
1: Raga, non è facile, cioè deve essere una cavolata,
0: sì.
1: Una cavolata.
0: Però
1: questa roba
0: qui mi piace tutta questa iniziativa, dai.
1: Cioè, fermiamoci, stop.
0: 333-2688-688, come si chiamano i tuoi animali domestici, perché hai scelto quel nome lì e se anche tu sei pro o contro l'utilizzo di nomi propri di persone viventi. Go!
4: Ora ci sono i pischelli di Radio Company.
5: Pischelli spot.
6: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
8: Svuota tutto!
9: Svuota tutto!
8: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
9: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
8: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
9: Globo, svuota tutto!
10: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
11: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
12: Ehi Paola!
13: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
12: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
13: Ah sì?
12: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
11: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
14: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
15: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
16: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Tiziano Ferro con Giorgia, si chiama Superstar su Radio Company. Tra l'altro, novità di qualche ora fa, se non sbaglio, venerdì.
1: Domani.
0: Esatto. Uscirà un rifacimento di Tiziano Ferro di una sua canzone famosissima insieme a Lazza.
1: Si può dire? Non lo so cosa c'era scritto.
0: Si può dire perché ho visto anche io una grafica, una copertina.
1: Allora,
0: sì, comunque, Tiziano Ferro collaborerà proprio con Lazza per rifare insieme Perdono.
1: Perdono. Vabbè, hanno rifatto, c'è una strofa di Lazza e hanno rifatto tutta la strumentale.
0: Però comunque molto sempre bella. Allora, sì, va bene, continuiamo con i nomi di animali domestici, ce ne sono tanti, iniziamo.
2: Buon pomeriggio, Pischi. Ciao. Allora, io ho un cane che si chiama Luisa. Il nome gliel'hanno messo al canile prima che la prendessi. Poi io la chiamo Lu, naturalmente, perché chiamarla Luisa non è proprio massimo.
1: Vabbè, Luisa non è male.
0: Ci può stare, Luisa. Sì. Poi il mio cane si chiama Antonio, in onore del film di Bud Spencer. Non c'è due senza quattro, sia Antonio Coimbra della Coronia Iasevedo.
1: Madonna.
0: Bellissimo.
1: Tutto il nome per intero.
0: È vero, me lo ricordo. Poi,
3: io ho un gatto a pelo lungo, nato in casa, e pensavo fosse una femmina da cucciola, e l'ho chiamata Miele perché era un rosso chiaro. Poi crescendo ci siamo resi conto dal veterinario che era un maschio, l'abbiamo chiamato Milo.
0: Milo,
1: vabbè. Il piffero è normale.
0: Infatti. Poi un'altra famiglia sicuramente astemia scrive: la nostra micciona si chiama Tequila. Il coniglio che avevamo lo si chiamava Spritz. Dai, poi.
1: Sono appassionata.
4: Sono Martina.
0: Ciao, Martina.
4: Io ho adottato una gattina l'anno scorso, sì, che fa 3 anni quest'anno, okay, e l'abbiamo chiamata Mia, che è una gattina tutta nera con gli occhi verdi, bellissima.
0: Bello. Dai, Mia, ok.
1: Io aggiungerei, se volete, mandateci la foto del gatto.
0: Ma sì, cane, già che ci siamo. Poi ciao, allora, Fischielli. Scusami, il mio cane si chiama To. Nome scelto da mio figlio. Il problema è che quando mio figlio era piccolino, quando volevo dargli qualcosa, gli dicevo Federico To. Invece che Federico Tieni, per cui ogni volta arrivava il cane.
1: Ah.
0: Ecco, praticamente
1: Federico
0: grande
1: to.
0: È.
1: Tieni.
0: Io avevo scelto il nome To perché volevo un nome corto. Ok, poi.
1: Da chiamarlo X.
5: Allora, i miei animali, il cane Snoopy, il gatto Panna, l'uccellino Chip. Nomi che non ho scelto io, perché quando siamo andati a prenderli avevano già questo nome. Okay. Li abbiamo lasciato, e ti dirò di più, anche mia figlia si chiama Sofia e non l'ho scelto io perché è stata adottata, e quindi ho lasciato il nome che aveva.
0: Ok. Poi concluderei con Francesca che scrive: ciao compagni, allora il mio cane è un boxer zebrato e si chiama Zoe perché quando è arrivato nella nostra famiglia mia figlia di un anno guardava Peppa Pig.
1: Vedi?
0: E uno dei personaggi appunto era una zebra e si chiamava Zoe, così è nato il nome Zoe. Ciao, buona giornata.
1: Per fortuna non l'ha chiamata Peppa.
0: No, meglio così, infatti. Dai,
1: 3332688688, come si chiama il vostro animale domestico, perché avete scelto quel nome e se fate parte dell'associazione che abbiamo indetto oggi del no ai nomi di umani
0: personali
1: sugli animali.

0: messaggio che ci dicono di leggere perché registrano e lo mandano alla famiglia. Va bene, ciao company, siete fotonici.
1: Già grazie,
0: qua.
1: Grazie.
0: Il nostro gatto si chiama Giulio, lo aveva chiamato così il primo padroncino che purtroppo non c'è più. Lo abbiamo adottato e ogni tanto lo chiamiamo con nome Nemorino.
1: Memorino,
0: con Memorino. La N di Napoli. Soprattutto soprannome di un amico di Pezzali della serie TV Hanno ucciso l'uomo ragno. Nemorino,
1: non me lo ricordo, pure.
0: Cognome Fulminacci, perché ogni tanto fa delle cose sui prati fuori dalla casa che sembra volare come un fulmine. Elisa,
1: ah, ok,
0: da Udine.
1: Pensavo fosse un omaggio al cantante.
0: No.
1: Poi Laura scrive: ciao ragazzi, io ho un po' più di un animale domestico, ho ben 7 gatti e 2 cani.
0: Wow.
1: Ok, praticamente un canile e un gattile insieme. I nomi dei gatti sono Gegia, Grigia, Briciola, Mascherino, Grimilde, Atena e Vincent.
0: Pensai che parli tutti di corsa.
1: I nomi dei primi sono presi a caso, mentre quelli del main è preso da una serie TV anni 80. I cani, uno Paperino, in origine Cocò perché spagnolo, l'altro Mafalda, preso da un fumetto anni 90.
0: Mafalda
1: certo. Poi.
2: Ciao Radio Company, sono Camilla da Vicenza. Il mio gatto si chiama Ao e è un trovatello che viene dal Molise.
1: Ah,
2: ciao.
1: Okay, poi.
3: Io non ho animali, ma il gatto di mia sorella si chiama No Name, senza nome praticamente, perché
1: bello,
3: non sapevano che nome dargli, per cui hanno deciso No Name.
4: Allora, mia moglie 5 anni fa voleva assolutamente una cagnolina, una maltesina, alla fine l'abbiamo trovata, l'ha presa e l'ha chiamata Ginevra.
1: Ginevra.
4: E a lei piacciono comunque questi nomi un po' particolari,
1: così,
4: un po' retro.
0: Ginevra, in realtà
1: è molto attuale. Giulia scrive: ciao, il mio cane si chiama Black perché è nero. Va bene, ok, Black Dog. Cosa c'è?
0: Sarà un cocker?
1: Black cocker.
0: Va bene.

Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore, cerco il senso dentro le cose.

dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Alex Warren, la sua Fever Dream su Radio Company. C'è un audio che mi fa preoccupare.
1: Sentiamolo.
0: Ma tanto, eh.
2: Ciao ragazzi. Ciao. Allora, io ho due calopsita. Il primo che ho preso l'ho chiamato Chicco, perché non sapevo se era maschio o femmina. Ho detto chiamiamolo Chicco, se poi la sua mutazione esce femmina, la chiamiamo Chicca. Niente, è rimasto Chicco. Lui, a distanza di un anno, ne ho preso un'altra femminuccia e l'ho chiamato Chicca. Ho fatto la coppia.
0: Bene, una calopsita. Bene, beh, è un po' è quello... una specie di pappagallo. A
1: abbiamo
0: occhio.
1: Susanna. Susanna dice: ciao, io ho uno Shiba Inu con 4000 km. No,
0: cos'è?
1: Sarà una razza Shiba Inu. Shiba Inu, okay. Che cos'è? Shiba
0: Inu. Macchina.
1: Aspetta, non lo so, ti dico.
0: È una
1: Shiba,
0: moto cinese.
1: Shiba Inu, allora, beh, fare tagliando. No, scherzo. Allora, dai, no, Shiba è, un, è il cane tipico giapponese.
0: Ah.
1: È proprio quello bello colorato che hanno la coda tutta lì su.
0: Sì.
1: No, non hanno gli occhi a mandorla. Ah, no. Comunque, io uno Shiba Inu di 3 anni si chiama Aria.
0: Aria.
1: Con la Y.
0: Aria.
1: Aria, bello. Vabbè. Poi.
0: Poi ho un indovinello.
3: Sì. Il mio amico ha un gatto che si chiama Bianco. Perché è bianco? E indovinate un po', ha un, ha un gatto nero che si chiama...
1: Si chiama?
3: Billy.
0: C'entra niente. Perché questa cosa? Scusami.
1: Vabbè, va bene. E poi qualcun altro dice: ciao ragazzi, la nostra gatta è una trovatella e per avvicinarla dicevamo Micio, vieni qui. E è rimasto anche il suo nome, appunto Micio.
0: Ah, pensavo Micio, vieni qui.
1: No, no, Micio, Micio. Beh,
0: poi
1: dai.
0: Non l'hanno imprecato.
1: Amici, avete ancora un po' di tempo? 333-2688-688. Noi ritorniamo tra poco con i vostri messaggi.
4: Ora ci sono i piscalli di Radio Company.
5: Ciao Chicco e Joe, siete i miei preferiti. Spot.
6: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici, via Ponticelli 16, Benevento. Info 393-1703-325. La Miccia, professionisti per passione.
7: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai su laradiorende.it. Non te lo ripeto, che

0: paese, ma adesso attenzione, nuovo disco perché torna The Kid Laroi con Pieces su Company.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: The Kid Leroy, si chiama Pieces su Radio Company e arriva il momento di leggere gli ultimi messaggi, sono tantissimi, potremmo metterli in un registro di nomi imbarazzanti,
1: certo,
0: da dare agli animali, tipo Miagolina. Di nome di fatto.
1: Ah, ok. Poi ciao Pischelli, mio zio ha avuto sempre pastori tedeschi, purtroppo sono morti per cause naturali. Ha trovato un trovatello, appunto, e lo ha messo, gli ha dato il nome Resisti.
0: Tieni duro.
1: Resisti, dai.
0: Poi c'è un'ascoltatrice che fa versi.
2: Io ho una cagnolina che si chiama Sally, è una Shih Tzu, ha 14 anni. Ho scelto questo nome perché, avendo chiamato i miei figli Luca e Lorenzo come i figli di Vasco, lei l'ho chiamata Sally.
0: Ok.
1: Come appunto la
0: respira
1: la canzone.
0: Piano per non far
1: rumore, quella l'altra. No, non poteva chiamarla sicuramente Alba Chiara, cioè nel senso, Barbara scrive: "Quando ho adottato il mio gatto già si chiamava Kobe". Ok?
0: Ok.
1: Kobe come Kobe Bryant? Boh, non lo so, molti danno il nome Kobe ai propri cani. Poi è diventato piccolo perché era proprio piccolino di taglia e adesso lo chiamiamo Tommasino.
0: Da Kobe a Tommasino. È un attimo.
1: Beh, ci sono molti che partono con un nome, poi piano piano ne danno un altro.
0: Ma poi non ti riconosce più l'animale.
1: No, beh, oddio, no.
0: Se chiami il tuo gatto Fausto.
1: Loro non è che riconoscono il nome, è il suono. Quindi tu potresti anche dire, che ne so, si chiama Sally il cane, per esempio, e tu puoi dire
0: Pischelli.
1: Pischelli, e lei dice: Che cazzo vuole il mio padrone?
0: È l'inganno della Gadrega.
3: Io ho un cagnolino, uno Yorkshire Toy, e si chiama Ettore. L'ho chiamato Ettore perché se era un maschio lo volevo chiamare Ettore, se era una femmina la volevo chiamare Gina. E quindi Ettore. Un giorno ero a passeggio, una coppia con un bambino, si sono fermati a guardarlo. Ciao, che bello questo cagnolino, come si chiama? E io gli ho detto Ettore. E loro si sono guardati e hanno detto: anche il nostro bambino si chiama Ettore. Avrei voluto sprofondare.
0: Può succedere, dai.
1: Poi io avevo due pappagallini separabili che si chiamavano Coca e Cola.
0: Vedi che esiste davvero?
1: No, beh, certo, non lo mettevo in dubbio. Poi
4: io ho chiamato il mio gatto, che ormai ha 4 anni ed è un polpettone, cappucciolo, appena portato a casa, era lo scricciolo e non sapevamo se era maschio e femmina. E allora insieme con i bambini abbiamo deciso un nome neutro e l'abbiamo chiamato Briciola. Oggi non è più una briciola, ma è un briciolone. Paninazzo, diciamo, però lo chiamo ancora Briciola e mi fa tanta tenerezza.
1: In onore dei vecchi tempi. Senti, hai una base triste? Perché questo messaggio che va letto con qualcosa di abbastanza triste. Allora, Isabella scrive: ciao, la nostra gatta si chiama Matisse e ce l'ha regalata un ragazzo che era agli arresti domiciliari e doveva andare in prigione. La mamma gatta aveva appena partorito.
0: Galeotto doveva chiamarlo. Galeotto.
1: Ovviamente ci dispiace per il ragazzo perché non c'è nulla da ridere, però
0: abbiamo riso.
1: No, vabbè, abbiamo riso più che altro per la storia in sé, cioè che tu dici: perché mi stai dando questo gatto? Perché purtroppo non posso più prendermene cura, quindi piuttosto che abbandonarlo da qualche altra parte è giusto averla da. Sicuramente fa un po' ridere il contesto,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì, effettivamente.
1: Vabbè, Isabella, brava.
0: Ho una domanda, Isabella. Ma poi è uscito o no?
1: No, ogni tanto lei gli porta il gatto dentro, immagino.
0: Le fa le fusa.
1: Le fa le fusa così.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Lei è dito nella piaga, che fastidio su Radio Company. Ultimi messaggi con i vostri animali domestici, nomi molto molto imbarazzanti, tipo i miei gatti si chiamano Momò, Baffi, Rocco. Quanti sono?
1: Okay.
0: Macchia, Magù, Mostarda, Muso, Money, Pepe, Morgana, Coda Rotta, Grinch, Cani, Otto, Teo, Tuk, Dei, Plut.
1: È rap tipo. Poi il mio cagnolino meticcio, tutto nero, l'ho chiamato Jagger o Jager, passione alcolica. Ah no, Jäger. Scusa, passione alcolica, dopo l'ho collegato. Jäger, ok.
0: Molto bene.
1: Poi io già gentilmente, no, ho sbagliato. Ciao, noi abbiamo sempre usato nomi di cartoni animati, quindi tre cagnoline, Lady Oscar, Pimpa e Baloo. Amici, grazie.
0: È stato bello, adesso andiamo ad adottare degli animali da tenere in radio.
1: Con nomi strani.
2: Go! Ora ci sono i pischelli di Radio Company. Spot. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
3: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo. Fuori da ogni dimensione.
5: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati, per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
7: Veste lui.
8: Veste lei.
7: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
8: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
7: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti a Benevento.
9: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
10: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
11: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
12: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Grazie Chicco.
1: Grazie Gio, le 16 vicino.
2: Radio Company Time.
3: Ho capito.
4: Ci sono programmi seri, programmi impegnati e poi ci siamo noi.
5: E vabbè, ma che vuoi dire? Noi prendiamo un pezzo di notizia qui, un pezzo di argomento là e facciamo le cose da pezzi con Igor Pezzi
4: e Gianluca Pacini.
5: In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 10 della sera.

0: Francesco Gabbani con la sua Summer Funk, canzone perfetta per una giornata come quella di oggi.
1: Però, pensavo in cui, una giornata in
0: cui
1: funk.
0: In cui sta per grandinare, no? Praticamente no, no vabbè, per la parola dai. Summer, vabbè, non vabbè. Per la parola funk.
1: Non importa. Tra l'altro, questo disco ti faceva venire in mente qualcos'altro?
0: Sì, questo tan tan tan. Però esatto. non siamo riusciti a capire
1: no,
0: che cosa.
1: In questo momento non mi dice nulla. Intanto, beh, mettiamo la sigla.
2: Zero problemi, zero discussioni.
3: Ora
2: su Radio Company ci sono quei due brutti ma simpatici.
1: Molto bene amici, ascoltatori e ascoltatrici da tutta l'Italia e anche dove volete voi, dalle 16 alle 18 va in onda un programma che si chiama Brutti ma Simpatici,
0: yeah.
1: Che ha come claim?
0: Zero problemi e zero discussioni.
1: Ah, te lo sei ricordato, amore?
0: Sì, ce l'ho tatuato proprio nell'intimo.
1: Giorno dell'anniversario di questo programma?
0: Il 6 maggio 2020. Mandammo in onda la prima puntata.
1: Sei proprio da sposare, sei qua. Cioè, tu che ti ricordi le date, gli anniversari, queste cose, sei bravissimo. Io non ci riesco.
0: Anche se effettivamente per i compleanni in realtà no. Perché tu il 22 marzo?
1: No.
0: Vedi?
1: Però 22 febbraio sì.
0: Ah, vedi, 22, beh, sapevo che c'era un 22. Però per dire no, ho molta memoria per alcune cose e sì, molto poca per altre.
1: Come tutti, dai.
0: Sì,
1: come
0: vado come dire, per compartimenti stagni.
1: Esattamente.
0: Va bene, buon pomeriggio Pietro.
1: Ciao Stefano Ferrari, ciao anche a Jimbo. La parte tecnica, voi ascoltatori, comincia questo programma che va avanti fino alle 18, insomma.
0: Sì.
1: Sì.
0: Se ti vuoi fermare anche un po' di più.
1: No.
0: Secondo me stasera andiamo fino alle 18:05 perché
1: abbiamo cominciato tardi.
0: Abbiamo cominciato molto tardi. Vabbè. Grazie Pischelli.
1: Grazie ai Pischelli.

0: dobbiamo ringraziare i nostri ascoltatori che ci sono un po' venuti in aiuto, perché alcuni colleghi della mattina ne hanno parlato di quel disco di Gabbani, sì, e hanno individuato quel passaggio che tu, diciamo,
1: sì, esattamente
0: in un disco dei Black Eyed Peas. Qual è il problema? Che tutti, ma veramente ne sono arrivati, c'era scritto Black Eyed Peas.
1: Sì.
0: Ma quale?
1: Esatto, perché noi abbiamo aperto il nostro archivio,
0: sì,
1: e se dici di Black Eyed Peas,
0: sì,
1: escono tipo 30 canzoni. E quindi stiamo cercando
0: di più remix, più
1: sì,
0: tutto,
1: stiamo
0: più
1: cercando di guardarle una ad una per trovare, perché quando ci viene il trip è normale, fino a quando non riesci a capire di che canzone
0: è bello
1: si
0: sport,
1: tratta.
0: Però se ci aggiungete anche il titolo riducete di molto le nostre ricerche,
1: infatti,
0: così farebbe anche un po' comodo.
1: Grazie,
0: diciamo.
1: fate il nostro lavoro.
0: Sì, ci fate lavorare di meno, grazie, vi vogliamo bene.
2: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di Sport e Combattimento, Kickboxing, Pugilato, MMA, Judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, Functional Training e Preparazione Atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e Functional Training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
2: Ma è fantastico!
1: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
3: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
4: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: C come Company, C come C Radio.

0: I'm so fucking fabulous.
1: Mick Fabulous qui a Radio Company, dove adesso parliamo in brutti ma simpatici di lavori, sì. In una lista dove non c'è il nostro lavoro, non c'è stranamente. Nostro...
2: No, certo, certo. Allora, intanto la canzone era Boom Boom Pow.
1: Sì,
2: grazie agli ascoltatori che insomma sempre ci danno una mano, grazie. Allora, secondo l'osservatorio tematico realizzato dal Centro Nazionale Orientamento di Elis, che è l'ente di formazione e consorzio di aziende, i 10 professionisti più introvabili del 2026 quali sono? Te lo dico?
1: Sì, sto aspettando.
2: A questo punto no, ciao. No. Allora, uno, operaio edile.
1: Okay.
2: Poi due, manutentore industriale. Poi giro qui, aspetta, senti, sì. senti la carta. Poi impiantista elettrico barra elettricista. Questo lo posso confermare perché è difficilissimo. Cioè non
1: trovare un elettricista.
2: Sì, okay. Figuriamoci. Poi saldatore, meccanico specializzato, impiantista idraulico, tecnico di automazione, programmatore CNC, che sono, diciamo, le frese, quelle a controllo numerico, cose così.
1: Ok.
2: Okay. Tecnico di, di laboratorio, controllo qualità, e poi autista di mezzi pubblici. Non c'è, diciamo, un solo di questi lavori che coinvolga in qualche modo diciamo l'informatica in modo diretto, l'intelligenza artificiale in modo diretto.
1: Chiaro, cioè l'intelligenza artificiale non ti può riparare il quadro elettrico a casa.
2: Assolutamente, quindi sono tutti lavori estremamente manuali. Quindi per i prossimi anni, dai, cioè è facile capire dove investire, dove andare a parare. Insomma,
1: credo che
2: no?
1: Mi iscriverò a un corso da elettricista.
2: Beh, insomma, potrebbe essere buono. Facciamo, anzi, idraulico, facciamo Mario e Luigi.
1: Mario e Luigi, sì. Mario Brothers.
2: O i fratelli Corona, se vuoi.
1: Meglio, i fratelli Corona meglio.

0: Green Day qui a Radio Company, brutti ma simpatici, e adesso i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Buon pomeriggio. In apertura agli esteri, è durato oltre due ore il colloquio tra Donald Trump e Xi Jinping nella grande sala del popolo a Pechino. Avremo un fantastico futuro insieme, ha detto il presidente americano. L'omologo cinese ha affermato che i due paesi sono arrivati ad un bivio nei loro rapporti e ha invitato le parti a lavorare insieme per la stabilità. Dovremmo essere partner, non avversari, ma su Taiwan, ha avvertito, potremmo entrare in conflitto se venisse gestita male. I due leader inoltre concordano sull'apertura dello stretto di Hormuz. A voi la linea.
2: Arrivano Blanco ed Elisa.

0: Know It All, il disco di Teddy Swims. Adesso una pausa per noi, ma tra poco torneremo e faremo cose. Sei contento? E
1: faremo cose con i nostri ascoltatori, faremo perché inizierà la mezz'oretta, sì, dedicata a loro.
0: Volete giocare?
1: No,
0: sai quella, giocare? No, sai quella frase?
1: No.
0: Te lo ricordi?
1: Io mi ricordo quella con la, che, cioè, con la voce di Sisma, l'intelligenza artificiale, no, che dice:
0: no, no,
1: vuoi,
0: non è, no,
1: vuoi,
0: no, no, no,
1: vuoi,
0: no,
1: scopare?
2: No. Sii te stesso. Sempre su Radio Company, brutti ma simpatici. Spot.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
4: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
5: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.
7: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Tommaso Paradiso, i romantici qui a Radio Company, in Brutti ma simpatici, dove stiamo per entrare in un territorio molto pericoloso.
1: Molto pericoloso. Sì, molto pericoloso, perché bisogna, diciamo, allora, a quest'ora molti dei nostri ascoltatori stanno lavorando o sono impegnati in altre cose, quindi non è che proprio, cioè, ci dedichino più di, no, hai capito? Cioè, vabbè, bisogna impegnarsi. Cioè, questo è un tema dove bisogna impegnarsi.
0: Esatto, ci dovete dare
1: impegnarsi dal modo vostro,
0: quei 30 secondi che vi servono per darci una risposta.
1: Sì, esatto. Allora, 3332688688, WhatsApp scritto e vocali. Tutto parte da una citazione sbagliata da parte mia di quel che riguarda Sole Enigmista. Ok.
0: Sì, tu hai detto prima, sì, voglio giocare, no?
1: Sì, facciamo un gioco, roba di questo
0: no,
1: tipo.
0: No, la frase giusta era: voglio fare un gioco con te.
1: Voglio fare un gioco con te. Sì. E quindi lì, insomma, c'è stato proprio un discorso collegato a questa cosa. Ci siamo arrivati a delle frasi fatte, a delle, diciamo, anche locali.
0: Modi di dire,
1: modi
0: sì, in
1: di
0: generale.
1: Dire, diciamo, tradotti malamente in inglese. Ad esempio, Stefano Ferrari fuori onda mai fatto, ma proprio con l'accento corretto proprio.
0: Sì.
1: Ma ha detto: I broke your mouth.
0: I broke your mouth.
1: Con l'accento vagamente chioggiotto.
0: Sì, della zona,
1: cioè,
0: di
1: ti spacco la bocca.
0: Ti spacco la bocca. La bocca, esatto. Perché ci vorrebbe Stefano Bocca. Che lo fa, cioè, autoctono. Stavo,
1: certo,
0: per dire teutonico
1: pure. Allora, 3332688688, WhatsApp scritto e vocali, è difficile, lo sappiamo, ma voi siete fortissimi, siete molto avanti, più di noi. Vi chiediamo se avete voglia di tradurci a modo vostro, in inglese, un modo di dire, un detto, una frase, un proverbio, qualsiasi cosa, sì, anche dal vostro dialetto, sì, però tradotto anche malamente in inglese.
0: In inglese, tipo, a Venezia potrebbero dire:
1: no, cioè, no, no, I come on it.
0: I come on it.
1: Esatto.
0: Non ve la traduco.
1: Ma cosa c'è da tradurre?
0: No, infatti.
1: Non si può tradurre, dai. Allora, 3332688688, avete capito? È difficile, ma ce la possiamo fare. Se avete voglia di dedicarci un po' di tempo, vi aspettiamo e saremo vostri amici per sempre. Modi di dire locale, tradotti o mal tradotti in inglese, come volete. Forza!

0: Wake Tonight, Afrojack, sì, ammazza quanto urla, sia. E David Guetta qui a Radio Company, in Brutti ma Simpatici, dove oggi vi abbiamo chiesto di mandarci un vostro modo di dire, un modo di dire del vostro territorio, ma tradotto anche malamente, tradotto sì, malamente. In inglese. Allora, piccolo disclaimer, ci saranno delle espressioni dialettali,
1: vabbè,
0: che
1: sì,
0: ovviamente noi conosciamo, sì, perché certo, abbiamo molti ascoltatori,
1: ma
0: che...
1: in realtà non tutte, perché ci
0: no,
1: sono...
0: alcune no,
1: no, non le sappiamo.
0: Però andiamo,
1: noi,
0: dai.
1: No, no. Allora, don't mind, non avere in mente, che in effetti è pari pari, perché
0: più o meno,
1: vorrebbe,
0: sì,
1: vorrebbe dire non ti preoccupare in realtà,
0: sì,
1: quindi è più o
0: ci
1: meno
0: sta.
1: Allora, the dog of the grape, non lo so, l'ha tradotto come candalua.
0: Ah, candalua, ok.
1: Ciao ragazzi, sono anni che usiamo la traduzione maccheronica di non c'è trippa per gatti, dicendo there is no trip for cats.
0: Cool cats, okay,
1: che
0: sì,
1: poi trip non è trippa ovviamente, ma è un'altra
0: no,
1: cosa, ma va bene così.
0: È
1: Claudia, poi see you around, cioè guardati intorno,
0: guardati intorno.
1: Vabbè, the sun eat the hours,
0: ok,
1: il sole mangia le
0: mangia
1: ore,
0: le ore,
1: chiaro. Poi you are condom.
0: Ah, ok. You are condom, penso are che condom, non serva tradurlo.
1: No, direi di no.
0: No, modo di dire veneziano comunque.
1: Poi questo è you don't do a kilogram. Non fai un chilogrammo.
0: Ok, questo
1: che
0: è...
1: credo che si voglia dire sei un po' stupido,
0: sì,
1: diciamo.
0: Sì, non fai un chilo vuol dire che non ci arrivi.
1: O forse molto magro? Non lo so, vabbè, sentiamo, dai.
2: Ciao Brutti.
1: Ciao.
2: Quando vuoi. Cote voi, sì, when you fly.
1: Perché
0: ha fatto la traduzione dall'italiano, sì, al dialetto, sì, all'inglese, sì, when, cioè, you fly.
1: Allora ti sfido da una sola, diciamo da due parole, a capire di quale città è questo ascoltatore, ascoltatrice. Ciao ragazzi, sei tu fora?
0: Sei tu fora?
1: Ah. Tradotto con are you out?
0: Are you out, certo,
1: esatto,
0: ci sta.
1: Sentiamo.
3: Evening the window. Sera la finestra.
0: Che sarebbe sera, sarebbe chiudi la
1: finestra.
4: How I made you, I destroy you.
1: Giusto.
0: Classica delle mamme.
1: Che non è Terminator, esatto, è tua mamma.
0: Esatto.
3: You incalmat the hawk.
0: Questa è molto questa, fantasiosa, qui è proprio inventata di Sarapia,
1: diciamo,
0: però è una delle più belle.
3: Go in the pussy of your mother.
0: Anche questa è decisamente intraducibile.
1: No, no,
0: go in the pussy of your mother.
1: È chiarissima.
0: Povere mamme, vabbè.
1: Vabbè. Sentiamo.
5: Basta.
1: Okay. Finito il tempo. È tardissimo.
0: È tardissimo.
1: Dai, 333-2688-688, modi di dire locali tradotti in inglese o mal tradotti in inglese.

0: di pezza qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi.
1: E zero discussioni.
0: E adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: La politica, per la prima volta noi europei siamo soli insieme, così l'ex presidente BCE Mario Draghi, ricevendo il premio Carlo Magno ad Aquisgrana in Germania. Per la prima volta dal 1949 vi è la possibilità che gli USA non garantiscano più la sicurezza e la Cina non offra un'ancora alternativa perché sostiene il nostro avversario, la Russia. L'UE investa in difesa, l'azione a 27 è inadeguata, serve un federalismo pragmatico, ha dichiarato l'ex Premier. A tra poco.
1: Time out per noi.
3: Rotti si nasce. Rotti si nasce. Simpatici si diventa. Su Radio Company. Su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
4: Fatti sentire.
5: Fatti sentire.
4: Fatti vedere.
5: Fatti conoscere.
4: Fatti seguire.
5: Fatti notare.
6: Fatti desiderare.
4: Fatti provare.
5: Fatti cliccare.
4: Fatti comprare.
7: Fatti amare.
8: La radio rende.
9: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
10: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
11: Sì!
10: Pisani Rent. Il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso. Veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent. Convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
12: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Evento Caianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
2: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED 4K 65 pollici con 6 mesi di DAZN full inclusi a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy 9000 e 12000 BTU classe A++ a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: C come Company, C come C Radio.

0: Hug Yourself, Comrade, qui a Radio Company, in brutti ma simpatici. Oggi vi abbiamo chiesto di tradurre anche in maniera abbastanza maccheronica dei modi di dire in inglese.
1: Sì, sì. Allora, dick in the ass, don't make a children a children, tra l'altro. Cioè, qui proprio un po', sono un po' di cose messe insieme.
0: Sì.
1: But pain if you take.
0: Ok.
1: Vabbè, dobbiamo tradurla?
0: No, direi proprio di no. Okay.
1: Comunque ci fanno sapere quelli più istruiti che la traduzione corretta sarebbe comunque pussy to see.
0: Sì, sì, sì.
1: Perché sì è mare.
0: Sì è mare, sì.
1: Sì è mare, certo. Poi of course, cioè di corsa, va bene. Poi juice life, questo è molto intelligente. Su con la vita.
0: Ah, ok.
1: Perché juice è succo, su sì. Con la vita.
0: Sì.
1: Bello, questo mi piace, dai.
0: Sì.
1: Poi like a finger in the ass, lo dico sempre al okay. Lavoro.
0: Come un dito in quel posto lì.
1: Esatto. Dog of pig. No. Dog of pig.
0: No. Ah, ok, sì.
1: No, no, no.
0: Sì, no, no. A parte invertita diventa una bestemmia. No,
1: esatto,
0: in realtà no.
1: No,
0: ok.
1: I'm full like an egg, cioè sono pieno come un uovo. Poi drink over, beviamoci su.
0: Ok.
1: Molto bene, sentiamo.
2: Oh, fly down.
1: Fly down.
0: Fly down.
1: Vola basso.
0: Vabbè, ma cioè, si dice fly down,
1: sì,
0: tra l'altro.
1: Sì,
0: modo di dire anche in inglese.
2: It's no finger. No se dito.
0: Ah, ok. No, che sarebbe non è detto
1: perché finger è detto è dito,
0: esatto,
1: non è dito.
0: Esatto,
1: giusto, bravi. Poi
2: oppure the god is a taxi driver, che dio tassista.
0: Ah, giusto, okay, sì,
1: sì, sì, più o meno,
0: sì, sì. Sì, nota.
3: In barese c'è we, che vuoi, diventa what do you want.
1: Sì.
3: Ah, okay. Quattro lettere in confronto a quattro parole.
1: Ma quindi
3: ciao
1: barese
3: company
1: vince. Barese vince, dai.
0: Vabbè, assolutamente,
1: per sinteticità, diciamo. Va bene, 17
0: troppo 17 è troppo,
1: esatto.
4: Radio Company Time.

0: Cool Kesha con Timber qui a Radio Company, in brutti ma simpatici.
1: Allora ti dico questa, perché di solito questo non diciamo altro di messaggi che arrivano, che continuano ad arrivare. Ti dico questa, perché anche questa è molto sottile. Step cakes. Step cakes.
0: Quindi passo torte.
1: Torte.
0: Ah, ok, sì. Passo a prenderti.
1: Va bene, dai. Grazie per i vostri messaggi.
0: Grazie.
1: Amici, a tra poco.
2: Fermi tutti. Ora su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Ehi Paolo!
3: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
2: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
3: Ah sì?
2: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
4: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
5: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
7: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile.
8: Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp
7: allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
8: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
7: Radio Company Summer Tour 2026.
8: Il tuo evento e la nostra passione
7: per un'estate perfetta.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Samurai J, ossessione qui a Radio Company, in Brutti ma Simpatici, dove parliamo di IA.
1: Esattamente, però queste due cose che sono venute fuori mi fanno venire in mente sempre quel meme dove c'è lui che chiede a lei, che dice a lei, abbiamo bisogno di più data center per lei, no? E lei gli risponde, per curare il cancro, giusto? Cioè, per trovare la via per curare il cancro.
0: Sì.
1: Lui la fissa e lei gli risponde, cioè gli ribadisce, per curare il cancro, ma a quel punto, diciamo, l'immagine si allarga e c'è lei con le tette grossissime.
0: Ah, ok.
1: questo è quello che serve lì.
0: Sì.
1: E in effetti quello che vi sto per raccontare è un po' così, diciamo, è frutto di questa roba. Allora, intanto si stanno moltiplicando le truffe su Vinted. Per quale motivo? Perché ci sono molte persone che ricevono prodotti, prendono la foto del prodotto, la caricano, dicono: senti, fammi un'immagine di questo prodotto che però sembri rotto. Guasto, comunque, insomma, da cambiare, da sostituire, oppure non va bene. La ILO ovviamente lo produce, questi caricano le foto dell'oggetto
0: rotto
1: e o si fanno rimborsare oppure si tengono, cioè si fanno rimborsare e poi si tengono l'oggetto che in realtà non è rotto, cioè è perfetto.
0: Sì, quindi
1: queste sono delle vere e proprie truffe.
0: Chiaro.
1: Si arrivano queste cose che sono, diciamo, chiamiamole ancora leggere, a cose anche più gravi, cioè persone che fingono. Diciamo, inventano storie per farsi dare dei soldi, ok? Storie anche molto brutte, diciamo, per in qualche modo far pressione sulle persone per farsi donare dei soldi. È il caso di una signora in Trentino che si è fatta, diciamo, donare 1500 euro perché aveva convinto la collega, questi 1500 euro arrivano proprio dalla collega, che diciamo sua figlia fosse incinta ma che ci fossero delle complicazioni molto particolari a livello di salute. Tant'è vero che mostra proprio delle foto dove c'è proprio questa storia che sembra quasi un fotoromanzo e alla fine addirittura lei le riproduce una foto, un'immagine del funerale della figlia.
0: Ah.
1: E quindi, cioè, questa cosa qui poi ovviamente viene a galla, si scopre che non è completamente, cioè, una cosa inventata, è una truffa, però intanto si è intascata 1500 euro. Beh, in questo caso poi
0: dovrà restituirli.
1: Però capisci, cioè, uno dice no, creiamo degli strumenti per fare delle cose buone. E poi in realtà l'utilizzo maggiore che se ne fa sono cose così.
0: Esatto,
1: capisci?
0: In tutto il mondo, tra l'altro, in tutto il mondo e paese, mi immagino che si sia scoperto quando la figlia le ha portato il pranzo al lavoro.

0: Do You qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Ora altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Parliamo di bandiere blu. Sono 257 i comuni italiani che hanno ottenuto quest'anno il riconoscimento, 11 in più rispetto ai 246 dello scorso anno. 14 sono i nuovi ingressi, 3 i comuni non confermati. Le bandiere blu sui laghi salgono a 23 con l'ingresso di un nuovo comune lacustre. I porti turistici premiati sono 87 con 3 nuovi ingressi. La Liguria si conferma la regione con più bandiere blu, 35. Lo ha reso noto la FEE, ONG internazionale con sede a Copenaghen. A voi.
2: Gaia è tornata con un nuovo singolo che strizza l'occhio al Brasile. La canzone è stata scritta dalla cantante italo-brasiliana insieme a Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari ed era stata anticipata lo scorso aprile durante

0: Bossa Nostra, il disco di Gaia qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici, e tra poco arriverà anche Cervelli in Fuga, dove proveremo a regalarvi 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli.
1: Zero problemi, zero discussioni su Radio Company. Brutti ma Simpatici. Spot.
2: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento, info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
3: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
3: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
5: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
7: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
6: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
8: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
9: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
10: Veste lui!
11: Veste lei!
10: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
11: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
10: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti, a Benevento.

0: Albi, Jatti Ranks, I See You.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: disco di Ava Max e adesso Cervelli in fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga.
2: Cervelli in fuga.
0: Cervelli in fuga, sono rimaste due categorie: architettura e micronutrienti. Se volete giocare con noi, sceglietene una, scrivetecela via WhatsApp al 3332688688 perché potreste vincere 50 euro di buoni carburanti San Marco Petroli.
3: Che da domani fino a domenica sarà al Biker Fest a Lignano Sabbiadoro Udine, allo stand Kawasaki, dove ci sarà la possibilità di provare le moto equipaggiate con la F101, la benzina con più di 108 anni di San Marco Petroli. C'è anche gadget ufficiale fino a esaurimento, quindi Biker Fest Lignano Sabbiadoro Udine, stand Kawasaki, c'è SMP.
0: Molto bene, e allora architettura oppure micronutrienti al 3332688688.

0: Stasera i cervelli in fuga, andiamo per architettura.
1: Architettura.
0: Ora, diciamo, non lo so, potevamo, che ne so, beccare uno studente, beccare qualsiasi. No, abbiamo beccato un architetto.
1: Architetto che fa così. Che gareggia per architettura?
0: Sì.
1: Molto bene, allora ti mandiamo a casa presto i 50 euro di buoni carburante, sì, che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP affiliati. Buonasera Paolo.
0: Ciao Paolo.
2: Ciao, buonasera.
0: Come va?
2: Molto bene, grazie. Voi?
0: Bene, bene, grazie. Diciamo che la tua, il tuo lavoro, cioè, sei specializzato in qualcosa di particolare nel tuo ambito? Perché è molto vasta, tra l'altro, l'architettura, quindi.
2: Costruzioni civili e industriali, praticamente.
1: Okay. Bene, va bene. Bene, senti, allora io sto per farti la domanda della categoria architettura, ti darò le tre alternative di risposta e poi dirò via con il tempo, da lì avrai 10 secondi, mi raccomando.
0: E poi dirai hai vinto.
1: E poi dirò hai vinto, però intanto...
2: No, non è detto. Una...
1: Intanto...
2: Mai sputare troppo alto.
1: Esatto, esatto. Bravo, intanto esatto, ci esatto. Prepariamo perché sta per arrivare la domanda della categoria architettura.
3: Vieni vicino!
1: Allora Paolo, in quale stile architettonico è costruita la cattedrale di Notre-Dame a Parigi? A. Gotico. B. Barocco. C. Greco-romano. Via con il tempo.
2: Gotico.
1: Gotico?
0: Sì, direi di sì. A parte che l'avrei saputa...
1: No, io no. Avrei detto barocco, quello dei panettoni.
0: No.
1: Vabbè, quello dei biscotti.
2: Ma noi veneti coi goti ci troviamo bene, no?
1: Esatto, gotico. Comunque giusto. È giusto, Paolo. Complimenti, era facile.
0: Bravo Paolo, dai.
2: Meno male.
0: 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli che ti arrivano a casa molto presto. Un buono che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP.
1: E affiliati.
0: Bravo. Ciao Paolo, grazie.
2: Ciao. Grazie ragazzi.
0: Ciao.
4: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato Cervello.

0: Paolo l'architetto è il mio nuovo idolo.
1: Ok, nuovo personaggio di Brutti ma Simpatici, sì, Paolo sì. L'architetto.
0: Bravo Paolo l'architetto, e adesso gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: Parliamo di tennis. Jannik Sinner non sbaglia e centra per il secondo anno di fila la semifinale a Roma. Il russo Rublev deve inchinarsi 6-2-6-4 di fronte al numero uno del mondo, che vince con autorità in 1 ora e 31 minuti. L'alto attesino completa la striscia vincente più lunga nella storia dei Masters 1000, 32 match vinti consecutivamente. L'azzurro domani affronterà il vincente tra Medvedev e l'andaluse. Nell'altra semifinale si sfideranno Ruud e il nostro Darder. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it o scarica l'app.
1: Grazie Egidio Ferrante, a domani
3: su Radio Company. Rotti ma Simpatici. Spot.
4: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
6: Sì!
5: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
7: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
8: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
9: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: Anitta e Mischilla, e con questo noi amici vi salutiamo, ciaone.
1: Ma torniamo domani per il nostro Dai che venerdì tra le 16 e le 18, come al solito, con zero problemi
0: e zero discussioni. Yeah. Grazie a Stefano Ferrari.
1: Grazie a Pietro.
0: E a Jimbo per la parte tecnica. Come sempre, adesso arriva Stefano Conte.
2: Radio Company Time.
3: Ciao.
2: Radio Company, domenica sera. Dalle 8 butta il telecomando. Non rispondere al telefono. Spegni tutto. C'è Company Caffè. Il lunedì può aspettare. Spot.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Oggi interroghiamo Gianluca Pacini. No, sto scherzando. C'è Oppa Light, Taylor Swift, il timore di tutti gli scolari, no? Che si arrivi e dice, interroga. Che cos'è? Che c'è? Voglio sapere che giorno è il 14 di maggio 2026. Se lo sapete, c'è un detto che accompagna il 14 di maggio 2026. Prima però lanciamo la sigla.
1: Ah. Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista!
1: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista!
0: Lo sapete? Lo sapete che giorno è il 14 di maggio 2026? Cioè che giorno è oggi in pratica? Mi sto rivolgendo ovviamente a tutti gli ascoltatori di Radio Company al 333-2688-688. È che c'era poco tempo per andare a controllare. Oggi è il 14 di maggio ed è il giorno dell'ascensione, giusto? Quindi essendo il giorno... Tu non la sai questa cosa che mi stai guardando perplesso e stai guardando a destra e a sinistra Gianluca Pacini. Giorno dell'ascensione è esattamente 40 giorni dopo la Pasqua. Quindi quest'anno cade giovedì 14 di maggio. Perché ti sto parlando di questa cosa qua? Perché c'è un detto che accompagna il giorno dell'ascensione. Cioè se piove al giorno della senza, viene detto in questo termine, per 40 giorni non stiamo senza. Quindi, cioè, visto che oggi c'è la pioggia, io mi auguro che i prossimi 40 giorni siano un po' meglio. Però in realtà il detto dice piove il giorno dell'ascensione, piove per 40 giorni. Speriamo che questo vecchio detto popolare, insomma, non sia confermato. Intanto un saluto per tutti voi che come al solito ci seguite, per voi che non state mai senza tutti in lista, che parteciperete fra un attimo, perché oggi c'è un argomento interessante, c'è un sacco di musica, ci sarà l'Happy Vibes, c'è l'effetto, insomma, tutto per stare insieme fino alle 20. Anzi, andiamo subito con la prossima canzone. Dopo Taylor Swift c'è De Biasi con Durante. Non mi dispiace. Non mi dica che no, è anche in dialetto, quindi.

Durante, non mi dica che no, dai che si scherza ovviamente in spagnolo. È che essendo il nostro area dei Biasi ci scherziamo, ci giochiamo, ci piace. Allora, mentre stavo ballando pensavo già all'argomento. Intanto mi danno conferma che il detto è giusto e che infatti poi sembra che per Pasqua e Pasquetta quest'anno non c'è stata pioggia e quindi la stiamo pagando adesso, ma ci si augura ovviamente che non sia il detto dei 40 giorni che continua questo tempo qua. Ragazzi, di cosa parliamo stasera? Per ragazzi mi rivolgo a tutti voi che siete in lista, che volete entrare, che volete dire la vostra. Stasera parliamo di una notizia che sta facendo discutere tantissimo. A Singapore si è tornati a parlare delle punizioni severissime contro i bulli nelle scuole. In certi casi estremi esistono ancora le cosiddette canning o canning, a seconda di come la vuoi pronunciare, cioè punizione con la canna di rattan. Singapore è famosa per le regole rigidissime, multe per chi sporca, divieti sulle gomme da masticare e controlli molto severi anche sulle piccole cose quotidiane. C'è chi dice che siano metodi assurdi nel 2026 e chi invece pensa che oggi con ragazzi e adolescenti si è diventati troppo permissivi. Ricordo, ratting possono essere 6 fustigate sulle natiche per comportamenti di bullismo, diciamo, non gravissimi, mentre per coloro che invece sono ancora più delinquenti si può arrivare anche alle 26 fustigate sulle natiche. Se c'è qualcuno che non si comporta bene a scuola, si parla di 3 steccate sulle mani, cioè, ma violente, cioè fatte, c'è proprio una persona predisposta a questo canning. Secondo voi oggi mancano regole severe e punizioni vere, oppure educare con la paura non serve assolutamente a nulla? Cioè, di che idea siete? Perché queste regole di Singapore sembra che siano molto molto rigide e servono. Ma ribadisco la domanda: secondo voi oggi mancano regole severe e punizioni vere, o per educare con la paura non serve assolutamente a nulla, partendo appunto da questa educazione di Singapore che sta facendo molto scalpore, perché ancora adesso si usa queste bacchettate che sono delle vere e proprie fustigate anche in pubblico, tra l'altro. 333 2688 688, abbiamo anche Marco Mengoni, No Stress.

0: Marco Mengoni, mentre oggi stiamo parlando del Canning che arriva da Singapore, sentiamo chi c'è in lista, prime risposte veloci che stanno arrivando.
1: Ma mi sembra parlare di paura, ma di educazione. Sarebbe meglio introdurlo anche nelle scuole qua in Italia, a mio parere, perché si è perso un po' quello che è il rispetto del pubblico ufficiale, nonché l'insegnante.
0: Ritorniamo fra pochissimo con Tutti in Lista, state lì.
2: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
3: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
4: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
5: C come Company. C come C Radio.

0: Runway, colonna sonora ovviamente del film Il Diavolo Veste Prada 2, Lady Gaga insieme a Ducci che hanno collaborato. Che cos'è il canning? Per chi non lo sapesse, a Singapore è una forma legale di punizione corporale che consiste nel colpire il condannato con una canna di rattan, spesso applicata in ambito giudiziario, carcerario e anche scolastico. Quindi va dalla scuola fino ad arrivare al carcere. È una pratica ereditata dal periodo coloniale britannico, applicata a maschi sotto i 50 anni per reati come violenza, atti vandalici, immigrazione irregolare e dal 2025 anche frodi online. Il massimo dei colpi sono 24 che vengono dati sulle natiche. Ribadisco il concetto. Sentiamo chi c'è in lista.
1: Beh, credo che la risposta si dia da sola. A Singapore funziona tutto perfettamente, sono tutti che seguono le regole benissimo. In Italia leggermente, e dico leggermente così per essere un po' ironico, non funziona proprio niente a livello di regole, quindi altro che se servono.
0: Secondo voi oggi mancano regole severe e punizioni vere, oppure educare con la paura non serve assolutamente a nulla? Abbiamo anche Uelo insieme a Anna Tatangelo, Notte Poetica.

0: caso di Singapore che fa molto scalpore, perché ancora adesso sia per le scuole sia per alcuni ambiti c'è la punizione corporale fatta con il canning, cioè con la canna di rattan. Abbiamo sentito per diversi casi, secondo voi è giusto, è sbagliato? Sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao Radio Company. Allora, io lo vedo coi compagni anche di classe di mia figlia.
0: Sì.
1: Sono dell'idea che va ripristinata un'educazione più severa e più seria, e anche perché bisogna far capire che non è che tanto sono ragazzi e gli si lascia fare quello che vogliono, ma assolutamente ad ogni azione comunque ci sono delle responsabilità e delle conseguenze, quindi non possono fare come gli pare e gli piace, come invece sta succedendo adesso. Non sono d'accordo sulle punizioni corporali perché con la paura non si ottengono grossi risultati, mentre con un'educazione seria e ben formata riusciamo a migliorare le cose, perché adesso come adesso sta venendo su, da quello che vedo, una generazione di delinquenti e basta. Quindi sì alle regole.
0: Sei sicura su questa cosa dei delinquenti? Perché ho come il timore che dall'altra parte, se uno è delinquente per partito preciso, cioè nel senso che comunque a 13-14 anni magari non è delinquente, vuole fare il ribelle, no? Tutti noi siamo stati giovani, tutti noi abbiamo avuto la nostra vena di ribellione. Il concetto è quello che capisce e che comunque si comporta bene è quello che non rischierebbe nemmeno la punizione corporale. Il discorso è farlo capire a quelli che invece si comportano male, o per ribellione o perché purtroppo non c'è nessuno dietro che li guidi verso questo tipo di atteggiamento, e quindi certe volte forse l'azione più violenta li fa un attimo ragionare su ciò che stanno sbagliando. Magari non serve, ma dico magari li fa ragionare. Poi mi posso sbagliare, perché c'è sempre la parte buona, cioè non è che tutti quanti si comportano male, ma quelli che si comportano male forse lo capirebbero un po' di più. C'è Karim con Samba in arrivo.
2: Radio Company.

0: Quello che giocava nel Brasile, che poi è arrivato nell'Udinese anni. Ah no, è un altro Zico. Pensavo si fosse dato al DJing. State ascoltando Tutti in Lista all'interno di questo nostro appuntamento, dove oggi si parla appunto del caso di Singapore, che sta facendo molto scalpore perché ci sono ancora le punizioni corporali. Sembra che funzioni, no? E allora da là la domanda: secondo voi oggi mancano regole severe e punizioni vere, oppure educare con la paura non serve assolutamente a nulla? Sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao a tutti. Io sono sempre contrario alla violenza. Sì. Per evitare episodi di bullismo e quant'altro, secondo me, basterebbe multare, fai pagare le persone con possibilità di convertire la pena pecuniaria in lavori socialmente utili, magari a scuola, non lo so, aiutare il bidello a pulire la scuola, le classi, i bagni, quant'altro. Uno può porsi e dire, sì, ma così i ricchi pagano, il figlio fa il bullo e i ricchi pagano. Sì, a parte che poi il figlio deve fare i conti con i genitori una volta che prende una, due, tre, quattro multe. Ma a parte quello, i soldi andrebbero reinvestiti sulla scuola, magari aiutando le famiglie meno abbienti. Così il bullo magari va a pagare fisicamente un

0: uno che ha bullizzato. Bisogna toccare il portafoglio alle persone, vedrai che una, due, tre volte, due, tre multe prese, quello non fa più il bulletto, perché a casa poi i genitori ci pensano.
1: Lui tocca sulla pecunia, come si dice, sul soldo, potrebbe essere un'altra via. Torniamo fra poco di nuovo insieme, eh?
2: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: per citare ancora delle cose mentre stavamo ascoltando Emma con Arcomi Vacci Piano, all'interno di Tutti in Lista c'è chi scrive: hanno preso a sberle un professore in classe l'altro giorno, per far capire un attimo qual è il rapporto con l'autorità che c'è ultimamente. E un gruppo di ragazzi evidentemente hanno preso a sberle il professore in classe. Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Buona serata Radio Company, e poi vogliamo anche dire un'altra cosa: hanno tolto il servizio militare obbligatorio, che comunque serviva anche per dare soltanto o prendere conoscenza del fatto che devi portare rispetto ai più alti in grado.
0: Sì.
1: E quindi adesso anche i ragazzini non ti salutano più, buonasera, non ti portano rispetto, tutte queste cose qua sono sparite. E la scuola è quella di prima, in teoria. In pratica vedi che danno botte ai professori o li accoltellano perché... non si sa perché qua sti ragazzini dovrebbero aver paura, come una volta avevo paura io quando mi fermavano le guardie per farmi solo un controllo e dicevi: oddio, cosa ho fatto?
0: Non c'è più paura dell'autorità, non c'è più paura di una persona che sta sopra di te, perché anzi sei ancora più orgoglioso nel momento in cui riesci a essere ribelle, a postare un video dove hai avuto dei comportamenti non consoni nei confronti di un professore o nei confronti di una persona adulta o nei confronti anche della divisa, perché succede anche quello. Capisco chi vive un po' di nostalgia sul militare, cosa che sarebbe un po' improbabile riuscire a rimetterlo in piedi in una nazione dove è già difficile, insomma, fare altri passi. Certo che la punizione corporale è quella che invece forse sarebbe la soluzione più semplice. A Singapore funziona. A Singapore funziona perché dicono che è una forma legata di punizione corporale che varia dalla scuola al carcere all'ambito giudiziario. Potrebbe funzionare anche in Italia, visto che funziona in altri paesi, o forse tutto ciò è accompagnato da qualcos'altro. Intanto attendiamo le vostre risposte. Ci ascoltiamo anche un altro successo, quello di Medusa con Good Boys, Piece of Your Heart.

0: Allora c'è qualcuno che scrive, diciamo, mandate a quel paese quello del servizio militare, rispetto si insegna in famiglia. Posso per una volta non essere d'accordo con chi scrive rispetto si impara in famiglia, perché ci sono stati casi in passato. Io capisco chi ha nostalgia del servizio militare e ribadisce questo concetto più e più volte, perché ci sono stati casi di persone, di ragazzi soprattutto, miei coetanei, mi ricordo ancora anni fa, che non si comportavano, cioè si comportavano bene in famiglia, quando erano fuori diventavano dei delinquenti. Quando sono finiti sotto il servizio militare, quindi sono finiti senza la tutela del genitore che quando arrivi a casa ti prepara la cena, senza la mamma che ti fa il bucato, senza tutti quegli aiuti che ci sono quotidiani, e si è trovato nella quotidianità del servizio militare, è là o si adattava o si adattava, ed è effettivamente cambiato come persona. So che spesso si dice no, ma l'educazione prima arriva in famiglia, ma certe volte nei casi più eclatanti quella spinta in più da parte del servizio militare è servita per cambiare qualcuno che se no stava prendendo una strada non ribelle, di più non gliene fregava niente in famiglia. E con il servizio militare un po' è cambiato, diciamo, è andato su quella strada là. Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Lavorando in un supermercato vedo tante famiglie, tanti ragazzi che vengono coi genitori, bambini che vengono coi genitori, e vedo che negli ultimi anni, io ho una decina d'anni che lavoro per i supermercati, negli ultimi anni è peggiorato tantissimo la situazione. Viene permesso di tutto e non vengono ripresi minimamente, però io sto cercando di portare l'insegnamento che ho ricevuto dai miei genitori, quindi sì, permettere, perché per carità non si può continuare a dire di no, però fino a un certo punto, e se serve la classica sberla sul culo ben piazzata, io non mi tiro indietro a darla ai miei figli se proprio si comportano male o hanno degli atteggiamenti che non vanno bene, perché comunque l'educazione e il rispetto è alla base dei, tra virgolette, nostri tempi.
0: Ma magari si comportano benissimo e quindi i tuoi non hanno nessun bisogno di punizione, mentre la punizione corporale arriverebbe solo per quelli che si comportano male. Temper City, Self Aware.

0: Va detto che nel contesto scolastico il cosiddetto canning, perché tutto è partito da Singapore dove c'è questa protesta, perché in contesto scolastico viene usato come ultima risorsa per maschi indisciplinati o per casi gravi di bullismo o per persone che si comportano male a scuola. Quindi quelli che non riescono mai a rigar dritto a scuola, quelli vengono vergati. Non gli altri, quelli che magari hanno fatto una birichinata, come si dice, una cavolata. Insomma, dall'altra parte si comportano bene. Sentiamo chi c'è in lista.
1: Le pene, che siano pecuniari, corporali o che sia una pena, non saranno mai giuste di nessun tipo se non sono proporzionate alla capacità della persona, perché una pena fisica a una persona robusta che resiste, che ha la capacità di resistere al dolore, fa meno che una pena pecuniaria a una persona ricca con tanti soldi.
0: Ha una soluzione.
1: Quindi le pene vanno adattate alla persona.
0: Ho una soluzione, adattate alla persona. Ai ricchi li verghiamo e a quelli poveri li facciamo pagare il denaro, così la pena peggiore che possano avere. Ti piace, eh? Tiziano Ferro con Giorgia, Superstar. Company, Radio
2: Company. Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Sarei favorevolissimo, ma il problema in Italia, sottolineo in Italia, un provvedimento del genere potrebbe essere visto come abuso di potere da parte degli insegnanti. E quindi apriti cielo. Denunce, querele, rivolte dei genitori nei confronti degli insegnanti, si aprirebbe una guerra. Ciao da Domenico. E no, perché ci sarebbe una parte giudicante che giudica quindi in quel caso il provvedimento adatto e si passa alle vergate, come proprio perché viene fatto in pubblico dinanzi a, perché ci deve essere anche la vergogna, non c'è solamente la vergatura, cioè, c'è anche la vergogna. Ne riparliamo fra pochissimo per Tutti in Lista.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
4: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Edo, l'abbiamo ritrovato anche Blast VDC Crazy Man, brano nel passato, brano nel presente. Stiamo parlando di questo caso che fa discutere a Singapore. Si è tornati a parlare di punizioni severissime contro i bulli nelle scuole. In certi casi estremi esistono ancora le cosiddette canning, cioè punizioni con la canna di rattan. Singapore è famosa per le regole rigidissime, multe per chi sporca, divieti sulle gomme da masticare, controlli molto severi anche sulle piccole cose quotidiane, come appunto quella del bullismo nelle scuole. E voi che ne pensate? Secondo voi oggi mancano regole severe, punizioni vere, oppure educare con la paura non serve assolutamente a nulla? Sentiamo chi c'è in lista.
1: La percepisco più come un fallimento dei genitori attuali e moderni, che sicuramente non è facile fare il genitore, ma la vedo così.
0: Cioè, quindi niente punizioni non servono, è più un fallimento del genitore che non riesce a seguire i figli in molti casi. Controlliamo l'ora, le 19:03 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. Borse europee fiduciose dopo i colloqui a Pechino tra il presidente USA Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Chiusura in rialzo, bene Milano che si attesta più 1,15%, FTSE MIB da record oltre 50.000 punti più 11,2% da inizio anno. In luce il settore tech, in caro lo spread BTP Bund che scende a 74 punti. In leggero calo anche le quotazioni del petrolio in attesa di sviluppi sulla crisi in Medio Oriente. Il WTI, il riferimento americano, scivola poco sopra i $100 al barile, mentre il Brent viaggia intorno ai $105. Decreto fiscale, via libera del Senato alla fiducia posta dal governo, 99 i sì, 56 i no. Il provvedimento, che deve essere convertito in legge entro il 26 maggio, passa ora alla Camera. Il testo ha assorbito tramite un emendamento dell'esecutivo il secondo decreto carburanti. Turismo in crescita nel 2026 in Italia, secondo le previsioni di Demoscopica, attesi 141,2 milioni di arrivi e quasi 480 milioni di presenze, rispettivamente più 2,1 e più 0,4% rispetto al 2025. Oltre 76 milioni di turisti stranieri, il 55% delle presenze complessive. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
6: Spot.
7: Tempo di pensare all'estate.
8: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
9: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
10: Radio Company Summer Tour 2026.
11: Il tuo evento e la nostra passione
12: per un'estate perfetta.
13: Top Car Service.
14: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
15: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi! Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a €399, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a €599, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
12: Euronics, un mondo più avanti.
13: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
16: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
17: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi
18: Disco Doc 70-80.
19: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Emozione. Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

Speriamo nel migliore dei modi con questa Drive Safe di Mai Smith e Nye Horan qui su Radio Company. Questo è Tutto in Lista, e ogni giorno con voi, per tutti gli amici da tutta Italia, quelli che hanno partecipato, che sono entrati in lista con noi, che ci hanno detto la loro su questa, questo caso insomma particolare di Singapore di cui vi abbiamo parlato oggi. Ma c'è anche un altro spazio per voi, perché insomma siamo sempre rivolti verso tutti voi, e anche in questa opportunità l'Happy Vibes avete l'occasione di partecipare al nostro appuntamento di Tutto in Lista. Come? Scegliendo se sentire il pezzo A, il pezzo B o il pezzo C. Mandate la vostra preferenza, la sommiamo a quella di tutti gli altri al 333-2688-688 e vediamo quale vince stasera. Dovete darci semplicemente il tempo di poter appunto sommare le vostre preferenze. Pezzo A di stasera, la SketchUp a Sereie. Brave, improbabili forse in questo successo unico per loro.

0: dire in questa serata, incominciate a mandare le vostre preferenze. Noi intanto ci ascoltiamo i Comuni Immortali di Achille Lauro.
1: Happy Vibes Radio
2: Company. E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

sentito, direi, insomma, non ci sono dubbi, ha stravinto in questo pomeriggio. In questo 14 di maggio c'è anche Harvey che arriva con la sua Lie to Me, è la new track di stasera.

0: con Lie to Me nella nostra serata per Tutti in Lista, dove insomma abbiamo i pezzi nuovi, abbiamo quelli che ci accompagnano ormai da settimane, ma abbiamo anche l'informazione con Egidio Ferrante.
1: Buonasera da Egidio Ferrante, gli aggiornamenti della redazione.

0: d'azione. Tragedia alle Maldive. 5 turisti italiani sono morti durante una immersione subacquea nell'atollo di Babu. Tra le vittime 2 colleghe all'Università di Genova. I 5 sub sarebbero deceduti durante l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. Erano su una barca da crociera subacquea gestita da stranieri ed erano scomparsi vicino ad Alimatà. Solo un corpo è stato recuperato. Le operazioni sarebbero infatti ad alto rischio. Il colloquio tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino. Avremo un fantastico futuro insieme, ha detto il presidente americano. Dovremmo essere partner, non avversari, ha affermato l'omologo cinese, che però su Taiwan ha avvertito: potremmo entrare in conflitto se venisse gestita male. I due leader hanno concordato sull'apertura dello stretto di Hormuz. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it o scarica l'app.
1: Radio Company. Spot.
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
0: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C con tutta la qualità della Digital Radio.

canzone estiva, non che la sia, cioè non lo è, questo è il problema. Allora, siamo all'interno di Tutti in Lista, magari è la prima volta che accendete la radio, non avete mai partecipato, non sapete che cosa arriva a quest'ora, fra diciamo le 19.40 e le 19.50 ci divertiamo con tutti gli amici di Radio Company, con gli amici di Tutti in Lista e con tutti i nuovi amici di Radio Company, perché noi prendiamo spunto dagli effetti che circolano su internet e diventano nostri. Sono degli effetti per conoscere aspetti della personalità, del vostro futuro, dell'oroscopo, e oggi andiamo proprio sull'oroscopo. Però uno dice: ma andiamo sull'oroscopo classico? No, troppo semplice. Sapete che noi gli effetti li troviamo strani, se no non ci piacciono. E quindi oggi, per conoscere quale sarà il vostro mese di giugno dell'oroscopo cinese, dovete inviarci, se volete giocare con noi, al 333-2688-688, il vostro nome, il vostro anno di nascita, che è fondamentale per l'oroscopo cinese, lo ricordo. Dall'anno di nascita riusciamo a capire anche qual è il vostro elemento e qual è il vostro segno zodiacale cinese, il colore preferito e l'animale preferito. Ripeto, nome, anno di nascita, non serve la data di nascita, basta solo l'anno, colore preferito e animale preferito. Da lì andiamo a vedere cosa dice per voi l'oroscopo cinese sul mese di giugno. 333-2688-688, iniziate a mandarli, perché come al solito dobbiamo scegliere fra tutti quelli che devono avere la profezia per il mese di giugno. Intanto c'è Taio Cruz con Floraida, Hangover in arrivo.

ragazzi, insieme a Flowrida, eccolo qua, l'abbiamo risentito nella nostra serata, ma andiamo a scoprire che cosa dice l'oroscopo cinese per il mese di giugno per voi che avete mandato i vostri messaggi, e fra i messaggi bisogna essere anche fortunati, scelti di stasera. Quindi partiamo con Greta, che è sicuramente la più fortunata perché si parte da lei. Non svegliamo mai l'anno, noi ce lo teniamo per noi. Il colore è il viola, il suo animale la civetta. Allora, Greta, il tuo segno zodiacale cinese è un serpente d'acqua, perché noi come al solito diamo segno zodiacale elemento, serpente d'acqua. Giugno, mese curioso e pieno di piccoli cambiamenti, impari in fretta e hai voglia di fare nuove esperienze. Attenzione solo a non chiuderti quando qualcosa non va come vuoi. Belle energie nelle amicizie, giugno per te è come una porta socchiusa, più hai coraggio più scopri cose belle. Tatiana, segno zodiacale, aspetta, prima il suo colore è l'azzurro e l'animale preferito è il cane. Segno zodiacale per Tatiana, la tigre di legno, lei come segno zodiacale cinese. Giugno, mese di movimento e decisioni, senti che qualcosa deve cambiare e non hai più voglia di rimandare. Sul lavoro arrivano occasioni interessanti, nei rapporti serve meno orgoglio e più ascolto. Giugno per te è un bivio e la strada giusta la scegli seguendo l'istinto, mi raccomando. Abbiamo Olly con Balorda Nostalgia.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Ed è stata tutta vita. Olly con la sua balorda nostalgia, mentre noi abbiamo Paola, che è un'altra fortunata di oggi, perché andiamo a scoprire che cosa dice il suo segno zodiacale cinese. Il suo animale preferito è il cavallo, il suo colore è rosso, l'anno ce lo teniamo per noi, visto che ce l'ha mandato. Potrei dire che è dello svandadanda come anno, ti dice. Allora, Paola è una scimmia di metallo come segno zodiacale. Per lei il mese di giugno dice: mese veloce, pieno di occasioni, ha energia mentale alta e riesce a trovare soluzioni dove gli altri vedono problemi. Sul lavoro puoi ottenere una conferma importante nei rapporti e evita battute troppo taglienti. Giugno per te è una partita giocata d'astuzia e tu sai muoverti benissimo. Andiamo a scoprire anche Sabrina, anche lei l'anno è tutto nostro, ce lo teniamo per noi. Il suo animale preferito è il pappagallo, il colore è il viola, quindi Sabrina, pappagallo, viola, anno ce lo teniamo per noi. Lei è un gallo di terra come segno zodiacale. Giugno, mese di chiarezza e organizzazione, senti il bisogno di mettere ordine nelle cose e nelle persone attorno a te. Sul lavoro arrivano risposte concrete, nei rapporti conta dire ciò che pensi senza tenerti tutto dentro. Per te è un mese che sistema e quando tutto torna al posto giusto respiri veramente meglio e alla grandissima. C'è ancora musica, c'è Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Speravo di poterne fare qualcosa di più, invece non ce la faccio stasera a fare più. Abbiamo Francesco ancora, dai. Se col suo animale è il cavallo, il suo colore è l'arancione. Giugno, mese intenso ma positivo, torna la voglia di fare e di mettersi in gioco. Sul lavoro arrivano momenti interessanti, mentre nei rapporti serve più leggerezza e meno testardaggine. Energia in crescita verso fine mese. Giugno per te è una ripartenza non rumorosa ma molto concreta. Grazie anche a Francesco, grazie a tutti voi, a quelli che siamo riusciti ad accontentare anche stasera con il nostro effetto. Ritorniamo domani con l'effetto, fra pochissimo con Tutti in Lista.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo wurstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
3: Pronto?
4: Ciao Romina!
3: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
4: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
3: Sempre al verde?
4: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
3: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
5: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
6: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: Questo trio di ragazzi norvegesi che sta avendo un successo pazzesco si chiamano The Bauza con Magnetic, prima Robin S, Love for Love. Siamo in chiusura di questo nostro appuntamento di stasera. Per Tutti in Lista vi lascio con Le cose da pezzi, grazie a Gianluca Pacini, ciao da Stefano Conte.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company
0: 24.
2: Radio Company Time.
3: Scali fragili, sticche, spirali d'oro.
4: Bene, ora che abbiamo la vostra attenzione, siamo qui per ricordarvi che
0: alle 13 ogni giorno su Radio Company c'è il Belli Conte Show.
4: Devi dire Belli Conte 4.0.
0: Ah sì, Belli Conte 4.0, quello del futuro.
4: Bravo.
0: Ogni giorno dalle 13 alle 14 su Radio Company
4: con Daniele Belli, Stefano Conte e DJ Megaloman.

0: Mika con Fabulous. È il momento delle cose da pezzi. Sigla.
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Ma cosa vi devo dire se non buonasera, ben ritrovati, ben ritrovati. Salutiamo Stefano Conte che ci ha preceduto un attimo fa, e quindi Gianluca Pacini, sei sempre tu in regia e quindi siamo pronti.
2: Ciao
0: Gianluca Pacini.
2: Ciao a tutti.
0: Buonasera.
2: Ciao.
0: Buonasera, come stai? Come stanno tutti i tuoi autori? Come stanno? Tutto bene?
2: A casa.
0: Okay. perché hanno lavorato questo pomeriggio per noi, perché abbiamo tante notizie. Sai che non so se giocare stasera con l'Identikit oppure domani sera. Boh. C'è qualcuno che vuol vincere una company bag? Ma secondo me sì. Decidiamo dopo. No, tu non puoi, perché essendo lavoratore di Radio Company non puoi vincere la company bag. Sta nello statuto. Nello statuto etico e morale di questa radio c'è scritto così. Quindi Gianluca Pacini, niente company bag. Ma magari per molti di voi sì. E dopo magari dopo qualcuno, dai, sarà fortunato. Adesso c'è il consiglio della sera prima di partire ufficialmente, quindi sentiamo lo sciamano. E allora, sciamano!
3: Nella vita e nella storia vi sono casi in cui non è lecito aver paura. Oriana Fallaci

0: Boss su Radio Company. Buonasera, buonasera. Le cose che ci portiamo dietro da quando eravamo piccoli, quali sono? Ma sapete che ci sono tante cose? Perché questi questi argomenti che noi condividiamo con voi, cioè io e Pacini li stiamo condividendo con voi, nascono alla macchinetta del caffè. O magari ci facciamo una telefonata, come spesso capita durante la giornata, io e Pacini parliamo del nulla cosmico proprio, e nascono gli argomenti. È così che nascono, veramente. E stiamo parlando delle cose che ci stiamo portando dietro da quando eravamo piccoli, cioè dall'infanzia, quelle piccole abitudini un po' inconsce ormai che ci continuiamo a portare dietro, come, che ne so, controllare mille volte se la porta è chiusa prima di andare a dormire, sia della camera ma anche quella di casa, mangiare sempre prima le cose preferite nel piatto, capito? Cioè, che ne so, quando hai il risotto di salsiccia e, che ne so, salsiccia e una verdura, salsiccia asparago, sempre prima i pezzetti di salsiccia, io sono uno di quelli, poi inizio col risotto, da piccolo proprio. Quindi parleremo di questo e volevamo sapere cosa ne pensate e quali sono i vostri ricordi, le vostre usanze di quando eravate piccoli, che ve le state portando dietro da quella volta fino ad ora. Quindi quali sono le usanze, le usanze, va bene, le tradizioni? No, neppure, Pacini. Le abitudini che vi portate dietro da quando eravate piccoli. 3332 688 688.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
3: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
4: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

Pezza con Just The Way You Are, questa Radio Company, buona serata ancora. E alla fine di questo argomento che avevamo proposto qualche canzone fa, le abitudini formate tra l'infanzia e l'adolescenza diventano, insomma, delle cioè finiscono per diventare automatiche e quindi rimangono dentro di noi e ce le portiamo fino a età avanzata, oltre i 25, oltre i 30, oltre i 35, oltre i 40, eccetera eccetera. E allora noi vi abbiamo chiesto al 3332 688 688 quali sono queste usanze, queste abitudini che vi state portando dietro dall'infanzia. E allora cominciamo a leggere Marco che ci scrive dalla provincia di Padova. Io conto i gradini sempre in multipli di 2. Elisa poi, dormo con un peluche da quando avevo 6 anni. Bellissimo anche questo, molto dolce anche come immagine. Poi abbiamo Davide da Venezia. Prima di uscire controllo 3 volte lo zaino anche se lavoro in ufficio. Ma questo potrebbe essere utile anche questo, perché poi le usanze di quando quando eravamo piccoli sono anche quelle che ci hanno insegnato, trasmesso i nostri genitori, i nostri nonni. Sì, possono essere sempre utili. Luca invece da Udine: non riesco a spegnere la luce senza dire buonanotte ad alta voce. Luca, quanti anni hai, Luca? No, perché mi immagino un uomone di 40-50 anni che dice buonanotte e dopo spegne la luce. Giulia da Verona: metto in fila le scarpe come quando ero a scuola elementare. Bello anche questo. E poi infine Alessandro da Pordenone: parlo da solo quando devo decidere qualcosa. Ale, siamo in 2. Vabbè, quindi le vostre usanze, le vostre abitudini di quando eravate piccoli adolescenti o anche dall'infanzia, che però state portando avanti ancora durante la vostra vita, ma che sono diventati ormai degli automatismi. Quali sono esattamente? 3332 688 688. Noi torniamo tra poco. Radio.

Potential su Company. Le usanze e le abitudini di quando eravate giovani, di quando eravate adolescenti, ma anche da quando eravate bambini. È la cosa bella che vi portate, è un automatismo che il nostro cervello continua ad accompagnarci, cioè, ce lo fa fare in maniera inconscia. Sara da Vicenza: mangio sempre prima la crosta del pane. Conosco gente, Sara, che mangia prima il cordone della pizza, no? Il cordolo della pizza e poi la pizza. Faccio un esempio, è Federica da

0: da mestre, nascondo le caramelle come facevo da bambina. Questo è un vizio, Federica, eh? Sei viziosa, quindi. Nicola, da Bassano, controllo il frigorifero anche se so che non c'è niente di nuovo dentro. Anche questo è molto simpatico. Poi, fammelo leggere, questa è Marina, che ci... Io accendo la stufetta elettrica in bagno, sempre e comunque, lo facevo a casa dai miei e lo faccio tuttora che vivo con il mio compagno da parecchi anni. Marica da Belluno, perfetto. E poi ascolto Pedro, così inizia bene la giornata. Quindi tu ascolti Pedro da quando eri bambino? Ma veramente? Mamma mia!
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
3: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
2: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
4: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
5: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.

Siete su Company, Aiello, sotto Pacini, io lo so che tu mi vuoi bene, lo so. Anche i nostri ascoltatori ci vogliono bene perché ovviamente come sempre scrivono un sacco di messaggi al 333-2688-688 e stiamo parlando delle abitudini che avevate da piccoli, dall'infanzia, dall'adolescenza, il vostro cervello ve le fa fare ancora, voi non lo sapete ma inconsciamente le state portando avanti, sono degli automatismi. Quindi le cose che facevate una volta, per esempio Marta ci scrive: non riesco a lasciare il piatto sporco neanche al ristorante. Ma quindi cosa vuol dire? Che ti fai la scarpetta e glielo consegni praticamente pulito o che vai in cucina a pulirlo anche te? Vai alla lavastoviglie. Poi Stefano da Conegliano: conto sempre le piastrelle del pavimento. Anch'io mi diverto a contare le piastrelle del pavimento, ma perdo sempre il conto. Sempre, incredibile. Chiara poi da Cittadella: tengo ancora il cuscino di quando ero piccola. Mamma mia, cioè veramente grandissima nostalgia. Poi un altro messaggio da parte di Nico, Domenico: fare il salvadanaio, appena ne apro uno ricomincio un altro, la curiosità di aprirli e trovare un sacco di soldini da poter spendere tutti assieme non ha prezzo, ovviamente. Che poi di questi tempi io farei 2, 3, 4 salvadanai e farei finta di dimenticarmeli là, così stanno sempre là. Matteo da Lignano, Sabbia d'Oro: evito di calpestare le linee sulle mattonelle. Poi Elena dice da Schio, provincia di Vicenza: quando sono nervosa disegno sempre cerchi su carta. Poi c'è Andrea che dice: controllo 3 volte la sveglia anche nel weekend. E poi c'è Paola: mi siedo sempre nello stesso posto ovunque vada, cioè se lei fa capotavola sta sempre a capotavola. Questo è un pochettino il senso. Non so se c'è ancora spazio per i vostri messaggi, però se vi va mandateli ancora, magari anche un vocale delle vostre usanze da quando eravate piccoli, vi state rendendo conto, accorgendo che li state portando avanti ancora, ok? Li state facendo ancora. Al 3332 688 688 arriva Will Young con Light My Fire.

0: Samurai J sarà uno degli artisti italiani ad aprire il concertone di Ricky Martin il 21 giugno da San Benedetto del Tronto. Ricky Martin, avete capito bene, sì, sarà in Italia. E poi l'after show dedicato a Gabri Ponte. Cioè, voglio dire, è il centro del mondo quel giorno, eh. Comunque, ad ogni modo, ci sarà anche il nostro Samurai J. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: Ehi Paola!
6: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
5: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
6: Ah sì?
5: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
7: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
8: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
9: vi augura buon ascolto con Radio Company.
2: Radio Company a Salerno la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Topic, Becky G su Company. Tra pochissimo parleremo del lupo giapponese. Vediamo che ora si è fatta.
1: Prima alziamo gli orologi. Che ora fate?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
4: 10:20.
5: Le 10:15.
6: Le 10:35.
1: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci vostri.
0: Le 10:02 della sera.
7: Radio
0: occhio
7: Company
0: ai lupi.
7: Time.
0: Le 9, le 9.
8: Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco.

0: Fra Quintale su Company. Siamo pronti per la seconda ora assieme. La seconda ora che insomma ci tiene compagnia fino alle ore 22 tranquillamente. Che c'è?
1: Igor, che sono c'è? Le 9. Tu prima hai detto le 10.
0: Vabbè, ma dipende dal fuso orario dove ti trovi, voglio dire. Cioè, Company è mondiale, metti quelli che... Allora, andiamo in Giappone. Andiamo in Giappone perché hanno un problema incredibile. In Giappone ci sono gli orsi che perché sono in cerca di cibo si avvicinano alle zone rurali, zone dove sono le case. E quindi cosa hanno pensato? Hanno pensato di fare il lupo robot. Il lupo robot si chiama Monster Wolf, ovviamente, ed è uno spaventapasseri, ma versione spaventa orsi, ok? C'è questo cioè ha un aspetto inquietante perché ha le orecchie appuntite, ha il pelo corto, battuto, ha gli occhi infrarossi, cioè ha gli occhi rossi ma ha gli infrarossi perché gli serve per capire i movimenti e si sposta e ovviamente emette anche gli ululati, 60 tipi di ululati. Sentite? Questo è, questo è uno per esempio, no? Cioè uno dei 60 tipi di ululati. Sentiamolo ancora un momento, vai. Capito? Quindi insomma, sapete che in Giappone sono sempre i primi a livello di tecnologia ad anticipare tutti. Potrebbe essere che verranno usati questi lupo robot o altre cose simili come spaventapasseri e quant'altro, che poi sono dei dissuasori. Ecco, tu mangiati l'orso, vede questo lupo, non sa che è un robot, si spaventa e si frena, si rallenta e scappa magari, ecco. E così abbiamo un po' salvato senza fare del male a nessuno. Questa è la cosa principale al mondo. Arriva Jotun con Loader su Company.

0: Company, sono le 9:10 della sera. Oggi è il 14 di maggio e c'è un anniversario mica da poco. Uno di quegli anniversari che ti fanno fare un po' i conti con sì, anche con l'età, ma insomma col tempo. Come oggi usciva nelle sale cinema Top Gun, ragazzi. 40 anni. Io credo che le persone hanno fatto più l'amore con questa canzone che con tante altre. Ma io direi di sì. Beh, vabbè. Amore, amore tanto, tanto sesso, tanto, ma tanta passione dietro. Pacini, fermiamoci qua, va.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
1: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732
2: Cincome Company, Cincome C-Radio.

Paul Rush con High Maintenance su Radio Company. Ci rivolgiamo a tutti quelli che amano gli animali, che vuol dire che hanno un cuore grandissimo, perché chi ama gli animali ha un cuore grande, e so che all'ascolto ci sono tantissime persone che amano gli animali. Perché? Perché vi dico questo? Perché è nata la Pet TV. Sentiamo la sigla, vai, sigla. La mettiamo noi la sigla. L'hai riconosciuta? L'hai riconosciuta? Questa è l'Arca di Noè, l'Arca di Noè. Allora, signori, nasce, scherzi a parte, noi ci abbiamo messo noi questa sigla, però rende l'idea, perché nasce la prima TV streaming in esclusiva per cani e gatti. Dici, come cani e gatti vedono la TV? Sì, certo, c'è la possibilità di fargli vedere la TV. È una piattaforma che offre video e ciclo a ciclo continuo studiati appositamente per le percezioni visive degli animali, perché la percezione nostra è diversa, no? Rispetto a quella degli animali. Là vengono creati dei video apposta, anche diciamo i colori sono tarati nella frequenza, no? Insomma, delle loro, diciamo, della loro visione, perché anche lì hanno frequenze diverse rispetto a noi, sia cani che gatti. L'audio è equalizzato giusto, perché non dia fastidio alle orecchie degli animali, perché sono molto sensibili l'olfatto, vabbè, per questioni di cibo e quant'altro e caccia, ma occhi, audio, sono molto sensibili ovviamente. Cosa mostrano? E la cosa simpatica è questa, no? Cosa mostrano questi video a rotazione continua? Mostrano clip di anatroccoli che nuotano, vabbè, cani che giocano nei parchi, e vabbè, e uccellini che volano. Questi sono principalmente i tre temi della Pet TV. Secondo le stime, tra l'altro, nel mercato cinese, pensate un po', gli animali domestici creano un volano, un'economia pari a una manovra governativa, 59 miliardi di dollari. Cosa, cioè, più del PNRR, c'è una cosa incredibile, vabbè, insomma, però nasce questa iniziativa perché in molte famiglie, in molte situazioni, gli animali sono a casa da soli e non è detto che non soffrano di solitudine pure loro, quindi hanno pensato questa cosa. Tu li metti là, fai play, va in loop, come diciamo noi qua in radio, cioè si ripete sempre in continuo, e loro ogni tanto, tra la pipì, la popò, un gioco, un l'altro, vedono anche la televisione. Ecco, tutto qua. Eccoci, in simbiosi con gli animali, ci vuol poco. So Company, 21 Pilots, Street House.

0: cos'è?
1: Dito nella piaga. Che fastidio! Gli hotel più costosi sono anche nelle zone più remote del nostro pianeta. Tanti non pensano, magari, di prendere un hotel che a Honolulu. Sai dov'è Honolulu? Honolulu è nato Barack Obama, cioè nell'isola Hawaii, nell'arcipelago delle Hawaii. Ecco, dice, vabbè, però è un isolotto, diciamo, sono proprio, sono famose per tante cose, ma non sono le Maldive, ok? E là un hotel potrebbe costare un occhio fuori dalla testa. Ne parleremo tra pochissimo, ma dopo il Company Disc.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB+, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Albi, Jatti Ranks, I See You.
1: Era il nostro company disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

con Love Me Again, siete su Radio Company. Buona serata ancora da parte di Igor Pezzi. Gianluca Pacini, le cose da pezzi in questo momento vi stanno portando alle Hawaii. Pensate se potessimo regalarvi un viaggio così alle Hawaii. Un giorno succederà, non lo so. A proposito, cara direzione, cara proprietà, uno sponsor da associare a questo programma, ormai sarebbe anche ora, da regalare, grazie al quale potremmo regalare delle cose ai nostri ascoltatori. Lancio questo appello, Pacini, non si sa mai, anche un'agenzia viaggi potrebbe, non si sa mai nella vita, non si sa mai. Ma siamo a Honolulu, che nel quartiere... Un attimo. Ecco, sì, è giusto. Siamo a Honolulu, quartiere di Waikiki, una delle zone più turistiche e costose delle Hawaii, dove dormire in un hotel può addirittura costare fino a $300 a notte. Dici, ma alle Hawaii? Sì. Cioè, qui non è proprio economico come si pensa, eh. È proprio questo, per questo è nata una soluzione alternativa, si chiama Capsule Hotel, giapponese tra l'altro, e portato direttamente dagli Stati Uniti, e si chiama First Cabin International Hawaii ed è situato al 14° piano del Waikiki Business Plaza. Cioè, tu dal 14° piano del Hawaii guardi la costa americana. Praticamente, perché ti immagini, cioè, sei in un isolotto al 14° piano, guardi fino all'orizzonte. E c'è questa struttura composta da circa 103 capsule, quindi 103, diciamo, mini stanze, mini room, dove ci sono spazi piccoli, letti essenziali disposti uno accanto all'altro, aree comuni condivise con bagni, docce, lounge. Non tutti amano questa situazione, perché se tu immagini le Hawaii, no? Con questa canzone in sottofondo, ti immagini la spiaggia, la sabbia bianca, l'acqua cristallina e magari è il cocco, stai bevendo dal cocco qualcosa, sì, esatto, una cosa, un mojito, eccoci. Non è che ti vuoi stare proprio nelle capsule lassù, capito? Queste sono le Hawaii, non altro. Però insomma, per il turismo hanno pensato anche queste capsule, che costano molto meno di $300 a notte. Vabbè, tre volte in meno, insomma, non è poco, eh? Non è poco. Giusto così, se volete andare alla Hawaii, ora sapete che cosa fare, eh? Intanto noi rimaniamo qua, al nostro paese, al mio paese, quello di Serena Brancale.

Robin Schulz con Sugar, questa è Radio Company, quasi le 10 della sera, ma adesso arriva Aok con Dive Into Me, una canzone bella, romantica, pop dance che ci sta bene anche alla sera.

0: To Me con Alok, la voce di Khalid. Dicevo prima, una canzone che è uscita nel marzo 2026, romantica anche per la sera, pur essendo dance pop. Pacini, guarda che io sono pronto a proporre alla direzione il nostro programma live, ok? Proprio non è detto che siamo in diretta,
1: sì, no, vabbè,
0: ma non è detto che faremo la diretta live, faremo in un altro momento. Ti immagini se Mauro Tonello è all'ascolto? Come ha spento la radio? Se sente queste cose, no, ma comunque, secondo me il nostro programma col pubblico sarebbe meraviglioso, bellissimo, capito? E faremo le stesse cose che facciamo qua, capito? Cioè, così, notizie, così poi andiamo a interagire dal vivo. Cioè. Però, vabbè, sarebbe un piccolo sogno, ma non si sa mai nella vita, ragazzi. Nei sogni bisogna sempre credere, perché se avverino, poi se non si avverino, pace. Però bisogna sempre, sempre crederci. Questo è un messaggio che noi stiamo lanciando. Abbiamo preso l'esempio del nostro desiderio, però nella vita bisogna sempre credere nei propri sogni e mai mollare, assolutamente no. Ci fermiamo un attimo, ma torneremo con un grande successo del passato, perché sto parlando di Prince con Kiss.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot.
3: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
4: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.

0: Gaga con Runway su Company. Siamo arrivati alla fine. Sì, anche oggi siamo arrivati alla fine. Sì, certo, ovvio. Le cose belle naturalmente finiscono sempre. Grazie a Gianluca Pacini, grazie a quanti, ciao, a tutti quanti che avete partecipato anche questa sera. Torneremo domani dalle ore 8 della sera e giocheremo con voi regalandovi una company bag. Quindi non scappate, ma non scappate soprattutto adesso, perché arriva Musica Maestro con Ale De Biasi e Joe. Una buona notte, un abbraccio, un bacio. Ciao!
1: Su Radio Company, cose da pezzi, con Igor Pezzi.
2: Sincronizziamo gli orologi, che ora fate?
3: Le 10:30.
4: 11:15.
5: 10:20.
6: Le 10:15.
7: Le 10:35.
2: Facciamo occhio che è meglio. Morteci voi.
0: Le 10:01 della sera.
8: Radio Company Time. Cari amici del weekend di Radio Company, il sabato pomeriggio dalle 2 alle 5 e poi la sera dalle 20 alle 22 vi aspetto con Company Maximum. Di cosa parliamo? Grandi eventi, concerti, rumors e ciò che succede sui social in settimana. Baci!

0: Il disco che ha confermato il successo del mio amico, ovvero Ale De Biasi, si chiama Non mi dica che no, ovviamente produzione che appartiene sia a De Biasi e Durante. Che bello, Ale, conoscere una persona che fa musica, e che bello sapere che questa canzone qui non è andata soltanto in onda su questa radio, ma anche tutte le altre. Vabbè, amici, buonasera a tutti, ringrazio Carlotta che l'altra volta mi ha sostituito, grazie per aver preso le redini di questo programma, ma siamo pronti a incominciare finalmente con una nuova puntata di Musica Maestro.
1: Sound is everything. It's the emotion behind music, the energy that connects people. True sound to me would be a basic sound wave, I suppose. I think the surrounding when you make music is also very important. This is why I love Ibiza. For me, the HD25 was always the ultimate headphones.
2: I got used to it to a point that sometimes I would even mix a record with it.
3: Musica Maestro.

0: Gio and Ale De Biasi present Musica Maestro.
1: Giovedì 14 di maggio, amici, buonasera a tutti. Si rincomincia, si riparte proprio da qui. Scusate per la mia assenza, ma come ho ricordato poco fa, la mia amica Carlotta mi ha sostituito, l'ha fatto molto molto bene, ma adesso si ritorna all'origine. Siamo pronti a incominciare con una nuova puntata di Musica Maestro. Io sono Gio e dall'altra parte ovviamente il mio amico, il mio collega, quello che ha deciso di sostituirmi così per una sola assenza, ovvero Ale De Biasi. Buonasera Ale e benvenuto all'interno di questa trasmissione. Adesso ti immagino anche un pochino più ricco dopo il tuo singolo, passato da un botto di radio, non solo dalla nostra, ovvero Company, ma anche da altre radio, le quali non possono essere menzionate all'interno di questo programma, altrimenti non riusciremo a fare bene il nostro lavoro. Siamo pronti a incominciare con un'ora di musica fino alle 23 insieme. Ovviamente noi ve lo ricordiamo un sacco di volte, ma Musica Maestro è un programma che, oltre ad andare in onda ogni giovedì dalle 22 alle 23, potete proprio trovarlo anche sotto forma di podcast, scaricando la nostra applicazione gratuita che si chiama Streammo, ma si scrive appunto Streammo. Siamo pronti a incominciare con il primo disco. Abbiamo gli Swedish

Ma Echoes Conchi su Radio Company, amici, ancora buonasera da Gio Dale De Biasi. Abbiamo appena cominciato in questo giovedì sera, in questo giovedì 14 di maggio. Prossimo disco, il mio preferito in assoluto. Non ve ne fregava niente, vabbè, non importa. Abbiamo

0: il remix di Desire, ovviamente la voce è riconoscibile, quella di Olly Alexander degli In The Years and Years con il remix appunto di Griffin. Amici, ancora buonasera da Joe Dalle De Biasi, state ascoltando Musica Maestro, ovviamente siete qui su Company, facciamo una piccola pausa, ma tra poco ricominciamo con Odd Nose.
1: Company, Company, Radio Company. Musica Maestro. Spot.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
0: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

così con Jenny Odonous, Jeffrey, e Odonous è proprio quello di Million Voices. Ancora amici, buonasera a tutti da Joe Dalle De Biasi, state ascoltando Musica Maestro. Prossimo disco invece con il DJ, colui che compare praticamente in tutte le produzioni dance del mondo, David Guetta.

Donny Daniwan, Oscar Mad Cake con Chris Monday su Radio Company. Amici, ancora buonasera da Joe Dalle De Biasi, state ascoltando Musica Maestro, ve lo ricordo ancora una volta, per sempre Forever and Ever, programma che non solo trovate qui in radio ma anche sotto forma di podcast. Adesso Fisher con Rain.

0: l'ultimo disco di questa sera, Rommy con All I Ever Wanted su Radio Company. Amici, grazie a tutti, ringrazio anche il mio amico Ale De Biasi. Ovviamente noi ci sentiamo giovedì prossimo a partire dalle 22 con una nuova puntata di Musica Maestro, ma adesso invece abbiamo proprio loro due, i nostri amici e colleghi Fabio De Magistris e Gianluca Pacini per Yesterday. Ovviamente prenderanno loro le redini, andranno avanti loro fino a non mi ricordo a che ora, però ci sentiamo domani con i Pischelli. Da Joe è tutto, amici, buon proseguimento.
1: Musica Maestro. Radio Company, Musica Maestro.

Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova. Spot. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: J-Lo.
1: Company Yesterday.
2: Radio Company. Yesterday.
1: Accendi il ritmo.
2: Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
1: It's a new generation.
3: Company Yesterday. Bella, bella.
1: Yesterday.
3: Bella, bella.
2: Radio Company. Yesterday.
4: Appuntamento qui su Radio Company a quest'ora con Company Yesterday. Ciao a tutti, ben ritrovati anche stasera giovedì 14 maggio. Io sono Fabio De Magistris. A quest'ora, come avete sentito, ritorno a questo spazio, quindi tante canzoni da riascoltare assieme nei prossimi 60 minuti e, lo ricordo, ritroveremo assieme solo i grandi successi di un po' di tempo fa. Ciao anche a Gianluca Pacini che è in regia, come sempre, per Company Yesterday, pronto a mixare tutte le canzoni che abbiamo scelto. Tra poco One Two Project, King of My Castle, poi riascolteremo George Michael, Avicii, subito Lilywood con The Prick, Robin Schulz.

amici, Alla Black per Wake Me Up, questo grandissimo successo che ritroviamo veramente sempre con grande piacere. Così per qualche minuto tra i protagonisti stasera giovedì qui su Radio Company all'interno di questo appuntamento che si chiama Company Yesterday. Io sono Fabio De Magistris e tra poco vi farò riascoltare Neja con il suo grandissimo successo Restless, poi Kim Lucas, Cerebro, subito c'è Javi Mula con Come On.

0: Mama Lover, la canzone che abbiamo riascoltato, si chiamano Cerebro, loro grande successo di un bel po' di anni fa oramai, le abbiamo riascoltate stasera per qualche minuto all'interno di Company Yesterday. Ci fermiamo, brevissima pausa per noi, a tra poco. Company Yesterday.
1: Euronix Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronix Tufano, un mondo più avanti.
2: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronix, un mondo più avanti.
4: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393-1703-325. La Miccia, professionisti per passione.
5: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: J-Lo.
1: Company Yesterday.
2: Radio Company.
3: Yadusa, noi manna.
2: Yesterday.
1: Accendi il ritmo.
2: Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
4: It's a new generation.
1: Company Yesterday.
5: Bella, bella.
1: Yesterday.
5: Bella, bella.
2: Radio Company. Yesterday.
6: Continua il nostro appuntamento, continua soprattutto questa serata di giovedì qui su Radio Company. Ciao a tutti ancora da Fabio De Magistris. Su Radio Company c'è lo spazio dedicato ai successi di qualche anno fa, si chiama Company Yesterday, e vi ricordo che tutte le puntate di questo nostro spazio le potete riascoltare in qualsiasi momento in podcast tramite il nostro sito radiocompany.com, tramite la nostra app, scaricando l'app di Streamo poi in questo caso, oppure su tutte le principali piattaforme audio. Continuiamo, ancora musica, non ci si ferma. Tra pochissimo Lil Kim con Jump Off, poi ritroveremo Will Smith, Beyoncé, e adesso con One Love.

8 qui su Radio Company. Beyoncé, il suo successo planetario, Single Ladies, che abbiamo riascoltato all'interno del nostro appuntamento che si chiama Company Yesterday. Io sono Fabio De Magistris, Gianluca Pacini in regia, noi il compito di portarvi sino alla mezzanotte. Tra poco con Carly Rae Jepsen, Ram, riascolteremo Losing My Religion, poi Pink, subito Naughty Boy.

0: Get the Party Started, la canzone che abbiamo riascoltato, Pink, scelta stasera per chiudere il nostro appuntamento, per portarci al termine, al momento dei saluti per Company Yesterday. Come sempre un grazie va a Gianluca Pacini che si è occupato della regia. Da Fabio De Magistris è tutto, grazie ancora per essere stati con me, l'appuntamento è per domenica, ore 19:15, sempre qui su Radio Company con Company Maximum. Company Yesterday. Don't stop the party!
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Company. Radio Compagnie Boutique.

0: punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Compagnie. Boutique.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Radio Compagnie Boutique.